0: You're coming along.
1: Capital by Night.

Capital by Night è solo su Radio Capital. Games change.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Capital by Night.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, -25% a €399.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Buongiorno Fausto Brizzi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuto, benvenuto per un nuovo film, è quasi vera, che racconta un po' la storia, le vicende di questo, ecco, proprio un attore un po' sfigato che insomma non riesce a sfondare.
2: Frank Matano, sì, che inventa con l'intelligenza artificiale una content creator virtuale,
1: sì,
2: che fa innamorare tutta l'Italia, inganna tutti e soprattutto fa innamorare la moglie di Matano.
1: Aia. Quindi c'è un risvolto,
3: no? il tema ampio è, sì, ovviamente se ne parla tutti i giorni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, moriremo tutti, comanderà, sì, il mondo, alla fine saremo più finti che veri, quasi, sì, vera, è un titolo, sì, iconico.
2: La cosa curiosa dell'intelligenza artificiale è che io questo film ho rischiato di non finirlo, perché visto che ci sono tante parti fatte con l'intelligenza artificiale, il ruolo di Taylor Mega è rinforzato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ambientazione. Io ogni volta vedevo che c'era l'upgrade del programma che stavamo usando che migliorava, quindi dicevo, ma le scene fatte la settimana scorsa le possiamo rifare? E questo ha innescato un circolo vizioso.
3: Perché l'intelligenza artificiale impara, no?
2: Esatto, un circolo vizioso totale in cui a un certo punto sono arrivati davanti a me e mi hanno detto, Fausto, bene così, cioè dobbiamo chiudere il film, e adesso è ancora superiore rispetto a quello che vedrete in sala. E credo che lo spettatore non potrà distinguere le scene che Taylor ha realmente girato da quelle che non ha girato, cioè sono indistinguibili, e questo è il segnale più forte del film.
1: Difatti già adesso gran parte delle immagini, delle foto e dei video che vediamo, dei reel che vediamo sui social network, sono proprio generate dall'intelligenza artificiale. Facciamo molta fatica a notare la differenza tra la realtà e
2: io ho fatto la cosa peggiore, cioè le ho messe insieme queste, sì, scene, quindi in qualche modo devi capire quali sono quelle che sono state generate e quelle che invece ho girato davvero con Taylor. Sì. E ti assicuro che al di là di alcune che è evidente che è intelligenza artificiale semplicemente per l'innaturalezza del contesto, quelle invece normali, quelle in cui lei fa una scena che tu dici vabbè, questa la potevi fare dal vero, no, non l'ho fatta dal vero proprio per fare un test e vedere se potevo dare un senso di realismo a una scena normale.
3: Però l'intelligenza artificiale, scherzi a parte, è come la dinamite, cioè ci puoi fare le gallerie, ci puoi fare un traforo meraviglioso che ti facilita le cose nella vita e ci puoi bombardare le persone, cioè va utilizzato, dipende dall'utilizzo.
2: Più che dall'utilizzo va normata, secondo me, in questo momento. Ovviamente. Cioè c'è proprio un problema di normativa sull'utilizzo e c'è un vuoto. Non riescono a capire come poterla normare, perché ovviamente è un movimento che si genera anche dal basso. Cioè oggi se c'è un ragazzo che improvvisamente fa un film intero con l'intelligenza artificiale, violando qualsiasi copyright, poi come impedisco a questo film di diventare comunque virale?
1: Ma ci stiamo
2: virale?
1: Arrivando a questo? Oppure...
2: No, siamo già arrivati. Cioè,
1: no,
2: siamo...
1: tutto il film, tutto...
2: Sì, sì, diciamo la tecnologia è già pronta. In questo momento c'è un vincolo, diciamo, legislativo, non puoi accedere al tax credit se fai un film.

0: completamente artificiale, quindi rinunciando a gran parte della tua troupe, però siamo pronti.
1: Addirittura ho letto ci sono gli eredi di Greta Garbo, grandissima attrice, è inutile che stiamo qui a presentarla, che hanno detto siamo disposti a cedere, diciamo così, i diritti di Greta Garbo per un film interamente recitato con l'intelligenza artificiale.
0: Guarda, ti dirò che quasi ogni casa di produzione italiana in questo momento ha un progetto fatto interamente con lei.
1: Sì.
0: E sono in corso,
2: cioè far, che ne so, un nuovo film di Alberto Sordi o un nuovo film,
0: sì,
2: di Totò
0: è già assolutamente possibile, cioè lo possiamo fare, è una questione di copyright, di capire come,
1: ma ha senso
0: di
1: questo
0: sistema.
1: Secondo te ha un senso questa cosa oppure no?
0: Secondo me non ha né un senso né non un senso, cioè non è la, purtroppo non è la domanda, cioè è uno tsunami, noi siamo sulla spiaggia, quindi non ti domandi ha senso o non ha senso lo tsunami, devi soltanto salire su un surf e provare ad andarci sopra, perché se no sarà travolto tutto il sistema, quindi è inutile fare resistenza a una cosa che sta accadendo e che può arrivare da tutti i lati.
2: Tu fai il regista da 20-30 anni,
0: sì.
2: Cioè sei nel cinema da sempre. Questa è la cosa più sconvolgente, è l'evoluzione più sconvolgente che hai provato nella tua carriera?
0: È l'evoluzione più sconvolgente perché toglie la griglia di partenza. Cioè, io lo dico in positivo questo, cioè oggi chi nasceva in una cinematografia o in un'altra comunque aveva dei limiti. Se io volevo scrivere un film sugli Avengers mi autolimitavo, dico Fausto perdi tempo perché stai scrivendo un film sui supereroi. Adesso invece questa griglia di partenza è per tutti uguale. Un po' hanno già contribuito le piattaforme hanno tolto il numero di copie con cui vieni distribuito. Comunque sei un film, sei in home page, sei un film nuovo, non c'è un numero di copie, non c'è insomma una guerra da quel punto di vista o la pole position.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, sarà tolta la pole position ai paesi più forti cinematograficamente, per questo hanno paura, perché improvvisamente un ragazzo di un piccolo staterello che cinematograficamente valeva poco potrà fare un film clamoroso che vediamo in tutto il mondo.
1: Tra poco approfondiamo anche la questione, appunto, anche dal punto di vista proprio della regia. Quasi vera, Fausto Brizzi, tra poco ancora con noi su Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: A proposito di novità al cinema, stiamo parlando con Fausto Brizzi del film Quasi Vera.
2: Che purtroppo mi ha spezzato un sogno, Fausto, nel periodo non collegato, perché io leggo su Wikipedia, dalla quale bisogna appunto diffidare come dall'intelligenza artificiale, film girato nel Lazio, principalmente ad Ariccia.
3: Il film è ambientato, per chi l'ha visto, in uno stabilimento balneare che notoriamente insomma non c'è ad Ariccia.
2: No, c'hanno tante cose belle, tra cui la porchetta, ma non il mare.
3: Girato a Ostia Lido. Un giorno abbiamo girato in zona Castelli.
1: Comunque la porchetta è vera. Cioè,
2: comunque amici di Ariccia, vogliamo bene lo stesso. Non
3: sì, sì.
1: Allora, è inevitabile che si parli molto di intelligenza artificiale basato su questo, appunto, il film. È una commedia comunque alla fine, no?
3: È una commedia sentimentale che in qualche modo getta un piccolo alert su cosa sta per accadere, su come sarà difficile distinguere il falso dal vero. Oggi c'è chi magari si mette a fare una conversazione con Alexa o con Siri, un domani potranno avere delle sembianze e anche essere delle sembianze non solo che ti piacciono, ma magari che conosci.
1: Però le tendenze di questi ultimi tempi, per esempio, si diceva l'altro giorno, stavamo leggendo, parlavamo con Stefano, e che per quanto riguarda le chat di incontri se ne fa sempre meno uso, perché i ragazzi di oggi vogliono un incontro vis-à-vis, cioè vogliono davvero, dice, vabbè, voglio conoscere la lui, la mia lei direttamente.
3: Ma senza... questo è come il ritorno del vinile, no?
1: Sì.
3: Cioè, in questo momento una delle cose che va meglio, molto in maniera diciamo superiore al cinema, è il teatro. Perché i concerti, teatro, eccetera, perché la gente vuole andare dal vivo a vedere l'artista, a vedere in qualche modo una fisicità, ma anche a avere l'occasione di magari avere un inconveniente, cioè quella realtà, quello che la realtà ti dà e ovviamente il cinema non ti dà.
2: La vita vera. Senti, come si sono comportati Matano, Chiatti, Rossio, Muñoz, Morales, soprattutto comandato Perroni?
3: Che è tuo concorrente,
2: mio rivale a tale quale, comandante.
3: No, Perroni è andato bene. Perroni per me è una garanzia. Quando io cerco delle risate, chiamo Perroni. Insomma, perché una garanzia.
2: Fa molto ridere.
1: Senti, invece volevo capire da te com'è cambiata anche dal punto di vista della regia, con adesso nell'epoca appunto proprio dell'intelligenza artificiale, dei reel, della soglia d'attenzione che è sempre più bassa, no? Dell'ascoltatore, dello spettatore. Com'è cambiata? Cioè,
3: come sta cambiando, sì. Soprattutto, cioè io lo vedo con. I miei figli hanno un livello di attenzione molto basso, cioè quando io gli propongo dei film Disney classici, quelli con cui io sono cresciuto, che pure gli piacciono, però il loro commento che mi fanno è sempre molto lungo. E non sono lunghi i film della Disney di un tempo, anzi sono film abbastanza corti, eppure oggi c'è un livello di attenzione basso. La regia sarà fatta dall'intelligenza artificiale, cioè questo è inevitabile, non la fa meglio. Adesso quando chiuderemo ti faccio vedere un corto che ho appena girato per testare la tecnologia e tu dirai: ah, siamo qui, siamo a questo livello qui. Quindi sì, è il cartone animato che si unisce con il live action, quindi il cartone animato diventa in qualche modo fotorealistico.
2: È quello che hanno fatto con Willy Coyote.
3: Il primo film in realtà secondo me è stato il Re Leone, cioè il remake del Re Leone. È il primo film in cui hanno tentato proprio il fotorealismo su una roba che era un cartone animato, e questa cosa adesso applicata agli umani ce la porteremo appresso.
2: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, questa evoluzione porta anche a un cambio di scrittura, cioè che ne so, c'è il colpo di scena nel film, c'è la svolta sentimentale, c'è il cattivo che arriva, il modo di scrivere un film è cambiato parimenti?
3: Questo se vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale o ti vuoi adeguare un algoritmo. Oggi quando lavori con le piattaforme ti chiedono comunque 3 minuti molto importanti dal punto di vista drammaturgico subito, perché sennò la gente blocca e non va avanti.
2: C'è il film di Nanni Moretti che ironizzava su questo, che diceva che lui doveva fare il film per la piattaforma e gli chiedevano la svolta.
3: Quindi oggi se tu vedi le serie sono tutte un teaser incredibile dove succede una cosa pazzesca, poi titoli di testa grafica.

grafici come faceva James Bond negli anni 60, con una grafica incredibile, poi corti però rigorosamente di un minuto, e poi parte improvvisamente la serie. Questo ti toglie un po' di divertimento e anche di fantasia. Io dei film non ho messo i titoli di testa, li ho messi in coda, dei film li ho resi invece narrativi, altri film partono lentissimi perché sono diesel.

0: Oggi invece lo devi catapultare in quel mondo, tirare per la giacca e mettere davanti all'iPad.
1: Ma quindi allora l'Odissea di Nolan è stato un miracolo in queste tre ore di film.
0: L'Odissea di Nolan è un miracolo anche di marketing, oltre, cioè è già da mesi che ci dicevano: ah, il film 70 mm è una cosa pazzesca, Nolan che vuole tornare in qualche modo alle origini, vedrete gli attori che faticano davvero, che sono lì alle intemperie, eccetera. Quello è un gran film e un gran marketing.
2: Girato in IMAX con la cinepresa blindata, perché sennò si sente il
0: rumore, eccetera eccetera. Quello è un miracolo di regia e di marketing, le due cose non possono più essere disgiunte.
1: Va bene, allora abbiamo tantissimi buoni motivi per andare
2: al cinema. Ma non ho voglia di andarla a vedere,
0: cercare di capire quali sono le scene vere e quali sono le scene false.
1: Esatto. Quasi vera, grazie a Fausto Brizzi.
0: Grazie a voi,
1: ciao, buon lavoro.
3: Radio Capital.

0: Best guest, best guest.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
4: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
3: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
4: Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Seguirà la lista delle vivande. Suggerimenti oculati per stuzzicare l'appetito rispondendo ai sani principi dell'economia nazionale.
2: Fabio, siamo giusti.
3: Siamo allora, perfetti.
2: Di lui diceva Carlo Petrini: Cesare Battisti è forse il modello perfetto di cuoco, una persona capace di unire chi vive in campagna a chi vive in città, e questo lo fa con un sorriso da teatro dell'arte. Benvenuto,
3: confermiamo, benvenuto.
4: Ciao a tutti, grazie.
3: Stai vicino al microfono. Prima cosa, scusa Fabio,
2: dimmi.
3: Ho scoperto che è parente di Cesare Battisti.
2: Era
4: cugino di mio nonno, per cui
2: vedi?
4: Famiglia hanno tirato la monetina e toccato.
2: Fa curriculum. Allora, la domanda che mi chiedevo, facevo prima, tu cucini con la musica sottofondo o no?
4: Sì, cucino con la musica di sottofondo, ma noi siamo in...
2: È una brigata, ci sono un sacco
4: di ragazzi giovani, per cui appena mi giro esco un attimo dalla cucina, rientro
3: c'è la trap, un po' per uno.
2: E poi Laura, ci scherzavamo sulla minestrina e capitolo sulla memoria c'è proprio la ricetta della pastina al formaggino.
3: Adoro,
2: è buonissima.
3: Questo libro, Manifesto della cucina del futuro, dove insomma c'è un po' la tua filosofia oltre alle ricette, che lui, devo dire, molto seguito anche sui social, infatti prima è entrata la Linda a farsi fotografare quasi in genuflesse, hai capito? Grandi passione e appassionate, però la tua cucina è una cucina tradizionale rivisitata di qualità. Ti senti dentro questa definizione?
4: Sì, assolutamente, anche perché la tradizione, per come la vedo io e lo spiego nel libro, non deve essere immobile, museale, no?
3: Sì.
4: La tradizione deve essere sempre rivisitata.

0: presa in mano e un po' attualizzata, specialmente in questo periodo.
1: Bravo, sono d'accordo.
2: Tu sei assolutamente... Oddio, paura. Tu sei assolutamente per diciamo le materie prime eccellenti, la sostenibilità alimentare, ma anche un'economia ambientale e sociale, che questo è nuovo per uno chef.
0: Ma sì, bisogna anche stare attenti un attimo all'approvvigionamento, che sia un po' di territorio, no? Devi aiutare anche l'economia locale.
1: Certo.
0: D'altronde nei ristoranti si è sempre mangiato il territorio, cioè tu vai in un ristorante per ristorarti, no? È molto difficile che a 3000 metri mangi le capesante.
2: No, c'è anche,
0: però insomma la logica dice che comunque
2: se vai in montagna
0: quando viaggi ti fermi in un ristorante e mangi il territorio.
1: Senti, tu prima di fermarti a Milano col ristorante hai girato molto,
0: sì.
1: E ti sei portato l'esperienza di tutte le cose che hai visto, che hai trovato, per delineare il tuo tipo di cucina. Sei stato bullizzato da qualche chef da piccolo?
0: Sì, ma questo capita, è sempre capitato. E mi auguro che non capiti più da adesso.
1: Tu sei buono.
2: Tu sei buono con i tuoi.
0: Ho imparato a esserlo. Cioè, non si nasce mai
2: imparati.
0: In un modo o nell'altro. Bisogna è sempre un'evoluzione. Ma sì, comunque, per rispondere alla domanda di prima, mi sono portato tutte le esperienze che ho fatto all'estero, che sono quelle che mi hanno permesso di trovare la mia identità. Perché l'identità si trova con lo scambio.
2: Vero, giustissimo.
0: Non c'è nessun altro modo.
1: La diversità,
0: non c'è nessun
1: l'ascoltarsi,
0: altro modo.
1: L'accoglienza,
0: la consapevolezza di dove sei. Non c'è nessun altro modo.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere.
2: Allora abbiamo Ratatouille, che immagino ti sarà piaciuto molto.
3: Assolutamente.
2: Anche i tuoi figli, sì, probabilmente.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Allora, stiamo parlando,
4: con
2: Fabio,
4: Cesare Battisti, del suo libro Manifesto della cucina del futuro, che ha un sottotitolo che mi piace molto: 8 valori e 8 ricette per mangiare oggi pensando al domani. Che non è una cosa semplice, però, Cesare.
2: Eh no.
4: No,
2: sono gli ingredienti del tuo modo di fare cucina.
3: No, sono gli ingredienti che dovrebbero mettere tutti quanti per fare cucina,
2: certo.
3: Ma non solo i cuochi, anche a casa. Quando
4: Vero.
3: Tu cucini per qualcuno è un gesto molto, molto intimo,
2: sì.
3: Oltre che essere un atto d'amore, un atto politico soprattutto,
2: certo.
3: Perché
4: e anche di fiducia, di fiducia,
3: assolutamente, ma non ci pensiamo
2: di
3: mai,
2: cura.
3: No? Per cui noi manipoliamo e trasformiamo un alimento che qualcun altro mette dentro di sé, ingoia, per cui è un atto molto intimo, no? C'è un rapporto
2: molto. Allora Fabio, arrivano molti messaggi che sono tutti appassionati, chissà se c'è qualche cosa che non sappiamo. È arrivato un vocale per lui.
4: Sentiamo.
5: Cesare, ma fratello, ma sono io l'Antonio. Ma da quanti anni ci conosciamo, Cesare? Ma quante cose il tuo pubblico
3: non
5: sa? Per esempio, non sa che tu sei in grado di nobilitare, elevare una materia prima, anche la più semplice. Quando un pollo entra nella tua cucina diventa un'aquila, un lavarello diventa un branzino. Vedi, tu riesci a nobilitare e valorizzare materie prime perché non le nascondi, perché sei profondamente onesto.
2: Attenzione.
5: Ma la verità, caro Cesare,
2: ecco.
5: Radioascoltatori, la verità di Cesare è che è lui la vera materia prima. Un abbraccione grande, ti voglio bene. Ciao.
3: Ma
5: Cesare,
3: che...
5: caro.
2: Antonio Albanese,
3: il grande, il mio fratellone, il mio compagno di pesca da 30 anni, insomma.
2: Ma andate a pescare insieme?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Allora, appassionato. Senti, di risotti è arrivato.
4: Che buono,
2: cioè, America...
4: che buono.
2: Sì,
4: una
2: sì,
4: cosa
2: sì,
4: bella
2: sì.
4: di questo libro è che al di là degli ingredienti sono anche facili, cioè sembra facile fare quello che c'è nel libro.
2: Sembra
4: molto bello, però non ci sono cose complicatissime con nomi particolari. Quello che è si chiama in quel modo. Mi piace molto a me questo.
3: Ma sai, un po' adesso, insomma, senza elevarci, no? Prima dicevamo, anche Leonardo da Vinci diceva,
2: certo,
3: la semplicità e la sofisticazione finale. No, ho cercato di togliere un pochettino tutte le cose un po' superflue e cercare un pochettino l'essenza, ed è quello che tutti i cuochi dovrebbero fare con la propria tradizione, no? Decidere quello che va lasciato indietro e portare, e per questo come portare la cucina nel futuro, che è un po' il titolo del libro, Manifesto della cucina del futuro, dove io nel libro non parlo del futuro. Sì, perché bisogna un po' disobbedire alla regola,
2: sì,
3: alla
2: si
3: tradizione.
2: Si parla di disobbedienza, infatti.
3: Sai,
2: anche
3: la disobbedienza
2: nel libro
3: è un grandissimo valore,
2: anche libertà.
3: Grandissimo, sì, certo.
2: Sì.
3: Tu pensa che io, insomma, la frase che apre il capitolo sulla disobbedienza, che è di Eric Fromm, che è sociologo dei primi del Novecento,
2: certo,
3: dice: l'atto di disobbedienza in quanto atto di libertà è l'inizio della ragione.
2: Ecco.
3: Per cui, che non è una ribellione, una rivoluzione, disobbedire, a parte che a me fa venire in mente le marachelle, no?
4: Sì, quello, sì,
3: però
4: è vero.
3: Per disobbedire
4: pensare,
3: a una regola,
4: pensare,
3: vuol dire che tu la regola la devi conoscere.
2: Certo.
4: Giusto.
3: Per
2: sì,
3: cui
2: sì,
3: se
2: sì.
3: disobbedisci alla regola, lo devi fare con cura, ma con cultura anche.
4: Senti, di queste 80 ricette che ci sono nel libro,

0: Salvamene una sola. Una, dici, quella è proprio la ricetta.
1: Beh, hai citato la pastina. No, però te ne dico un'altra, zuppa di cipolla.
0: Ah, buona anche quella.
2: La zuppa la di cipolla.
0: Simone qui sta per avere un infarto.
2: Che io non posso mangiare cipolla.
1: Ma dipende quale cipolla. Ci sono decine di cipolle in Italia, abbiamo una biodiversità incredibile.
2: Agli occhi chiusi mentre parla delle cipolle, volevo dirlo per la cronaca, perché la cipolla fa sognare.
1: Sì, assolutamente. Stufata a lungo, quasi caramellata.
0: Stufata a lungo quanto? Ore?
1: Un'ora e mezza, poi con la farina tostata, poi una volta si metteva, che io ho rimesso nel libro, il groviera dentro, no, alla fine, ed è un po' l'emblema di quello, di un piatto, non dico povero, di un piatto popolare che facevano tutti.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Allora siamo qui con Cesare Battisti, sì, e il suo manifesto della cucina del futuro. E Laura diceva prima che tu hai viaggiato tanto, hai lavorato in tanti paesi del mondo a fare quella che poi si chiama gavetta in qualche modo. C'è qualcosa

0: cosa che ti sei portato nella tua cucina presa dall'estero? Perché si dice la cucina italiana è la più bella, la più buona,
1: più varia.
0: Ma c'è qualcosa che hai preso, un modo di cucinare, un ingrediente?
2: Allora, ma sì, sicuramente io quello che dico sempre è che se nel mondo viaggiassero tantissimo le tecniche e pochi prodotti staremmo tutti quanti meglio. Per cui in questo libro qui porto all'interno della mia cucina un sacco di tecniche nuove o un sacco di modi su come mangiare la tradizione ma in maniera diversa. Ad esempio,
0: tipo, faccio un esempio,
2: non so, c'è le tagliatelle all'uovo fatte come un ramen.
1: Brodo.
2: Questo, sì, certo, cioè, noi non c'è una ricetta in Italia, se fosse in Abruzzo, che prevede la pasta lunga in brodo, cioè gli spaghetti in brodo noi non li abbiamo mai mangiati.
1: Sì.
2: No?
1: Le tagliatelle ogni tanto, però, i miei nonni di Ferrara.
2: Sì, però adesso se vedete anche il fenomeno dei ramen bar a Milano, questo significa...
0: Più a Milano che nel resto d'Italia.
2: Sì, però significa che la società cambia e quando cambia la società cambia le necessità, cambiano i modi di usufruire del cibo, cambiano i modi di alimentarsi e perché no? Proviamo, no?
1: No, ma certo,
2: e funziona molto bene, no? Paradossalmente nelle tagliatelle fatte come un ramen c'è dentro, nei ramen c'è dentro anche l'uovo, noi abbiamo mille ricette dell'uovo nel brodo,
1: la stracciatella, è vero.
0: Buona,
1: quindi si possono mischiare.
2: Certo,
1: allora invece io e Fabio siamo grandi sostenitori dei ragazzi, no? Che spesso vengono come quelli che non fa nullone, non fa niente, e anche devo dire ci piace molto perché Cesare Battisti hai sempre spezzato una lancia a favore dei ragazzi, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Perché hanno voglia di lavorare, cioè ti arriveranno anche tanti curriculum, immagino.
2: Allora, adesso un po' di più, nel senso che noi tutto il comparto, ma non solo la cucina, cioè il mondo del lavoro è un po' in crisi,
1: certo,
2: in maniera trasversale, no? Noi abbiamo cercato di ascoltare, che è un altro valore che c'è,
1: che
2: nel
1: c'è
2: libro,
1: negli otto,
2: no? Perché
1: certo.
2: Poi ricordiamo che l'ascolto è la più alta forma di attenzione. Noi abbiamo cercato di ascoltare i nostri ragazzi, tutte le esigenze, no? Dei ragazzi che gravitavano attorno al nostro mondo del ratanà. Per cui abbiamo deciso di fare l'orario non più spezzato, cioè c'è il servizio di mezzogiorno e il servizio della sera, ma un orario intero, allungato, dividendo la squadra in due.
1: Per fasce orarie.
2: Per fasce orarie, c'è chi adesso chi lavora.
1: Quindi si può
2: 9,
1: mangiare
2: 17.
1: Anche di pomeriggio.
2: Sì.
0: Come all'estero. Come all'estero.
2: Sì. Come all'estero, ma anche perché Milano negli ultimi anni si è un po' candidata come una delle capitali del food europee. E secondo me una città del genere merita che ci siano ristoranti che facciano questi servizi.
1: Sono d'accordo. Senti una cosa, Cesare, tu hai dei figli, quanti ne hai?
2: Due. Bruno e Vittorio.
1: E allora, in casa cucini o fa tua moglie?
2: In
1: come
2: casa,
1: funziona?
2: In casa cucino poco, fa mia moglie Federica.
1: Che brava, immagino.
2: Ogni tanto
0: sai che ansia, mamma mia.
2: Vittorio, ma no, ma non dire così, guarda, per me è veramente un gesto d'amore. Io soffro anche perché quando vado a casa di amici tutti sono in ansia a cucinare. Invece è quello.
1: No, ma invece
2: sai, anche la pasta in bianco, come dicevo prima, no?
1: Sì.
2: È un atto intimo, per cui mi
1: parliamo un po'. A casa cucini
2: a casa
1: qualche
2: cucino
1: volta.
2: Poco.
1: Ma porti le cose dal ristorante? Io mi farei portare a casa dal ristorante.
2: No, poco. Preferisco cucinare quello che abbiamo a casa anche in maniera semplice. Cucina Federica, che negli ultimi anni è diventata molto più brava, e c'ho mio figlio Vittorio che la mattina si alza, 9 anni da solo, fa i pancake. Bruno altrettanto, però un po' più col salato, per cui si divertono un pochettino.
0: Piccoli quali crescono. Allora, noi ti ringraziamo di essere stato
1: grazie.
0: Con noi. Ricordiamo
2: grazie
0: a
2: voi.
0: Tutti il manifesto della cucina del futuro, questo libro dove ci sono anche delle bellissime foto e ti fanno venire voglia proprio di cucinare il piatto che spiegano. Grazie a Cesare Battisti.
2: No, grazie
1: davvero.
2: A voi.
1: Grazie,
2: grazie
1: Cesare
2: a voi
1: e Fabio. Noi ci sentiamo tra poco.
0: Tra pochissimo, guarda, io la
1: l'amorino
0: non ha fame.
1: Io vado a cuocere qualcosa.
0: Vai, va bene,
3: questa è Radio Capital.

0: guest, best guest.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump ottiene diesel da Putin, sospese le sanzioni. Il presidente americano ha parlato al telefono con il leader russo, ottenendo forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo. Immediata la reazione del presidente ucraino Zelensky, regali a Putin che non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. E Trump è stato protagonista di un duro attacco contro il Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana

0: Navy Pillay, nemica di America e Israele, ha detto Trump. Ecco un ritratto del Nobel per la pace.
1: Oltre ad aver fatto parte della CPI, l'85enne premio Nobel è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Navy, come tutti da sempre la chiamano, ha ricevuto il premio per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio ed è per questo che arrivano le critiche di Trump. Odia Stati Uniti e Israele, ha detto, mentre si annunciano sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Non mancano polemiche anche da Tel Aviv. Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno, il commento del Ministero degli Esteri israeliano.
0: Ammontano a 1.600.000 euro le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno a Cramontana. Il contenzioso italo-svizzero su chi debba pagare però non è stato ancora risolto. Arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto la scorsa settimana dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore è domiciliare, accusato tra l'altro di omicidio colposo. La procura ha accertato che, come i suoi colleghi, la vittima lavorava in nero e ipotizza che non sia stato soccorso ma abbandonato in strada. La banda dei Grandi Vini ha messo a segno il più grande furto nella storia delle cantine italiane, 30.000 bottiglie per un valore di 5 milioni di euro. Andrea Lucatello.
2: 30.000 bottiglie, due camion pieni e un bottino da 5 milioni di euro. È il colpo record nella storia delle cantine italiane, messo a segno da una banda di professionisti del vino. Nel mirino la sede di Cortona, nell'aretino di Marchesi Antinori, storica azienda vinicola. I ladri hanno disattivato l'allarme, oscurato le telecamere e utilizzato i muletti della cantina per caricare sui camion migliaia di bottiglie di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. Tra i vini rubati, 10.000 bottiglie di Solaia nell'annata 2023, una delle più pregiate. Indagano carabinieri e polizia. Secondo l'azienda, potrebbe trattarsi della stessa banda che ha colpito altre cantine italiane negli ultimi mesi.
0: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Ranucci contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione dei report. La riorganizzazione della redazione, secondo i giudici, è distinta dalla vicenda disciplinare. Ranucci ha dichiarato di accettare serenamente la sentenza. Per il calcio, vittoria per la nazionale italiana femminile che a Tbilisi supera la Bielorussia per 2-0 nella gara d'andata dei playoff di qualificazione ai mondiali del 2027. Alle 8 torna Capital News.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La la la, più o meno, dai, più o meno la canzone fa così. Crocodile Rock, Elton John su Radio Capital, buongiorno a tutti.
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital, con Betty Senatore.
0: Esatto, una Betty offesa, una Betty con un dito in meno. Perché? Perché io non devo cucinare. Questo è quello che ho imparato da questa ultima settimana, ecco, che ho vissuto insieme a tutti voi. Perché? Perché stavo affettando delle verdure e mi è partito l'affettatrice. E quindi mi è partito anche un pezzetto di dito. Ma non è quello il problema, è che conferma che io quando cucino non c'ho la testa lì. E quindi, come tutte le cose che si fanno controvoglia, se la fai controvoglia non sei appassionata, non c'è la testa lì, e questo è il disastro. Rischiavo di avere 9 dita. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
0: a tutti. Buongiorno, buongiorno Ilaria.
2: Insalata con dita comunque.
0: Va bene, lasciamo perdere.
2: La volevo rifare anche in onda.
0: Sì, esatto, perché dopo averla detta sui social dice se no, no non ha lo stesso senso. Ma la reclama Zelig, comunque mi hanno chiesto.
2: Mi è appena arrivata una mail. Dopo rispondo di Zelig.
0: Ah, di Zelig?
2: Certo, sì, sì, sì, sì.
0: Quale dei due mitici autori?
2: No, poi ti dirò. Tutto confidenziale,
0: per carità, cioè, vai a svelare questi contratti multimilionari. Allora Betty Senatore, buongiorno, sono io, anche perché lo dice la sigla. Bene, Luca Ambrosini è in regia e noi siamo qua. Non so com'è stata la vostra sveglia, signore e signori, però io sono incappata in quelle che sono le regole del maggiordomo che va a svegliare la persona, ovviamente, da cui è a servizio, no? Da cui lavora. Allora, innanzitutto apre la porta della stanza, però bussa con delicatezza, che se uno ha lo sveglia leggermente, cioè un suono leggermente pesante, non lo sente. Poi apre le tende, e qui, insomma, se non ti svegli col bussare, se non ti svegli con la luce, a quel punto, se non sente altro, si mette di lato al comodino, ma con una certa distanza.

0: perché ovviamente la persona è in déshabillé, e gli dice: buongiorno signora, questo volume, o buongiorno signore. Poi gli appoggia il, insomma, una specie di caffè, tè, c'è proprio un piccolo vassoio sul comodino, e a quel punto gli racconta o le racconta tutti i programmi del giorno. Ecco, direi di chiuderla qua, perché per me già sarebbe una sveglia meravigliosa. Non so voi, dice: certo, c'è uno sconosciuto in camera. Sì, ma uno sconosciuto in quel modo in camera, io sinceramente lo vorrei. Come vogliamo questo maggiordomo? Come lo vogliamo chiamare? Io lo vorrei chiamare Niles, come quello della tata.
1: Arturo. Che mi sta...
0: Arturo?
1: Arturo è un bel nome.
0: Arturo è un bel nome. Non sì. Ambrogio?
1: No, no, Arturo è più... Ah. Ambrogio forse è sdoganato. Troppo.
0: Vabbè,
1: Arturo. Arturo è il nome del mio pulitore elettrico.
0: Ah, quello lì, il robottino. Sì. Il mio si chiama Niles invece, come allora quello della tata. Quindi diciamo che oggi non c'è un maggiordomo che vi augura il buongiorno e vi butta giù dal letto, ci sono io. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Capital. Come

0: più.
1: Ma chissà se è autobiografica questa canzone di Cesare Cremonini, perché effettivamente una sua ex fidanzata aveva scritto un libro in cui non è che raccontasse una bellissima storia avuta con lui, però insomma queste sono cose loro, sono diventate cose di tutti. Va bene, state ascoltando Radio Capital, sono le 7:15, buongiorno da tutti noi, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp, a cui è arrivato un vocale da parte di Dario, sentiamolo.
2: Ciao Betty, ciao. Al contrario di te io amo cucinare, alle 7 con un calice di vino mi metto lì, cucino, lo facevo fino a qualche settimana fa a Palermo, adesso mi sono trasferita a Cesena e quindi...

0: praticamente la continuo a fare qui. Tanto è vero che i vicini mi hanno fermato e mi hanno fatto i complimenti, perché mi hanno detto: ma che profumi che escono dalla tua finestra. Un abbraccio, Dario.
1: Dario, a parte spero siano le 7 di sera che prendi un bicchiere di vino e cucini, sì, non le 7 di mattina, ma comunque a questo punto, Dario, io ti reclamo invece come mio vicino di casa. Ecco, perché se c'è una cosa nel mio appartamento, insomma nel mio palazzo, non si sentono odori buoni di cucina, e invece farebbe venire voglia anche per esempio cenare insieme, non per altro, io poi non faccio rumore, sono proprio lì, sto zitta, non sporco, porto via tutto dopo, però almeno ho qualcuno che mi cucina.
2: Però il tuo vicino ha un bellissimo cagnolone.
1: Sì, è vero, mio vicino ha un cane stupendo che si chiama Sherlock e che saluto. Che comunque anche i cani ascoltano, no? E quindi bellissimo, bellissimo. Poi ama i gatti, è un zuzzerellone nonostante i pesi 44 kg. Ecco, va bene. Allora, parlavamo in realtà di maggiordomi. C'è ovviamente stato segnalato Carlson, il maggiordomo con la M maiuscola. Per chi ha visto Downton Abbey, stiamo parlando proprio di lui, quello che non aveva neanche bisogno di guardare il suo signore, che capiva già che cosa voleva. Volesse, eh?

0: Monkey, George Michael su Radio Capital. Manca poco, perché uscirà poi nelle sale un documentario a novembre che racconta ovviamente la vita del grande George Michael. E a tal proposito vi comunico che è uscito su Disney Plus il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger. Ora immagino che i fan li avranno già visti al cinema prenotando prima tutti i vari biglietti, però sappiate che lo potete vedere. Il classico documentario, film documentario scusate, che porta a dire: ok, sono un fan e li amo ancora di più, non sono un fan, la mia percezione di loro non cambia. Perché poi questi documentari tendono a osannare ovviamente gli artisti in questione, però non è che svelano degli aspetti che magari noi non conosciamo, noi altri che non li amiamo, e quindi così. Comunque è sicuramente da vedere, se non altro per la narrazione, perché è stato scritto dallo stesso sceneggiatore di Peaky Blinders. Chiudo la parentesi serie TV, perché se no non la chiudo, perché Luciano mi ha detto che è andato a vedere Balcanica, che racconta la storia di una dottoressa interpretata da Matilda De Angelis che fa una missione umanitaria e racconta la storia, che poi si ispira a tanti racconti veri, di persone che hanno percorso proprio la rotta descritta in questo film. Ed è un film molto forte e che ha ricevuto anche un premio, bellissima la colonna sonora, però io non l'ho visto. Cioè, nel senso che quello che ti ho riferito è quello che ho letto.
1: Ho visto un film anch'io, Betty.
0: Attenzione, attenzione, la nostra Ilaria ha visto un film, allora facciamo partire un'ultima ora, non so se dei fuochi d'artificio. Attenzione, una ragazza è andata al cinema.
1: Io guardo solo anime ormai.
0: Sì, no, più che altro i tuoi coetanei al cinema ci vanno, ma lei no.
1: No, io ci vado al cinema.
0: Ah, vabbè.
1: Però
0: che
1: spesso
0: hai visto?
1: Vedo anche gli anime al cinema. Ho visto Material Love, quello con Pedro Pascal, Dakota Jones. Bello. L'ho recuperato adesso.
0: Ok, che io non ho visto.
1: Tu non l'hai visto?
0: No, vabbè.
1: È molto carino.
0: È molto carino.
1: Posso dire? Recensione non richiesta.
0: Recensione non richiesta. Però vabbè, Material Love.
1: Sì.
0: Dove?
1: L'ho visto su Prime Video.
0: Forse.
1: Beh, sì,
0: allora,
1: Prime Video.
0: Prendete Ilaria, toglietele la cucina, le piante e chiedetele di fare una recensione di un film. Non la saprà fare, ce la può fare. Non ce la può fare, è più forte di lei.
1: Comunque sì, è su Amazon Prime Video.
0: È su Prime Video, va bene, grazie
1: per
0: questa preziosissima, devo dire, recensione. 342 342 2190 è il nostro WhatsApp.

Se cercate un lavoro che non è quello del maggiordomo, che se capito non fa per voi, sappiate che a Buckingham Palace fa molto curriculum entrare e per esempio mettersi a preparare il bagno seguendo una formula rigida per il re Carlo. D'altronde il re, cioè non è che uno si può permettere come re di avere un bagno caldo preparato così, a cavolo. Poi cercano anche persone che indossino scarpe nuove che poi indosserà il re Carlo, così gliele ammorbidite, che per esempio controllino che i lacci delle scarpe di re Carlo siano assolutamente impeccabili. E poi c'era un'altra persona, perché sono tutte diverse, di spremere un po' di dentifricio sul suo spazzolino, perché se ce n'è troppo poi cade, poi macchia il lavandino, è brutto e comunque è spreco. Se ce n'è poco non si lavano bene i denti. Ragazzi, c'è una scienza anche dietro al dentifricio sullo spazzolino, ma c'è anche un rito che in questo caso conosce solo un re, ecco. Quindi noi altri non lo conosciamo, non ce lo

0: cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
0: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.

0: Ma Uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Match Heaven, i Bee Gees su Radio Capital con questo falsetto che solo loro, e i cugini di campagna, però insomma, scusate, i Bee Gees rimangono sicuramente più impressi nella nostra memoria, ne hanno fatto il loro segno distintivo e poi sono stati autori di canzoni meravigliose come questa del 1979. Allora, 7:39, ancora buona giornata da noi di Cose che Capital, ovviamente su Radio Capital. Allora, visto che parlavamo di documentari, fra l'altro doveva esserci un film sui Bee Gees e non si capisce a che punto è arrivato, però c'è un ascoltatore che dice che George Michael, per me, che piaccia o no la sua musica, è una delle più grandi, che voci forse, perché manca un sostantivo, che abbia messo piede sulla faccia della terra. Sono d'accordo con te, ascoltatore. È stato un cantante straordinario, forse non tanto amato quanto avrebbe dovuto, secondo me, però non lo so, è una mia sensazione. Oh, allora invece, per quanto riguarda il tema dentifricio, ecco, quello che cercavano a Buckingham Palace, no? Un signore che mettesse del dentifricio della giusta quantità sullo spazzolino del re Carlo. Allora, Clara è una del mestiere, è un igienista dentale, quindi ci dobbiamo fidare. Ha detto che basta un chicco di caffè di dentifricio, quindi praticamente un niente, praticamente niente. Quindi il tubetto di dentifricio non finisce in 2 settimane. Come in alcune abitazioni, ma dura un po' di più.
1: Non nulla di dentifricio.
0: Un non nulla, perché basta quello. Come il sapone per le mani, cioè non è che dovete riempirvi il palmo della mano. Vabbè. Allora, se non vi siete ancora svegliati, io vorrei portarvi a conoscere il professor M.T., l'insegnante, che in realtà si chiama Halil Tamgu, ma che nome c'ha? Tamgunus? No, con la Tamgum, vabbè, lui non riesco a
1: tenerlo questo audio. Lo puoi salvare.
0: Non riesco a dirlo, scusate. Vabbè, comunque, insomma, Mr. T ogni giorno, ogni settimana alle 2 del pomeriggio prende una cassa di quelle portatili come se fosse un trolley e comincia a camminare nei corridoi della Brownstone Community Primary School di Leicester. Ha questo altoparlante enorme che diffonde questa musica. Esatto.

metal, anche se non vi sembra. Ecco, esatto, lui prende questa canzone dei Nightcrawlers, che è stato un successo pazzesco, e i bambini della scuola impazziscono.

perché capiscono che quello è il momento in cui ci si sfoga. Quindi vengono portati tutti dagli insegnanti in questa aula un po' più grande, dove lui si mette nel mezzo su un banco, solo lui, solo lui sul banco, e loro cominciano a ballare, si agitano. Infatti si sente sul finale di questo pezzo che vi ho fatto sentire loro che cantano, ma la musica è talmente forte che non si sente neanche tanto bene. L'importante è che si sfoghino, e secondo me per la gioia dei genitori è anche un modo per farli scaricare, cioè la notte dormono come veramente dei bambini finti, dei peluche quasi. E quando questo video è diventato virale, ha detto che questo Mr. T, tutta l'attenzione ricevuta è stata un vortice, e è stato grato per questo sostegno che ha ricevuto da parte dei studenti semplicemente appassionati di musica, o anche genitori di tutto il mondo, perché ha reso una giornata per i suoi alunni veramente divertente a scuola.

0: Ciao Betty, benvenuta nel mio camion in questo sabato lavorativo. Ti abbraccio.
1: Oh, ma che bello, grazie ascoltatore camionista, immagino a questo punto. Non so che cosa stai trasportando, io immagino, che ne so, cose vestiario, tipo scarpe. La frutta? Ma come, Luca, la frutta? No, io ero molto più glamour. Vabbè, comunque, buon lavoro a tutti i camionisti che sono all'ascolto. Anzi, ditemi dove sta entrando in questo momento la musica e la voce di Radio Capital, se nelle vostre case, nei vostri garage, per esempio, nelle vostre macchine, perché state andando a lavorare. Dove sta andando? Dov'è? Comunque, visto che abbiamo ascoltato Jack Savoretti, vi dico che il 15 ottobre suonerà per l'unica data italiana al Fabric a Milano. No.

0: In My Town, Franco Battiato su Radio Capital. Buongiorno Betty, scrive Patrizia da Foggia, che è un'insegnante. Ti ascolto da casa mentre mi preparo per uscire ad andare a svolgere il mio ruolo di volontario per il FAI, anche perché cominciano le giornate FAI d'autunno. Grazie Patrizia, che non lo sapevo, e mi vado a prenotare un sacco di visite in posti che poi se no non si possono vedere. Antonio, è probabile come per me che sono ceramista, la musica di Radio Capital entri in molti laboratori dove si lavora speditamente, per fortuna, per Natale. E certo, c'è bisogno fare anche già gli alberi. Che scherzi!
1: Siamo a ottobre.
0: Ma è da luglio che si progetta già, sì, che ne so, anche a livello proprio di cucina, tipo i vari panettoni. Poi Max da Milano ci dice che gli stiamo facendo compagnia in una freschissima alba olandese. Bello. E invece c'è Roberto che ci ascolta prima di rientrare al lavoro dopo una casa di malattia.
2: Betty, è di Milano. Non era davvero in Olanda. Max, era una battuta.
0: Ah, era una battuta?
2: Perché fa freddo.
0: Max, non mi fare le battute a quest'ora del mattino, che non le capisco. Oh, poi c'è invece Roberto, che ha avuto una distorsione al ginocchio, quindi auguri. E invece Raffi, che è in Nuova Zelanda, dove è quasi ora di cena.
1: Sì.
0: Oh, che meraviglia! Buon appetito!

0: cose che Capital, con Betty Senatore. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: tutto per il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump annuncia un'intesa con Putin per ottenere forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile, con l'obiettivo di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di midterm. Intanto a Miami ripartono i colloqui tra negoziatori statunitensi, ucraini e inviati europei per cercare una soluzione al conflitto. Dura la reazione di Zelensky, secondo cui le concessioni a Mosca non porteranno la pace. E il presidente americano è tornato a parlare del Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navy Pillay. È una di cui nessuno ha sentito parlare, ha detto Trump. Gli Stati Uniti d'America, rappresentati da me come presidente, avrebbero dovuto ricevere il Nobel. Questa è una macchia indelebile per la Norvegia, ha concluso Trump. La decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal

0: ne equivale ad una tortura. Questa è la denuncia che arriva dall'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, mentre i vescovi americani parlano di barbarie. La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood è stata fissata per il 3 dicembre. È stato annunciato dal capo del Pentagono Exet, appunto, che sarà trasmessa in diretta streaming. Antonio Cristiano.
1: Il condannato in questione è Nidal Hassan, ex psichiatra dell'esercito americano. Dopo essersi radicalizzato, fece una strage nella base di Fort Hood in Texas. Nel 2009 uccise 13 soldati e ne ferì 31. Proprio a Fort Hood, il 3 dicembre, si troverà di fronte a un plotone. Sarà la prima esecuzione di un militare dal 1961 e la prima fucilazione dal 1945, quando si sparava ai soldati che disertavano. E visto che sarà trasmessa in diretta streaming, sarà la prima esecuzione pubblica dal 1939, quando 20.000 persone videro l'impiccagione di un condannato per stupro. 90 anni dopo, la morte davanti a tutti torna negli Stati Uniti, come in Iran, Afghanistan e Corea del Nord.
0: Scriveva sul web di strage a scuola. Un 14enne di Catania è stato indagato. La polizia postale ha segnalato l'account alla Digos, che durante una perquisizione nella stanza del ragazzino ha trovato svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettile. Sulla PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Calcio, torna il campionato di Serie A dopo la pausa della nazionale. L'Inter incontra il Parma. Nessuno ci regala niente, ha detto l'allenatore Chivu, che poi parla della lunga sosta.
2: Ma 2 o 3 settimane cambia poco per me. Quello che cambia è l'attesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione. Quello che cambia, soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni. Si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
0: Le altre partite: Genoa, Fiorentina e Napoli Frosinone. Per la Formula 1 Gran Premio di Singapore, previste la gara sprint alle 11 e le qualifiche a partire dalle 15. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

e irraggiungibili, no? Infatti, diceva proprio così questa canzone, anzi dice così questa canzone di Lucio Battisti, amarsi un po' su Radio Capital, in cose che capital. Ancora buongiorno, buon sabato, siamo arrivati al 10 di ottobre, siamo nel pieno del quello che viene chiamato foliage, perché noi l'abbiamo sempre chiamato male foliage, ma in realtà è un termine anglosassone. Però ci sono anche ascoltatori, per esempio, che a Catania, come scrive Giulia al 342-342-2190, nonostante 28 gradi, io credo che in Sicilia non arrivi mai una temperatura sotto i 24, 23,

0: 3, vogliamo rovinarci a 22? Non credo, però ci ha mandato una foto indicandoci che è già Natale. Credo sia un angolo di un supermercato dove ci sono gli gnomi di Natale, ma anche i minions di Natale, carini. Se mi dici dov'è lo vado a comprare. Certo, mi costerebbe un po' di più l'aereo, però molto carini. Poi c'è invece una ascoltatrice che ci ascolta dalla sua cucina in una piovosissima Aversa e pensa che andrà ad asciugare i tanti vestiti dei suoi figli che lei laverà a casa nell'asciugatrice della lavanderia a gettoni, perché ci sono delle case, ma non credo sia il caso dell'Olanda, che hanno le lavanderie dentro il palazzo, quindi non ce l'hai in casa, ma vai tipo nelle cantine e c'hai sia la lavatrice che l'asciugatrice a disposizione di tutti. Poi Chiara si sta preparando per un trekking di famiglia di 2 giorni con amici e figlie nelle foreste casentinesi. Bello, bello, perché poi sì, si cammina ma si mangia anche, questa è la cosa importante. Abbiamo il vocale di un nostro ascoltatore.
1: Buongiorno a tutti da Anello, da Nocera Superiore. La tua radio oggi sta andando tra il pollaio e la serra, sta entrando. Il mio giorno di riposo mi dedico alla natura.
0: Amore.
1: A lavorare in campagna. Beh. Forse piove, sto tra il pollaio e la serra, c'è sempre da lavorare. Buongiorno a tutti, siete mitici.
0: Grazie, grazie Pepe. Ma soprattutto immagino il pollaio, quindi galli, galline.
2: Dai, anch'io voglio il pollaio.
0: Ma ti prego, dimmi come va, invitaci. Come stanno. Se sono loquaci, il gallo, poi ho scoperto che non fa il suo verso solo una volta quando vede il sole, ma lo fa continuamente nell'arco della giornata.
2: Sì.
0: Insomma, è anche un po', come dire, ti mette a dura prova il sistema nervoso.
2: Hai scoperto questa cosa ora?
0: Sì.
2: Io ho scoperto ieri che i corvi parlano.
0: I corvi parlano.
2: Sì.
0: I corvi sono degli animali
2: molto intelligentissimi,
0: sì. Veramente. Ci sono dei video, ma se guardate anche dei documentari che raccontano quello che fanno, rimanete scioccati. Cioè, altro che l'essere umano.
2: Sì, però se ti trovi un corvo alle 8 della notte che ti guarda e fa "come va?" Non so se me la sento.
0: Ma io gli direi bene tu, io mi metterei a chiacchierare, non ci vedo niente di che. Invece Simone ci ascolta da Perth in Australia, ho detto male, Perth, l'ho proprio detto all'italiana, Perth, in un sabato pomeriggio di rilassamento, sta bevendo ovviamente un italianissimo caffè espresso dopo pranzo, vorrei pure vedere, scusami cioè non vogliamo confondere, stavo per dire una cosa maremmana volgarissima. Mi sono fermata in tempo, meno male. Va bene, ascoltiamoci questa nuova canzone firmata da Leon Bridges.

0: Che bella questa canzone, ma lui è bravissimo, è artista texano, abbiamo già conosciuto Jungle e questa è appunto Take It Over. Su Radio Capital c'è un messaggio a proposito del pollaio del nostro ascoltatore Pepe.
1: Sì, buongiorno. Che bello il pollaio, ma ci siete mai state? Fa una puzz che soffochi, non riesci a respirare.
0: Ma a me non fa tanto ridere quello che ha detto, che è drammatico. Ma come l'ha detto? Fa una puzza che soffochi. Beh, quando ce ne sono tante, sì, effettivamente sì. Poi Fabio ci ha detto che ha un figlio che lavora a Losanna, in Svizzera, e ci dice che tutti i condomini hanno lavatrice e asciugatrice unica, però hanno i turni fissi. E questo non mi piace, perché a me, se alle 3 del mattino viene voglia di fare una lavatrice, signora mia, la devo fare, non devo avere un divieto da nessuno. Poi Thor invece è un cane.
2: È un
0: cane che sta rincorrendo i corvi al Sempione che gli gracchiano volando. Andrea, povero Thor, però pure lui è loro poi che se ne approfittano di lui che non può volare. Abbiamo però trovato la testimonianza del fatto che i corvi parlino. Eccolo qua, sentite, Sì.
3: Come stai?
4: Ehi, bene, bene, tu come stai? Come stai?
3: Come stai?
0: Sentito? Come
2: quello
0: stai?
2: Che fa come stai, il primo, è il corvo.
0: Capito?
2: Sembra la voce dell'armadillo di Zero Calcare.
0: Sì, un pochino è vero, come sembra stai? Valerio Mastandrea. Sì, poi dovrebbe dire tante altre cose, però ci sta che il corvo sia anche il tuo spirito guida, no?
2: Sì, sì.
0: Sì, magari nei momenti in cui devi essere un po' più cattivo, devi essere più performante, allora
2: questo,
0: arriva...
2: Sì, come stai?
0: Sì, sì. È
2: dice
0: un po'
2: anche
0: così.
2: Ciao, ho visto altri video.
0: Altri dice ciao.
3: Ciao.
2: Però... Finché... bassissimo, cioè un tono grave molto basso.
0: È la voce da corvo.
2: Sì, però se te lo trovi la sera che ti fa ciao.
0: Ribadisco, io mi ci metterei a chiacchierare, non ci vedo nulla di male. No, no, assolutamente no. Va bene, comunque è stata una settimana questa in cui abbiamo visto tanti premi Nobel assegnati. E una cosa che si sa sempre è che le brutte notizie ti raggiungono in ogni momento, le buone notizie. Non sempre, perché non è che tutti quelli che hanno vinto i premi Nobel hanno risposto al telefono immediatamente. Ecco, fra poco ne parliamo. Intanto ci ascoltiamo Prince.

dov'era Bruce Springsteen quando ha ricevuto la notizia che Streets of Philadelphia sarebbe stato candidato agli Oscar? Perché sono sempre dei momenti particolari, no? Quelli in cui si ricevono notizie del genere. L'abbiamo appena ascoltata su Radio Capital. Ho detto questo perché è stata la settimana in cui sono stati assegnati i Nobel e, per esempio, la poetessa che ha vinto quello per la letteratura, Ann Carson, che è una canadese, in realtà stava ascoltando il vento islandese. Ora, per chi non è mai stato in Islanda, il vento è una parte

importante proprio di tutto il paese, perché ci sono i geyser, insomma quelli che buttano fuori l'acqua calda, ma soprattutto c'è il vento che ha una forza pazzesca, ma soprattutto ha un freddo, emana un freddo gelido che io non ho mai sentito nella mia vita. E stava bevendo del tè e mangiando dei crackers, ha sentito il telefono squillare, indovinate che ha fatto? L'ha silenziato, perché lei non sopporta i rumori. Poi invece insomma è stata raggiunta e quindi Ann Carson poi ha detto grazie. Altro premio ricevuto che mi ha fatto sorridere è quello che ha ricevuto Navane Tempilley per la pace. Lei è giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e si trovava in quel momento a Norimberga per un convegno. Hanno cominciato ad applaudirla, ha detto: che è successo? Ha vinto il Nobel. Ma siete sicuri? È uno scherzo? No, perché non ci credo. E comunque, visto che sono un giudice, adesso vado a controllare se la notizia è vera, perché bisogna verificare le fonti. Il più tenero è stato invece il premio Nobel per la medicina, cioè uno dei tre che l'ha vinto, che ha ricevuto la notizia via telefono, che era poco dopo mezzanotte, ma ha aspettato poi la mattina per comunicarlo alle figlie e ai figli, che gli sono saltati al collo.

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital. Ma fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
0: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenuta.

0: Il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam Dave su Radio Capital quando sono le 8:39. Allora, ci sono arrivati dei messaggi tipo da Rosalba di Avellino, dove piove, è libera dal lavoro, ne approfitta per fare il cambio di stagione. Momento molto difficile, di grande equilibrio psicologico, perché se salta qualcosa è la fine. E poi Matteo, che è contrario a quello che diceva la nostra ascoltatrice prima sulle lavatrici da memorizzare e da prenotare per quanto riguarda i condomini svizzeri. Dice che non è vero, una volta si faceva così, ma non è più come funzionava un tempo. Invece andiamo, immergiamoci nei musei e nelle mostre, perché c'è la nostra dose giusta di cultura, perché la porta la Valentina Tosoni. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno Betty, come stai?
0: Io sto molto bene, però è giusto anche dare un contributo un po' più profondo a questo programma, e meno male ci sei tu, che come Ma sempre grazie. Ci porti in giro per mostre, e andiamo a Firenze, dove andiamo spesso, devo dire, perché a Palazzo Strozzi ci sono sempre dei bei, delle belle cose, dei bei regali anche per gli ascoltatori.
1: È verissimo, è verissimo. Allora, è stata inaugurata a Palazzo Strozzi una mostra un po' particolare. Il titolo è Broken, rotto, rottura, traducetelo come volete. Betty, questa volta non c'è un big dell'arte contemporanea, Jeff Koons, abbiamo avuto la Marina Abramovic, insomma, ogni volta c'era uno di questi grandissimi che riempivano lo spazio. Invece Broken sono i frammenti, sono le statue, i corpi che sembrano mutilati, insomma di cose che emergono dal passato. Infatti ci sono 5.000 anni di storia presenti in 80 pezzi che arrivano da 5 continenti diversi e ci fanno fare un viaggio bellissimo attraverso la storia, per l'appunto reperti che avete presente la Venere di Milo,
0: come
1: piuttosto
0: no?
1: che la Nike di Samotracia, hanno perso le braccia, non hanno la testa, però questi stati, questi reperti hanno vissuto più così incompleti che non così feriti, così crepati, diciamo, che non integri. Quindi da una frattura, da una crepa può esserci una rinascita. In questo caso c'è una storia raccontata benissimo in 10 sale che dicono che la religione, le battaglie, insomma hanno procurato queste ferite.

0: resta viva questa storia fino ai giorni nostri. Infatti ci sono opere di artisti contemporanei nelle ultime sale, ma anche di Michelangelo, di Rodin, che dialogano con questi reperti. Quindi un nuovo modo di fare mostre, esatto, ma super affascinante, soprattutto per capire che dietro una fragilità, una frittura, una crepa, ci può essere veramente una rinascita. Quindi una mostra bellissima, delicatissima, che parte dal cortile, l'hai presente, quello di Palazzo Strozzi, con un'immensa testa di un artista contemporaneo olandese che si chiama Mark Manders, che accompagna in tutto il viaggio. Già dall'inizio, insomma, si capisce che tipo di mostra sarà.
1: Assolutamente. Allora, poi ce ne sarebbe un'altra, ve la segnalo io, anche perché abbiamo finito quella che voleva segnalare in realtà Valentina, Milo Manara, che si trova a Parma, però non c'è più tempo, ma vi rimando al podcast Storie dell'Arte in Mostra, che potete sentire ogni prima settimana del mese corrente. Esatto, quindi è già uscito. Esatto, è già uscito. E poi ci sono anche gli articoli che la nostra Valentina scrive e dedica a tutti gli ascoltatori di Radio Capital sul nostro sito capital.it. Quindi grazie.
0: Sei bravissima.
1: Sono preparata, ho studiato. Grazie Valentina, buona giornata.
0: Grazie a voi, ciao ciao. Radio Capital.

È bravo, è ironico, è intelligente, in una parola sola si chiama Fulminacci e l'abbiamo appena ascoltato su Radio Capital con Stupida Sfortuna, perché la sfortuna è proprio stupida, ci vede, va, fa dei danni e poi il resto ce lo dobbiamo sorbire noi. Ecco, oh, David Bowie!

Avete mai sentito cantare questa canzone dal vivo con Moby, che ovviamente fa tutte le sue varie peregrinazioni sonore, e cantanti che lui sceglie che hanno delle voci, ci mettono proprio l'animo quando cantano questa canzone. Natural Blues su Radio Capital, quando sono le 8:53 e noi siamo pronti per ascoltare questa canzone, vai!

0: weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Lo sai che Baby Vuo ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. Baby Vuo, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. Baby Vuo, digitale e banca banca. Scopri di più su bbvuo.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbvuo.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Stroni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump annuncia un accordo con Putin per ottenere forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo esentate dalle sanzioni fino ad aprile, con l'obiettivo di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni. E il presidente americano è tornato ad attaccare la Nobel per la pace, Nevi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Non la conosce nessuno, ha detto Trump, e il riconoscimento doveva essere nostro. Nevi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, nota per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Quando ha saputo del Nobel si trovava al Palazzo di Giustizia di Norimberga in Germania. Non applaudite troppo forte, è esordito, altrimenti devo condividere il premio con Trump. Sentiamo.
15: Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
14: Poi aggiunge, pensavo che fosse uno scherzo, devo ancora verificare la notizia, essendo un avvocato e un giudice. Nel mio ultimo incarico ONU ho stilato il rapporto su Gaza, definisco quello che sta succedendo un genocidio. Così Pillay. Almeno 27 persone sono rimaste ferite, 300 sono state evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni, non sono state segnalate vittime. Una nuova aggressione della banda della minicar a Roma, vittima una 67enne colpita al fianco, ma le indagini sono forse ad una svolta. Roberto

0: Un'ammaccatura evidente sulla parte anteriore della piccola auto è un identikit di uno degli aggressori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Con questi elementi gli investigatori, che procedono per tentato omicidio, contano di chiudere il caso della minicar, protagonista di almeno 6 aggressioni nel quartiere Monteverde. L'ultima l'ha denunciata un 67enne colpito al fianco con un tubo di plastica. La più grave è quella che ha portato in ospedale l'attore Davide Iacopini, centrato da un calcio del passeggero della macchinetta mentre era senza casco in monopattino. Sul movente degli episodi di violenza non si esclude quello di una challenge, una sfida rilanciata dai social.
1: MotoGP, sorpresa Raul Fernandez nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo, Marco Bezzecchi secondo, terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, a seguire Marc Marquez e Jorge Martin. Alle 10 torna Capital News.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: magari svegli appena? Beh, insomma, svegliarsi con questa canzone già cambia tutto lo stato d'animo del fine settimana, e se invece siete già svegli da un po', sicuramente vi ha cambiato lo stato d'animo. Piazza Grande, Lucio Dalla, io vi auguro ancora una buona giornata, sempre con Cose che capital fino alle 10. Fra l'altro, in questa mezz'ora sentiremo anche Gianmarco Tognazzi, perché se non sapete che cosa vedere in televisione, c'è questa serie TV molto divertente, ha strappato più di una risata, che si intitola Ingorgo, e lui è uno dei protagonisti, fra l'altro con uno dei personaggi, devo dire, fatti meglio, e quindi ne parleremo fra poco. Invece adesso volevo un po' sfrucugliare. Che verbo è? Vabbè, l'ho scelto un po' antico. Vabbè, comunque, la vostra curiosità in termini però di animali. Allora, è un gioco dove non si vince niente, per ora, perché poi arriveranno anche dei premi. Per ora non si vince niente, ma in questo caso vi regaliamo un filtro di quelli che fa Ilaria, a me, sul suo Instagram e anche sul mio. Dai il tuo Instagram, Ilaria.
1: Ilaria trattino basso salvaggio.
0: Ecco, il mio è Betty Senatore, così mi difendete, mica peraltro ve l'ho dato, che questa mi fa mobbing sul luogo di lavoro.
1: Non è mobbing.
0: È mobbing di una donna più giovane nei confronti di una donna d'esperienza. Questa si chiama così.
1: Se poi non lo faccio si arrabbia comunque.
0: Va bene, zitta. Allora andiamo. Scusa, perché poi se dico zitta alcuni mi dicono non ci si rivolge
1: no,
0: così.
1: Noi ci abbiamo confidenza, non preoccupatevi.
0: Esatto, state tranquilli. Allora, una fra queste tre notizie che vi diamo, argomento animali, animalini, non è vera, non è corretta più che altro, ok? Allora, in Giappone esistono dei cartelli stradali che segnalano gatti che fanno i bisognini. Poi hanno inventato un gioco che si chiama Catch Cat, che permette di scattare una foto dal vivo a qualsiasi gatto di strada. Più si catturano, più si accumulano punti. Terza è Highlander Larry, il gatto di Downing Street, è in convalescenza dopo un piccolo intervento. Highlander perché ha 19 anni. Quale di queste non è corretta? 342-342-2190, il nostro WhatsApp. Se volete potete anche mandare un vocale, mi raccomando massimo 15 secondi, ma anche meno, che
1: anche
0: dovete
1: 10,
0: dare?
1: Anche 10,
0: la risposta esatta e il vostro nome. Che sentire le vostre voci è sempre un piacere, non potete mica sentire solo la mia qui dalla radio, è bello anche sentire le vostre, oppure quelle degli YouTube.

0: Bonovox che praticamente parla come il corvo, perché voi che non vi siete sintonizzati magari dal primo momento di questo programma, insomma siamo in onda dalle 7, abbiamo fatto ascoltare un corvo, anzi una serie di corvi che parlano
1: e hanno una voce bassa e un po' arrochita.
0: Cioè, ora Bonovox non ce l'ha tanto arrochita, però in questo pezzo a un certo punto va veramente quasi a sussurrare. Silenzio su Radio Capital 9:12. Allora, sulle tre domande che riguardano gli animalini, diciamo che mi avete un po' deluso, ragazzi, perché la notizia che riguarda Highlander Larry, e cioè Larry il gatto di Downing Street, quello che ha visto passare più Prime Minister di qualsiasi altro, in realtà è vera e voi l'avete identificata come sbagliata.
2: E possiamo anche dire che era la tua preferita.
0: Era la mia preferita, anche perché lui è tornato con un taglio brutto proprio.
2: Amore.
0: 19 anni. E è stato preso perché, e questa è una cosa che mi ha fatto sorridere, durante un TG del 2011 i telespettatori avevano segnalato la presenza ripetuta di tanti topi e a un certo punto hanno detto: beh ragazzi, qui bisogna trovare una soluzione.
2: No,
0: è stato adottato Larry che ha compiuto il suo primo il suo primo omicidio sul lavoro all'età di 4 anni, ecco. E
2: ci è voluto un po' allora prima.
0: Sì, ci è voluto un po', ragazzi.
2: Si è dovuto ambientare.
0: Sì. Anche i gatti devono crescere, devono imparare a catturare.
2: Ma gli hanno messo un gatto senior a insegnargli il lavoro?
0: No, è solo l'istinto che gli insegna. Esatto. E quindi, insomma, questa era vera. Così come era vera il gatto che permette, scusate, il gioco che permette di collezionare gatti randagi. Catch, più li fotografate, più punti avete, però li dovete anche nutrire, quindi c'è tutto un gioco per accumulare punti per poterli nutrire, una specie di Pokémon Go che potremmo chiamare Gattodex o Catdex, dipende un po' da quello che volete. Invece la risposta che non era perfetta è questa qui.
3: Ciao, è quella dei gatti che fanno i bisognini. Invece è un cartello di attenzione ai gatti che possono attraversare la strada. Ciao Emma.
0: Ma che orgoglio, gli ascoltatori di Radio Capital preparati anche sugli animalini. In questo caso appunto in Giappone il Ministero giapponese del territorio e dei trasporti ha creato proprio dei cartelli stradali che segnalano gatti che sbucano fuori. Fa sorridere perché uno di questi cartelli sono dei gatti volanti.
2: Molto belli,
0: cioè ora, per carità, i gatti fanno di tutto, però addirittura che piombano dal cielo mi sembra un po' strano, solo quelli un po' più distratti. Quindi Emma, hai vinto un filtro di Ilaria, non si fuma assolutamente, ma se vuoi niente, lasciate fa, se vuoi cara Emma ci puoi giocare e divertirti con i tuoi amici. Secondo me si divertono più loro di te, io non mi diverto per niente quando mi riprende in quel modo.
2: È vero.
0: Vabbè, però insomma è un piccolo pensiero per un'ascoltatrice brava, attenta e soprattutto molto molto preparata. Un po' come la voce di Sade.

0: Stand By Me su Radio Capital. Lo dico per quelli che magari non erano svegli alle 7:30, o da oggi o da ieri comunque è disponibile su Disney Plus il documentario Don't Look Back in Anger, che è stato presentato alla Mostra di Venezia. Raccomandatissimo per i fan degli Oasis, addirittura alcuni hanno pianto a scena aperta. Per quelli che non li amano, non credo che cambi nulla nel vostro approccio alla loro musica e anche al loro carattere, ecco, devo dire molto caratteristico. Invece siamo arrivati alle 9:24 e volevo segnalarvi che anche a Stromboli, nelle vie del paesino, così come ci scrive Ruggero al 342-342-2190, c'è scritto: attenzione, io vivo qui, perché ci sono dei cartelli che segnalano la presenza di gatti, e siccome ci sono le minicar per i turisti, diciamo che dovete andare piano con le minicar, un po' come i monopattini, insomma, state attenti. E poi un nostro ascoltatore, anzi Elena, ha scoperto Larry, il gatto di Downing Street. Come ora, Elena? Cose un po' gravi, eh? No, vabbè, comunque, ed è bellino, appassionata di gatti, lei, sì, ha fatto un'intervista alla CNN, certo, io lo seguo, devo dire, perché ha diversi profili, non so se ce n'è uno ufficiale, ma tantissimi vanno là, fanno le foto con lui, ragazzi, è veramente la star, ma la cosa più divertente è quando si mette davanti alla porta, come fanno tutti i gatti quando vogliono entrare in una casa, ma anche in una stanza, seduto. Qualcuno evidentemente vede dalla telecamera che c'è, apre la porta, non si vede chi la apre, si vede solo la porta che si apre, lui entra, ma alle volte non entra. Ah, lui solo comunque, per il gusto, sì, di vedere la porta aperta. È un gatto. È
1: ma
0: così.
1: Poi posso dire, sono andata a vedere online le foto ufficiali. Ma c'è, certo, un po' la spocchia, cioè tipo, ragazzi, a questo sguardo, come per dire,
0: ragazzi,
1: ehi,
0: rendiamoci conto che lui ha visto più prime minister di qualsiasi altro, cioè è
1: io sto qua da un pezzo,
0: ragazzi, chiedete a me che saprei governare meglio la Gran Bretagna. Allora, invece, non so se avete guardato per caso i nostri social e avete scoperto che con grande gioia anche quest'anno torna Capital Jam, per la gioia non solo nostra, di fan, ma anche di voi ascoltatori, perché sono delle serate di musica dal vivo meravigliose, grazie a tutti i super ospiti che salgono sul palco, ma anche alla super band, come sempre diretta dal maestro, e qui mi inchino anche se non si vede, Vittorio Cosma. A presentare queste serate ci saranno Luca De Gennaro e Pier Ferrantini. Ci sono già le date e potete già acquistare i biglietti su Ticket One, quindi dal 28 ottobre al 27 gennaio, una al mese. No, a gennaio, a essere sinceri, ne facciamo due. Ecco, quindi siete allertati, gli artisti ovviamente saranno la sorpresa, però io vi consiglio, per non perdere il vostro posto, di cominciare a praticamente prenderli. Ok? Va bene, questa è data, poi ovviamente mi farete sapere se sarete a tutti questi eventi, come è successo, o magari, insomma, venite solo una volta, però vi divertirete sicuramente.

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario.

0: celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Meglio World.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ma che atmosfera abbiamo creato nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri spazi all'aria aperta dove ci state ascoltando mentre camminate? 9:37, state ascoltando Cose che Capital e state ascoltando soprattutto il nostro ospite Gianmarco Tognazzi. Buongiorno e benvenuto Gianmarco.
1: Buongiorno. Sono spostato nello spazio aperto.
0: Esatto, perché io so che tu hai dei pappagalli, però io li volevo sentire, scusami, ero curiosa di
1: sentire. Sono disturbanti, sono delle cocorita.
0: Ah, le cocorita, che hanno di particolare?
1: Sì. E quindi entrano dentro il microfono del telefono, sembra

0: in mezzo alla giungla non conviene.
1: Come fai a dormire?
0: No, quelli diciamo sono tranquilli in genere, poi ogni tanto gli prende il matto alle due, sono due femmine, e iniziano a parlare e non si fermano più.
1: Come due signore, due ragazze, sa che quando noi donne cominciamo a parlare non si finisce più. Bene, allora Gianmarco Tognazzi è protagonista insieme a tantissimi attori comici della scena italiana, tipo non solo comici, comunque Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Francesco Pannofino e Lucia Ocone. Non so se svelare chi si è, vabbè, e poi
0: no,
1: appunto,
0: beh,
1: sì,
0: no, non lo dico? Non svegliamo,
1: no, perché io ho paura. Ho paura di dire troppo e quindi
0: sì,
1: poi
0: no, non spolveriamo.
1: Va bene, la serie si intitola Ingorgo e, come si intuisce dal titolo, ci sono tutta una serie di personaggi che si trovano nelle loro macchine bloccate nel traffico. Tu in particolare sei un
0: cosa rarissima,
1: vero?
0: Soprattutto a Roma sul raccordo.
1: Ma
0: non
1: guarda, non credo solo a Roma, diciamo che le grandi città lo vivono spesso questo problema, però effettivamente nascono poi delle storie, dei discorsi anche profondi con chi ti sta accanto. Tu in particolare sei un tassista, che ne ha viste, insomma, in tutti i sensi, e non sei però uno che crede molto nell'amore. Hai uno spirito guida che è Olaf, il pupazzo di neve di Frozen.
0: Il due è meno, è vero. Soprattutto l'uno.
1: Sì, che t'ha detto Olaf?
0: Beh, no, non possiamo spolverare, però. Però il mio compito, il mio passeggero è un ragazzo molto giovane che deve sposarsi e quindi, come dire, fantastica sull'idealismo dell'amore. Io che sono ormai adulto, se non...
1: Che è successo? No! Secondo me i pappagalli, anzi le pappagalle, le cocorita, hanno troncato i fili del telefono. Guardate che abbiamo detto che fanno troppa confusione e così è andata. Guardate, ci scommetterei. Va bene, comunque cerchiamo di rintracciare Gianmarco Tognazzi, che vive in campagna, famosa anche la produzione di vino della sua famiglia, che porta avanti anche lui, e cerchiamo di rintracciarlo per farci raccontare quello che succede in questa serie che potete vedere su Prime. È costituita da 6 episodi e sono già tutti online. Bene,
0: dicevo anzianità ed è caduta la linea, dicevo. io che sono verso l'anzianità sono più disilluso e quindi insomma cerco di capire questi entusiasmi e cerco di metterlo un po', diciamo, in guardia dalle facili
1: infatuazioni, direi,
0: non illusioni, però da questi entusiasmi, perché sono navigato.
1: Sei un uomo navigato, è vero. E poi soprattutto Olaf ti dà un personaggio che ha una profondità.
0: Beh sì, c'è una profondità pazzesca, cioè un pazzo di neve riesce a dire delle cose e lui porta Olaf come esempio per definire l'amore. Ma questa è una degli aspetti, ma la serie è interessante perché intanto prende spunto da quello che fu un film di mio padre, che si chiamava L'Ingorgo di Comencini del 78, che parlava, cioè diciamo che il plot era quello, no? Cioè il fatto che però era chiaramente un film, quindi era una storia più limitata, e la serie invece dà modo di raccontare in ogni episodio una serie di storie intrecciate, alcune autoconclusive, e una storia trasversale che accompagna, diciamo, un po' tutte le puntate, dove c'è Ilenia Pastorelli che sta portando un carro attrezzi che rimane bloccato
1: sì, con un piccolo problema elettrico, quindi non ci resta che vederla. La serie è Ingorgo e è su Prime Video, disponibile in tutti i 6 episodi. Grazie Gianmarco Tognazzi per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi, state attenti agli ingorghi perché potete incontrare persone tipo il mio tassista,
1: ma anche le cocorita. Grazie.
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio Capital.

suoni, che atmosfera sono riusciti a creare Young Gun, Silver Fox, che in realtà sarebbero lo scrittore, diciamo il cantautore Andy Platz, e il polistrumentista americano Sean Lee, che hanno formato questo gruppo perché si sono conosciuti con Leifu MySpace, ve lo ricordate, no? Ha fatto delle belle cose e quindi loro si sono conosciuti là e poi hanno cominciato a suonare un po' in giro. Questa è la loro nuova canzone che si intitola Stevie and Sly, come del resto anche questa canzone si intitola come due persone, no? In questo caso Johnny and Mary, e la firma nel 1980 Robert Palmer, ovviamente su Radio Capital.

una canzone che è stata scritta da Mogol, testo, e Gianni Bella, musica, arrangiamento di Fio Zanotti, che sembra di stare al Festival di Sanremo quando uno comincia così, che ha venduto non so quante copie. Ricordo che nel 1999, quando è uscita, si sentiva solo questa ovunque, da qualsiasi radio, in qualsiasi situazione, e racconta la storia di un uomo che non riesce a parlare d'amore con la propria donna, però alle volte può capitare, ci sono dei gesti che valgono quanto una parola, alle volte anche di più.

0: day will come, canta Amy Winehouse. Il nostro giorno arriverà, sicuramente arriverà, nel senso bello, quel giorno bello. Noi ci sentiamo di nuovo domani, sempre per Cose che Capital e sempre alle 7. Buona giornata, sempre su Radio Capital con i Miracolati. Io vi mando un bacio e sipario da Betty Senatore.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%.

0: Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
5: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
4: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Emergenza maltempo a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, esondati torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel sottopasso che va verso il porto, fango anche in molte strade, anche in centro. Indignazione negli Stati Uniti e all'estero per l'annuncio del capo del Pentagono Pete Hegseth sulla prevista fucilazione pubblica trasmessa in diretta streaming di Nidal Hassan, responsabile della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui morirono 13 persone. L'esecuzione è prevista per il 3 dicembre. L'ONU parla di tortura, i vescovi cattolici americani di barbarie. Critiche arrivano anche da esponenti repubblicani che definiscono l'iniziativa ripugnante. La vicepresidente Vance prende le distanze e non assisterà alla diretta. Sale a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo che stamani ha colpito un condominio di Zaporizhzhia. Intanto Trump ha parlato al telefono con Putin, ottenendo forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo esentate dalle sanzioni statunitensi fino ad aprile. Trump, che qualche ora fa di nuovo si è scagliato contro il Nobel per la pace. Un riconoscimento, ha detto, che è stato dato ad una persona che lavora per le Nazioni Unite, una persona di cui nessuno ha sentito parlare, io no di certo. Poi ha aggiunto: questa è una macchia indelebile della Norvegia. Non hanno dato il Nobel per la pace agli Stati Uniti, è un segno che Norvegia e i norvegesi stanno derubando il nostro paese. Sentiamo le sue parole.
12: The Nobel Prize was given out to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. This is an indelible stain on the country of Norway that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America. Is just

0: Just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla MotoGP. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia, è passato in testa al mondiale con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto. Secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano Di Gian Antonio. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone.
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di Hans Delbruck?
1: No.
0: Ah, bene. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro?
1: Non si arrabbierà, eh?
0: No, io non mi arrabbierò.
1: Abi qualcosa.
0: Abi qualcosa. Abi chi?
1: Abi norme.
2: Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie.
3: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
5: Buongiorno miracolate, miracolati. Siamo partiti con un film pazzesco, no. Sempre. Io potrei vederlo 100 volte.
6: Sì, esatto. Pensa che c'è gente che non l'ha visto neanche una volta davanti a me.
5: Vuoi che mandi un avvocato?
6: Sì, sì.
5: Chi è la,
6: sì,
5: Cecilia? Mamma mia, ragazzi,
6: sì,
5: quella, sì. Donna.
6: Quella anche, donna. Anche l'Agnese.
5: Nemmeno, no. L'Agnese l'ha mai vista.
6: Fabio, via. Tutti fuori.
5: Tutti fuori.
6: Luca,
5: qui invece abbiamo,
6: manda tutti fuori.
5: Il regista nuovo.
6: Sì.
5: Abbiamo Madeleine Clicquot. Madeleine Clicquot.
6: Ah.
5: Sì, te la presento, la Laura Madeleine Clicquot.
6: Perché c'è quella dello champagne?
5: È parente, ma lei non è veuve e quindi ci tiene a precisare solo Clicquot.
6: Allora Fabio, sì. Abbiamo iniziato, non per caso, con pasticcio, diciamo, sul cervello sbagliato, perché parleremo di sanità. Allora.
5: E poi c'è appena stato Trump, abbiamo appena sentito le parole di Trump, quindi cervelli sbagliati ce ne sono, insomma.
6: A voglia, a voglia. Allora, perché? Perché oggi vogliamo un po', una cosa che ci piace fare tanto ai miracolati, no? Quella di condividere le buone notizie, Fabio.
5: Sì, ci sono un sacco di belle cose.
6: Le idee.
5: Allora, vi faremo sapere di alcune cose belle che succedono in Italia e le diciamo perché. Vedi mai tra i miracolati qualcuno che vuole copiare queste idee in un'altra città, dire: ah, mi è piaciuta questa cosa, la faccio, sì, anch'io. Sono tutte cose fattibilissime, assolutamente.
6: Certo.
5: Quindi preparatevi e sono, vedi, le 10:10, aspettavo proprio questo per dirlo.
6: Lo so.
5: Allora, io sono a Roma, la Laura a Milano, siamo pronti, anche Sober è pronto. Se tu intanto vuoi dare il numero del WhatsApp, perché poi, sì, spieghiamo che cosa cerchiamo. Prego, madame.
6: Al 342-342-2190.
5: Mm-hmm.
6: Sempre dico Fabio 26. Secondi massimo.
5: Sì, massimo 20 secondi perché il tempo passa in fretta.
6: Allora,
5: siamo
6: partiamo.
5: Cito Alan Sorrenti, io.
6: Così,
5: buttato così. Che
6: allora,
5: cosa vogliamo,
6: Fabio,
5: sapere?
6: Vogliamo sapere, siccome adesso parleremo di un po' di cose virtuose e,
5: sì,
6: importanti, perché,
5: sì,
6: poi tutti facciamo la differenza, anche,
5: certo,
6: con le piccole cose.
5: Certo.
6: Fateci sapere se per caso voi siete a conoscenza di qualche cosa di importante, anche se piccolo, che avete, che
5: nel
6: c'è
5: vostro,
6: nella vostro
5: paese, nella vostra città.
6: Vostra città, oppure che fate voi direttamente,
5: esatto,
6: no?
5: Dici: guarda, io sto facendo questa cosa nel mio quartiere, nel mio palazzo,
6: esatto, vale,
5: o nella,
6: tutto,
5: mia città. Fatecelo sapere, perché oggi vogliamo fare questa cosa che speriamo diventino virali, no, queste notizie.
6: Bravo.
5: Nel frattempo,
6: allora,
5: è arrivato Somber, eccolo qua, con My Body Isn't Ready. Non è pronto il suo corpo, quindi lasciamolo cantare.
6: Non è pronto.
5: No, ha detto che non è pronto. Questi sono i miracolati di Radio Capital con Fabio Canino da Roma e la Laura da Milano.
6: Voilà.

0: abbiamo la, come prima canzone, Somber, My Body is Ready, spero che adesso sia ready il suo corpo.
1: Certo.
0: E abbiamo detto che vi avremmo raccontato delle
1: sì.
0: cose che succedono in Italia, belle, e che speriamo possano essere copiate. Partiamo da Bologna, Laura.
1: Partiamo da Bologna, esatto.
0: Dove?
1: Perché
0: 10
1: c'è un'associazione che si
0: bella.
1: Chiama Buoni Dottori, racconta Fabio.
0: Allora, a Bologna 10 ex primari aprono un poliambulatorio gratuito per garantire l'accesso alle cure a chi non può permetterselo, italiani, stranieri, chiunque non può. Queste carriere di questi grandi primari avevano raggiunto il loro termine, dice no,
1: certo.
0: a questo punto mettiamo la nostra preparazione,
1: esperienza.
0: La nostra esperienza al servizio della società, e quindi hanno aperto questa associazione a Bologna, sono primari, quindi insomma persone che hanno, ne hanno viste e sentite, e hanno deciso di unire le forze ed esperienza per fondare questo poliambulatorio medico completamente gratuito destinato a tutti quelli che non possono, perché ricordiamo
1: sì.
0: che in questo momento la sanità in Italia sta vivendo un momento molto difficile.
1: Eravamo tra i migliori al mondo, lo siamo
0: sì.
1: ancora rispetto
0: sì.
1: a tanti
0: sì.
1: però insomma ricordiamoci Fabio che ormai le persone rinunciano alle cure
0: sì.
1: per ragioni economiche, circa 4 milioni di italiani l'anno.
0: Cioè 4
1: sono
0: milioni
1: tanti,
0: di italiani non si curano, non vanno nemmeno a fare un'analisi. Noi parliamo spesso di prevenzione, no? La prevenzione
1: sì, sì.
0: anche fare prevenzione ovviamente ha un costo, molte persone non vanno perché non se lo possono permettere. Allora noi speriamo che questa cosa di Bologna vada fatta un po' in tutta
1: ce
0: Italia.
1: Ce ne saranno sicuramente anche da altre parti, infatti quello che vi stiamo chiedendo, tutta una serie di cose buone che magari possiamo copiare, piccole e grandi,
0: sì
1: Fabio.
0: Certo, anche piccole, assolutamente. Questa
1: allora,
0: di Bologna è in via Trauzzi nel rione Pilastro, lo voglio dire
1: sì.
0: perché se qualcuno
1: sì.
0: è di Bologna, in Pilastro c'è questa associazione che noi ringraziamo assolutamente.
1: Allora intanto Fabio, Luca ci fa sapere, ciao miracolati, io sono andato a funghi, nessun miracolo, trovato
0: ecco,
1: niente.
0: Vedi, niente
1: ecco.
0: funghi,
1: andiamo
0: buoni,
1: avanti così.
0: Funghi, buoni. Abbiamo un vocale però intanto per entrare
1: sì.
0: nel mondo
1: sì.
0: del, dell'aiuto, del volontariato, sentiamo un po'.
2: Ragazzi, io da un anno sono diventata tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati, un ruolo importante ancora molto conosciuto per accompagnare questi minori che arrivano in Italia da soli e come tutti i minori hanno i diritti
0: giusto.
2: Dei nostri ragazzi.
0: Assolutamente,
1: giusto,
0: tutti,
1: giusto,
0: anche perché
1: giusto.
0: poi ci si lamenta di questi ragazzi che vanno a fare cavolate in giro, se invece li introduciamo nella nostra società in qualche modo.
1: Ma no, ma
0: Nico giustamente

0: Ci segnala che questo poliambulatorio di Bologna, sì, questa struttura è pagata dal comune e dalla regione. Ovviamente la struttura, il palazzo dove lo fanno, è pagato dal comune, perché
1: certo,
0: poi ci vuole uno spazio, assolutamente. Bello, bello, se ce ne sono altri in giro fatecelo sapere.
1: Cosa mi fai sentire, Fabio, per cortesia?
0: Guarda, adesso ti faccio sentire, è proprio voluto venire, io ho detto ma la mattina presto, una canzone, te la ricordi? Richie Heaven, Going Back to My Roots. Meraviglia questa canzone.
1: Dove eri tu, Fabio? Ti volevo chiedere. Ma uno, si può dire uno? Un luogo.
0: Dove
1: almeno
0: ero quando c'era questa canzone? No, Firenze, ero ragazzetto. Andavo a ballare all'Anastasia. Se qualcuno è di Firenze,
1: Anastasia,
0: se lo ricorda, una discoteca di Scandicci all'aperto, bellissima.
1: Si chiama Scandicci, dove c'è il mostro.
0: E di fatto una notte fummo chiusi là dentro per questo motivo.

0: bellissimo. Allora, dal 12 ottobre funzionerà all'ospedale Spallanzani di Roma un ambulatorio gratuito di emergency. Vedi, piano piano vengono fuori,
1: certo,
0: queste cose.
1: Tante. È bello anche saperlo, Fabio, certo, perché magari non si può dire a qualcuno.
0: Esatto, non si sa. Allora, c'è un'altra cosa molto bella, di alto livello, che si chiama Pianta Man.
1: Ma sai che ormai è una star qua.
0: È stupendo. Che

0: Non è un supereroe, anche se a modo suo lo è.
1: Sì.
0: È un misterioso eroe del verde a Vigevano, sì. Cioè praticamente lui regala alberi e verdure.
1: Ed pianta le verdure.
0: Praticamente nelle aiuole, nei giardini, nei parchi dove non c'è niente. Lui va lì di notte perché non si può far vedere. Pianta, verdure, ortaggi e va via. Quando poi questi ortaggi, queste piante crescono, lui dice sono a disposizione di chi non può permettersele di comprare.
1: Certo. E poi

0: mi piace.
1: Alla fine tutto porta alla mutua.
0: Ma è bello, vedi? Però è bello questa cosa. Lui c'è... il bello è che non si vuol far vedere. Lui di notte arriva piano piano, va in una aiuola, mette i semi e sparisce. Mi piace.
1: Le piantine. Come, Fabio, scusa, sì. Noi siamo un po' il mutuo soccorso in qualche modo.
0: Sì,
1: sei
0: sì,
1: d'accordo?
0: Sì, assolutamente, esatto. assolutamente.
1: Allora, ci sono un po' di. C'è un audio? Sentiamo.
2: Io ogni mattina, prima di andare al lavoro, do da mangiare a una colonia di gatti randagi. Riempire le loro ciotole con i croccantini è un immenso piacere. Ciao, Laura da Manduria.
0: Laura da Manduria. A Roma ti chiamerebbero Gattara. E soprattutto vabbè, ci sono persone che dicono: ma come li dai da mangiare? Invece, secondo me fai bene, fai benissimo.
1: Ma certo.
0: Io nel mio palazzo ho due gattini che abitano al piano di sotto e hanno una ciotolina nel cortile per l'acqua. Io tutte le sere quando torno gliela riempio.
1: Bravo.
0: Sono piccolissimi gesti, niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando.
1: Cioè, vabbè, però insomma, i gatti ne sono felici.
0: E sono l'unica persona a cui questi gatti si avvicinano. Hanno capito che sono buoni.
1: Adesso,
0: bravo.
1: Fabio, chi c'è? Scusa.
0: Allora, qui c'è una fila. Per cortesia, Giorgia, puoi entrare.
1: Ordine, ordine.
0: Ha finito la tournée e quindi adesso si riposa.
1: Adesso
0: però dice:
1: esatto,
0: sì, dice però
1: certo
0: sabato
1: punto.
0: Voglio venire a cantare. Gocce di memoria ce n'è bisogno, perché qui la memoria va sempre peggio.
1: Ciao.
0: Giorgia!

0: Giorgia, sei molto molto gentile, ma adesso c'è la pubblicità e nel frattempo mi dicono che dove c'era l'Anastasia, il locale di Scandicci, c'è un ristorante.
1: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
2: Miracolati di Radio Capital. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni.

0: perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
1: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
1: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. DAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: hai un cane?
1: Beh, anche se non ce l'hai, questa cosa ti sembrerà molto bella. Stiamo parlando di cose buone a favore degli animali.
2: Sì.
1: Corunera, scritto col K, Corunera è un'associazione di volontariato con sede a Parabitane, o Parabita, ora ce l'ho, Parabita mi sa,
2: Parabita,
1: nel Basso Salento, fondata da Biagio, che ha il telefono con noi. Buongiorno Biagio.
3: Ciao, buongiorno a voi.
1: Prima di fare errori è Parabita?
3: Parabita, esatto, sì.
1: Parabita. Allora, spiegaci, Fabio, un po' che cosa fai,
2: no,
1: dimmi.
2: Diciamo
1: Laura,
2: solo come introduzione, ieri salvato da un cane, ora salvatore di cani.
1: È vero, perché tu sei stato salvato da un cane, un vero Biagio?
3: Sì, sì, la mia storia parte proprio così. Io 10 anni fa/11 non avevo conoscenza di quello che sia il mondo degli animali, non era un argomento che mi interessava, facevo tutt'altro. Poi come può succedere nella vita, tocchi il fondo e dal fondo me ne sono uscito, guarda caso, proprio acquistando il mio primo cane e facendo le mie prime passeggiate, poi ovviamente passeggiando in queste zone dove ancora, ahimè, all'epoca era ancora peggio, ma anche adesso non stiamo messi bene, era facile trovare dei cani, dei gatti che comunque non vivevano in condizioni buone. Allora da lì mi sono spinto a salvare, ad accudire, a proteggere, anche a rubare da situazioni dove non erano idonei gli animali, e da lì mi è nato questo amore, nel senso il fatto di accudirli, salvare, proteggerli, imparare tramite loro mi ha permesso di impostare la mia vita a 360 gradi sulla loro qualità della vita, nel senso di migliorarla sempre di più. E da lì poi pian piano è nato un percorso, come per tutti, anche abbastanza costruttivo, mi ha portato poi a fondare un'associazione appunto con il nome Corunera all'incirca 4-5 anni fa.
2: Andate, che vuol dire nuova vita, Fabio.
1: Sì, Corunera, sì. Devo
2: e
1: dire
2: nera è il nome del cane.
1: Se che ha salvato lui. Se andate su Instagram e cercate Corunera, non ne potete più fare a meno. State, io sto ore a vedere questi cani che lui prende, di, veramente a volte in condizioni.
2: Poverine,
1: che uno dice,
2: sì,
1: anche gatti.
2: Perché?
1: E
2: esatto,
1: lui ci si mette lì con amore e poi piano piano questi cani ritornano a essere quello che erano. È bellissima questa cosa, Biagio. Ma c'è qualcuno che ti aiuta lì, sì?
3: Sì, diciamo che noi intorno a noi ormai abbiamo una rete anche di tante persone, non solo fisicamente intorno a noi, ma anche appunto tramite social che sono al nord Italia, centro Italia, all'estero, che comunque ci aiutano, ci sostengono in vari modi, dalle donazioni che siano del cibo, dei medicinali, delle semplici cuccio, coperte, anche a delle donazioni economiche che ci permettono poi appunto di curare tanti animali, perché le spese, quelle più importanti,
1: tante,
3: sono
1: vero,
3: sempre quelle veterinarie, esatto, sì, sì.
2: Quelle veterinarie.
3: Poi fisicamente,
2: sì,
3: con me ci sono alcune persone che mi affiancano, non tutti i giorni, ma quotidianamente, in quello che si fa sempre per il loro benessere.
1: Che bello.
2: Bello.
3: La sera.
2: Allora, ripeti il nome bene, in modo che anche chi ascolta dei
1: qualcuno
2: Miracolati ti possa aiutare,
1: cane,
2: adottare.
1: Gatto, certo.
2: Dove ti,
3: sì,
2: trovano?
3: Nome,
2: dove vi trovano?
3: Il nome dell'associazione è Corunera, però scritto con la K, Coru.
2: Perfetto.
3: Con la

0: finale nera, semplicemente nera, tutto unito.
1: Bellissimo. Perfetto. Biagio, grazie. Io ti dico grazie perché fai una cosa meravigliosa.
2: No,
1: veramente.
2: No, è vero, davvero. Grazie, Biagio. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Un bacione.
0: Buona opportunità e buon lavoro.
2: Ciao,
1: a te, ciao, ciao,
3: ciao. Radio Capital.

0: grazie, ci dà la linea la nostra Madeleine Clicco, ci ha dato la linea. Stanno arrivando tanti poliambulatori gratuiti da tutta Italia, Foggia, Torino, mi fa piacere.
1: Super.
0: Io dico però alle persone che magari hanno imbarazzo, timore di avvicinarsi a questi laboratori, andate tranquillamente.
1: Ma certo,
0: sono fatti apposta. Andate
1: certo
0: su internet, cercate nella vostra città.
1: O ve lo
0: sono.
1: Fate dire, no? Perché a volte Fabio c'è anche il passaparola,
0: sì,
1: che è fondamentale.
0: Certo. Sono sicuro ci sono in
1: allora,
0: tutta Italia.
1: Voglio raccontare una cosa molto carina che ci riguarda da vicino, perché io e Fabio abbiamo una passione, io in assoluto, per i Golden Retriever.
0: Oh, che belli, cagnononi. No, che è successo?
1: Allora, è successo che praticamente una startup indiana ha affidato un incarico aziendale decisamente particolare a Denver a un Golden Retriever, si chiama Denver.
0: Che lavoro gli fanno fare?
1: Chief Happiness Officer, va in giro, la sua giornata lavorativa consiste principalmente nel girare tra le scrivanie, ricevere coccole, cercare di migliorare l'umore dei colleghi.
0: Amore, cioè responsabile della felicità dell'azienda.
1: Io saluto Roy, che ne conosco uno di Golden
0: Amore,
1: Retriever.
0: Che bello.
1: Allora, e Fabio, funziona.
0: Certo, certo.
1: Perché
0: la pet therapy funziona assolutamente.
1: Esatto.
0: Pet friendly.
1: La presenza di animali sul posto lavora, al lavoro può essere associata a minore stress e maggiore benessere percepito.
0: Certo.
1: Ma adesso, Fabio,
0: sì,
1: a proposito di benessere, di bellezza, c'è un messaggio di quello che, di quelli che abbiamo chiesto.
0: Sentiamo,
1: cosa fate voi.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Sandra da Nocera. Io,
0: ciao,
2: come gesto, acquisto gerani ogni primavera per adornare il

0: condominio, il piazzale giù del condominio, affinché la primavera abbia il sopravvento e la bellezza colori i nostri giorni grigi e di tutto il mio condominio.
1: Bello,
2: bello, lo fa anche una mia vicina di casa questo.
3: Io a Natale io compro per tutto il condominio, nessuno sa che sono io perché lo faccio di nascosto come pianta.
2: A proposito di cose virtuose, Letizia ci dice: io sopporto ancora tutti senza aver dato di matto. Conta vale. Come cosa virtuosa. Conta assolutamente.
1: Ancora un audio,
2: un altro vocale.
4: Ciao miracolati. A Santa Maria Capua Vetere esiste da anni ormai un ambulatorio della carità presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, dove medici possono aiutare tutti, sia extracomunitari, certo, che italiani, locali, che non possono permettersi le cure. Ciao!
3: Allora bello, Fabio, bello. Io direi che anche questo, visto che abbiamo parlato di animali, lo possiamo segnalare, perché ci scrive Romina che ha creato un sito che si chiama troviamolo.it.
2: Troviamolo.it?
3: Sì, è un sito innovativo nato da un'idea semplice, quella di unire chi ha perso un animale con chi l'ha trovato, in modo che ci siano le segnalazioni.
2: Ottimo, molto, vedete, ma ci sono un sacco di cose. Ragazzi, entrate, guarda chi c'è, chi sono venuti, i Depeche, ragazzi, sedetevi.
3: Quello sexy.
2: Mamma, però come sono arrabbiate, che è troppo presto, però ragazzi, non ci piace la vostra musica. Su, enjoy the silence, dai, ai miracolati di Radio Capital. Io li andrei a rivedere anche se quest'estate fanno dei concerti. Sai nulla?
3: No, quest'estate quando? La prossima, dici?
2: Sì, niente.

0: i cani e il loro sistema respiratorio. Come respirano? Se sei curioso di scoprire di più sul sistema respiratorio dei cani, questo video è giusto per te. Di seguito scoprirai da quali organi è formato il sistema respiratorio e quali problematiche possono formarsi.
1: Possono formarsi delle problematiche di alito anche per i cani. Ma attenzione,
2: c'è
1: New
2: una
1: York,
2: buona notizia,
1: se
2: Fabio,
1: siete a New York,
2: nella disgrazia.
1: Se ci ascoltate da New York, verranno dati $1,000 l'ora, sottolineo, $1,000 l'ora, per annusare l'alito dei cani o farsi leccare la faccia. Nei parchi di New York nasce questo nuovo lavoro, quello del Dog Breath Sniffer, ed è un'idea nata da una società, la Spot and Tango, che sta valutando e studiando dei cibi adatti ai cani, ovviamente per migliorare il loro alito. Quindi ci vuole qualcuno abbia questo ruolo, prevede praticamente un compenso da $1,000 l'ora. Io guarda,
2: Fabio, sei proprio tu, guarda che sei schizzinoso.
1: Guarda, dai cani sì.
2: Voglio vedere al seconda fiatella come ti comporti.
1: Vabbè, io penso $1,000 l'ora, $1,000 l'ora, $1,000, vedrai che basta.
2: Sì, però un'ora così non è, però un'ora dopo 3 minuti sei raso. Comunque l'annusatore deve, annusando nella bocca, individuare i cani con l'alito peggiore, creare una scala nella puzza e monitorare i miglioramenti dopo l'utilizzo del nuovo prodotto per i denti, capito? Perché poi c'è una cosa per i denti.
1: Attenzione, esatto. I requisiti fondamentali per ricoprire questa posizione sono ovviamente un naso estremamente sensibile, un grande amore per gli animali, ci vuole grandissimo, e un discreto coraggio per valutare da vicino le fauci del cane in questione, che però ti faranno anche un sacco di coccole, di roba. Mi piace. Ma sono tanti $1,000 l'ora, come mai? Forse perché è difficile da trovare qualcuno che lo faccia.
2: Lo so, Fabio, ma anche perché secondo me, posso dire, un'ora la fai in 10 giorni magari, capito? Perché mica ti sottopongono a un'ora.
1: Non stai un'ora disteso, vedo nel parco il nostro Madeleine qui vorrebbe andare
2: va
1: a
2: bene
1: fare.
2: Adesso vediamo se possiamo chiamare noi Fabio, fare qualcosa.
1: Sentiamo qualche vocale, ce l'abbiamo un vocal?
2: No, perché sono protetti da una sicurezza totale.
1: Ah sì,
2: lascia perdere,
1: ragazzi.
2: Perché sono usciti dei lavori, Fabio. Anche
1: e allora mettiamo lei, dai. Elisa, tesoro, entra, dai, su, c'è l'anima che vola, voluto.

0: Ma non è previsto un annusatore dei proprietari di cani per scoprire quali di loro non raccolgono le deiezioni dei cani?
1: Che
0: sarebbe
1: rabbia.
0: Interessante,
1: sì,
0: sarebbe
1: ragione.
0: Un'alta percentuale. Io la raccolgo.
1: Brava, Fabiana, dà un fastidio questa cosa.
2: Ma dai, anche perché ci vuole un secondo, scusa, no?
1: Io li controllo sotto casa mia, quando vedo quelli con i cani dico.
2: Ah, tu sei il castigamatti?
1: Sì, abbastanza. Matto, completo.
2: Allora!
1: No, però devo dire, sono abbastanza tutti.
2: Ma perché hanno paura di te, Fabio?
1: No, figure, perché è gente civile. Sai che io abito nel quartiere dove adesso c'è quel matto, quel cretino,
2: sì,
1: con la macchinetta.
2: Lasciamo perdere.
1: Io e
2: questi.
1: Perché, sì. Io e Alex stavamo dicendo prima, io vorrei incontrarlo io, questo con la macchinetta che va a menare la gente.
2: Stai attento.
1: Mamma mia, come mi sfogherei di tutte le frustrazioni su questo. È brutto da dire, ma è.
2: No, lo so, però. È chiaro che ha dei problemi enormi, questo o questo.
1: E ne avrà
2: speriamo,
1: anche di più. Sembra che l'abbiano quasi preso, insomma,
2: ecco,
1: proprio sotto casa mia. Ci fermiamo
2: Un
1: attimo e poi i Miracolati di Radio Capital tornano.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I Miracolati. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte.

0: ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Laura, Fabio, 1.000 euro sono pochi. Almeno 3.000. Io ricordo quando c'avevo il volpino, quelle poche volte mi è capitato che si è avvicinato. Mamma mia, l'alito, ragazzi, era come se si era mangiato le scarpe di chi aveva fatto la maratona di New York. Madonna mia, ancora un ricordo, guarda, aberrante.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri

0: più su Conad.it.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Ecco, è arrivato il momento, alle 11.07, sì, è il momento. Sì. Parti tu, Laura?
2: Parto io. Allora, questa settimana, che si è conclusa con ieri col Nobel per la pace, la giurista sudafricana.
1: Bravissima.
2: Ci godo da matto.
1: Stupendo, anch'io.
2: Sappiamo perché.
1: Il matto continua a dire,
2: vergognoso! Allora, è una settimana emozionante anche per noi, perché ormai che ci sono i social, che c'è uno in casa può farsi un video, è molto carino, secondo me, è importante vedere come viene data la notizia.
1: La notizia, sì.
2: Chi è in casa con i figli, poi arriva, insomma, ma a noi ci piace parlare di Anne Carson, che ha vinto per la letteratura, ok? E a parte che ha detto, le hanno telefonato e lei diceva, ma io in questo momento sono in Islanda a ascoltare il vento.
1: Sì, mi è piaciuto molto.
2: Io lo trovo stupendo.
1: Sto ascoltando il vento e il Nobel può aspettare.
2: Esatto, ma la cosa che mi piace sottolineare, perché vedi a volte, Fabio, quando personaggi così su abbracciano il pop,
1: certo.
2: Lei cosa ha fatto? Ha scritto un saggio su Rosalia, la cantante.
1: Certo.
2: E ha scritto, lei in video, certo che sì, è una trentenne che incarna il fascino e la forza femminile su come fare il broncio, mettersi in posa e parodiare la propria seduttività. Questo è

0: nuovo femminismo. Mi affascina. Dice, a differenza di Björk, che si addentra ancora di più nella femminilità stessa, però è come se si trasfigurasse ogni volta, no?
1: Sì, non è e lei questa... proprio, diciamo.
0: No,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, l'altra
0: e allora, e soprattutto Rosalia nel 2000, pensa a te, nel dicembre 2025 nella redazione di Paris Review ha registrato un video in cui leggeva una selezione di opere della Carson. Pensa che bello, questi
1: io
0: due mondi che si uniscono.
1: Non mi meraviglierei se al prossimo concerto di Rosalia a un certo punto sale sul palco lei
0: col suo maglione.
1: Col maglione e il cappellino.
0: Esatto.
1: Ma sì, mi è piaciuto perché era quasi meravigliata, dice "Sì, sono ad ascoltare il vento, che c'è di strano,
0: no,
1: perché voi non
0: infatti,
1: l'ascoltate il vento".
0: Ha ragione. Bellissimo. Fabio, posso dire che a proposito ci sta tutto questo discorso degli Oscar, che sono
1: Nobel,
0: gli Oscar, dei Nobel, perché loro fanno qualcosa per tutti noi.
1: Sono segnali, sono grandi segnali. Dall'Islanda, dove c'era la nostra amica ascoltare il vento, ci spostiamo in Antartide. Perché io ho proposto un lavoro di andare a New York, vi ho detto danno 1000 euro all'ora per annusare l'alito dei cani per studiare un dentifricio. Non vi basta. Allora, in Antartide cercano volontari, fino a 100.000 euro viene dato per vivere un anno ai confini del mondo con vitto e alloggio inclusi.
0: Ma
1: chiaramente
0: sai che io...
1: Allora, l'Australian Antarctic Program sta pensando di trovare queste persone per lavorare nelle sue stazioni scientifiche in Antartide. Sono 100.000 euro fino a 120.000, però chiaramente devi avere una competenza. Vediamo se tu hai informatica,
0: no,
1: elettricità,
0: no,
1: idraulica,
0: no,
1: falegnameria,
0: no,
1: meccanica,
0: no,
1: cucina,
0: sì,
1: medicina,
0: no,
1: meteorologia,
0: qualcosina, no,
1: biologia,
0: no.
1: Allora puoi andare a cucinare, ti danno 100.000 euro.
0: Ma io sono contenta, Fabio,
1: però attenzione, devi stare lì un anno chiusa là dentro.
0: Ma ogni tanto si può uscire?
1: No, non credo ci sia la temperatura per
0: si
1: uscire.
0: Si può, non è più la temperatura di una volta. Bene,
1: comunque ti danno anche diverse indennità legate alle particolari condizioni di vita e isolamento,
0: Sono tranquilla, vado
1: no,
0: là.
1: Nel senso, poi, più di 100.000 euro vengono alla fine, perché ci sono le indennità perché fa freddo.
0: Fabio, non so se puoi raccomandarmi tu per cortesia per cucinare.
1: Vediamo, e cosa li fai però lì? Perché hanno fame
0: zuppe,
1: questi.
0: Gran zuppe, pasta, riso.
1: Sì. Mm.
0: Ma scusa, un'italiana che cucina lì per la stazione nell'Antartide non
1: sì,
0: è male.
1: Per il simbolico rimborso spese di 100.000 euro, effettivamente. Se c'è bisogno di un assaggiatore, io vengo come assaggiatore. Che c'è adesso? Cosa mi fai ascoltare?
0: E va bene così, la nostra Paola Turci.
1: Va bene.
0: Forza, anche lei.
1: Anche lei. Continuate a segnalarci cose belle che fate nelle vostre città, eh?

0: Grazie, grazie tante, grazie, molto. grazie.
1: Allora Fabio, qui c'è una ragazza,
0: sì,
1: che vorrebbe dare una notizia su un'altra ragazza.
0: Su Genova?
2: Di Genova? No.
1: No, vedi che non ha la sigla, non è Genova.
2: Ci stiamo evolvendo, oggi Regno Unito.
0: Andiamo nel Regno Unito.
2: Siamo a Ipswich, sì. Regno Unito, Georgia, una bambina di 9 anni,
1: sì, attenzione,
2: ha lottato perché anche le femmine avessero le tasche nei pantaloni della divisa scolastica.
0: Ah, perché quelle dei maschi avevano le tasche, quelle delle donne no.
2: Esatto,
1: tutto, da fare.
2: Tutto è iniziato quando è andata a comprare i pantaloni, insomma, sì, della divisa, ha notato che non c'erano le tasche e ha scritto una lettera alla BBC dicendo: caro rivenditore, ho notato che nei pantaloni per le bambine mancano le tasche. Ti assicuro che anche le femmine devono mettere gli oggetti nelle tasche. Quando cambierete i vostri modelli? Poi ha fatto partire una raccolta firme e ce l'ha fatta.
1: Ma
0: quindi la BBC ha trasmesso questa lettera, cioè l'ha fatta arrivare alla fabbrica.
1: Sì.
0: Ah, però, hai capito? E adesso i pantaloni hanno le tasche?
2: Sì. Adesso sì, l'anno dopo, quando è andata a ricomprare la divisa, ha scoperto che avevano messo le tasche.
1: Ma vedi che non bisogna mollare mai e farsi sentire.
0: Brava, brava, mi piace questa ragazza.
1: Allora, Fabio, io adesso vorrei tanto sentire Sting, perché questa è una delle mie canzoni preferite.
0: Allora, vi dico che l'Englishman in New York era Quentin Crisp.
1: Certo.
0: Che io incontrai a un brunch a New York meraviglioso e non sapevo cosa dirle, gli dissi solo good morning.
1: Hai fatto bene.
0: E lui mi guardò con fare good morning, mi disse, vuol dire che cacchio vuoi.
1: No.
0: Però insomma, andate
1: e tra
0: a leggere.
1: L'altro, tra l'altro, scusami Fabio, nel video c'è lui seduto sulla panchina quando
0: nel
1: si
0: video
1: avvicina
0: di
1: Sting.
0: Leggete la storia di Quentin Crisp, che è una sorta di Oscar Wilde più moderno, diverso da Oscar Wilde, ma insomma quel genere lì. Prego Sting, puoi cantare, grazie.
1: Mi piace come dice: like my toast brown on the side. Sentite un po', sentite un po'.
0: Sting,
1: che cosa
0: prego.
1: Vi regaliamo ai miracolati?
0: Ragazzi, di tutto. Sì, sono le 11:16, hai guardato bene l'orologio, ma non puoi uscire fino a che non finiscono i miracolati.

0: E i miracolati se lo ricordano sempre di essere generosi.
1: Certo, certo.
0: Ed ora è il momento, perché oggi e domani torna l'iniziativa di Save the Children, Bis Buoni, cambiamo il mondo un biscotto alla volta, che porterà i volontari di Save the Children nelle piazze di tutta Italia. E si possono comprare questi biscotti pazzeschi,
1: che sono buonissimi.
0: Ma ci sono quelli normali e quelli con le gocce di cioccolato.
1: Chissà tu quale scegli, Fabio.
0: Tutti e due. Ero indeciso.
1: Nel dubbio.
0: Allora, i fondi raccolti contribuiranno a sostenere gli interventi di Save the Children nelle emergenze in Italia e nel mondo, per garantire a bambini e famiglie assistenza, protezione, cure, beni di prima necessità e spazi sicuri. Quelli servono soprattutto nelle aree colpite da conflitti, calamità naturali e crisi umanitarie.
1: Sono d'accordo, cambiamo il mondo un biscotto alla volta.
0: Bellissima
1: che
0: questa
1: almeno
0: cosa.
1: Questo lo facciamo, lo possiamo fare.
0: Andate sul sito di Save the Children per vedere la piazza più vicina a voi, oggi,
1: esatto.
0: E domani.
1: Bello. Oggi e domani, sì, anche perché sono ovunque, Fabio, giustamente.
0: Bene.
1: Si fanno non trovare,
0: esatto.
1: Anzi, allora, se sei d'accordo, Fabio,
0: sì.
1: Io finirei con questa mezz'oretta con i Coldplay, sei d'accordo?
0: Allora,
1: su questo?
0: Sono venuti, non ci siamo ancora trovati d'accordo sul cachet, perché gli ho detto, guarda, pagherà la laurea, quindi
1: ancora?
0: Io quello ho detto.
1: Io poi fine ottobre ho finito, proprio ho finito anche i soldi, Fabio.
0: Guarda, vai a fare quella che annusa i cani per
1: trasmetto da là.
0: Vabbè, nel frattempo Sparks dei Coldplay, bellissima canzone. Ai Miracolati di Radio Capital, a voi.

0: Buongiorno, ma che bello oggi, proprio tributo al Regno Unito con Sting e adesso Coldplay. Grazie, un bacio a tutte e due da appunto l'Inghilterra. Giusy.
1: Giusy, ma l'Inghilterra dove?
2: Dici dove, cosa fai?
1: Certo, assolutamente.
2: Allora, tutto quello di cui stiamo parlando, lo dico perché
1: dopo
2: ogni tanto...
1: avremo una Giusy forse.
2: Ah sì? Chissà. Dovrebbe arrivare a novembre, ma invece arriva a ottobre. Piccola spoiler.
1: Piccola anticipazione.
2: Allora, dicevo, siccome continuano, io sono sceso a prendere la posta, non ho sentito quell'indirizzo, io ero... No, siccome non siamo nati ieri, noi abbiamo fatto un sito su Radio Capital, dove tutto quello di cui parliamo, titoli di libri, di film, di canzoni, di iniziative,
1: anche
2: di associazioni,
1: anche cose che non abbiamo detto, mi viene da dire,
2: esatto,
1: Fabio.
2: Anche quello l'abbiamo detto, li trovate sul sito di Radio Capital alla pagina Miracolati, è chiaro,
1: c'è
2: no?
1: Tutto, c'è
2: assolutamente
1: tutto, c'è tutto e anche di più, mi viene da dire. Allora Fabio, le cose che che sono circolate, sono tante, sono belle, sono importanti.
2: Sì, sì, belle, ne succede. Quello mi è molto piaciuto questo fatto dei poliambulatori gratuiti in tutta Italia. Siamo partiti da Bologna, ma ci sono in tutta Italia.
1: Siamo partiti da Bologna con i primari, che pensavano, abbiamo detto, siamo in pensione e quindi diamoci da fare.
2: Certo, certo, certo.
1: Anche perché mancano i medici, pagate più i medici, pagate gli infermieri.
2: Vabbè, intanto abbiamo cambiato la legge elettorale. Prego, pubblicità, grazie.
3: La radio! Ma voi l'ascoltate sempre la radio?
4: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
5: I miracolati di Radio Capital. Ma fuori Massena? Cos'è? È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo. È M2O Morning Club. Sono certo che ne avrete sentito parlare. È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.

0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Arca Planet, convenienza nostra.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: per il tip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E viene subito in mente un film.
1: Eravamo già tutti qua a ballare.
0: Eravamo lì. Però non dobbiamo ballare adesso, dobbiamo parlare di un libro scritto da una persona da cui non ti saresti aspettata che avrebbe scritto un libro sigla.
2: Se un libro spogliere, che sogni noi faremo? Vieni qui e insieme leggiamo.
1: Allora Fabio, 16 dischi di platino, 4 d'oro, mia. Tra le cantanti più affermate del nostro paese, ne è stato uscito il nuovo singolo Vuoto Cosmico, ma è qui in veste di scrittrice. Signore e signori, Giusy Ferreri. Ciao Giusy.
0: Ciao Giusy.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ma che bella questa cosa.
3: Sì, grazie.
0: Quanto ci hai messo a scriverlo prima di tutto e quando ti è venuta l'idea? Perché insomma, scrivere un libro non è una passeggiata.
1: Ricordiamo Voci interrotte per Solferino.
0: Sì.
3: Le voci interrotte è la prima indagine di Minerva. Ho iniziato a scriverlo l'anno scorso, più o meno ad aprile.
0: Sì.
3: E insomma, poi sono, insomma, mi sono intervallata un po' tra le varie attività, per cui tra il tour e poi altre attività televisive. E insomma, poi ho consegnato, diciamo, a gennaio. Era un desiderio che avevo da tantissimo tempo. E sai, insomma, poi
1: ma che bello, dai,
3: la vita ti porta, diciamo, a degli incontri importanti.
0: È vero.
3: Solferino ci ha creduto molto e insomma non era facile, perché in passato mi chiedevano sempre la biografia.
0: Ma di già la biografia.
1: Scusa.
3: Però no, invece mi piaceva l'idea proprio di inventare un romanzo, qualcosa di nuovo, ma soprattutto stare su questo stile noir. Per
0: gotico, un po'
3: anche...
0: gotico, un po' sì, fantasy, sì, sì. Vero?
3: Sì, diciamo, è una dimensione che non ho mai poi alla fine celato, ho cercato anche un po' di metterla, di spalmarla anche nella musica.
1: Di spalmarla,
3: per cui, dai,
1: ha ragione.
3: Molto
1: sì, anche perché qui la protagonista, questa Minerva, vogliamo dire che c'è una statua che si anima a un certo punto anche, cioè immaginate, prima di tutto non è un caso che tu hai scelto proprio Minerva, vero?
0: No.
3: Sì, allora diciamo che l'ispirazione è nata proprio dalla figura mitologica che noi conosciamo, la dea Minerva. In questo caso noi sappiamo che il racconto mitologico ci dice che lei nasce dalla testa di Zeus, del padre. Sì. E allora in questo caso invece, siccome io dovevo animarla e portarla ai tempi nostri in questa veste noir, l'ho fatta nascere direttamente dalla sua testa, per cui la statua famosa che c'è della dea Minerva proprio a Pavia. E per cui ho scelto Pavia, che non è neanche tanto distante, diciamo, dalle zone, dal luogo dove io comunque sono cresciuta, dove anche sto vivendo, perché vivo, diciamo, tra la campagna pavese e novarese.
1: Sì.
3: E ho sempre avuto questo ricordo di questa statua. Per cui attraverso questi racconti entriamo praticamente in questo studio di registrazione macabro, diciamo, all'interno del
0: comunque la musica c'è parto. La musica c'è,
3: sì, ho voluto raccontare tre storie importanti, perché poi tra l'altro appunto sono le voci interrotte, per cui dunque le protagoniste proprio, diciamo, di questo romanzo, dove invece vede la dea Minerva, diciamo, un personaggio principale, con lei che presta, diciamo, le sue capacità artistiche per poter indagare insomma, capire che cosa sta succedendo.
0: Bello.
3: Insomma, ma la sua rivale, che è Aracne, diciamo che è tutto un mondo un po' portato con delle scene mitologiche unite, diciamo, a un mondo
1: Nolan, dopo l'Odissea è tutto così. Allora, senti una cosa, vabbè, immagino sia emozionante, no, anche andare in giro a presentare un libro per te.
3: Sì, allora devo dire che è molto bello, una dimensione diversa.
0: Sì, un pubblico diverso.
3: Tantissimo. È vero, perché mi piace argomentare, mi piace parlare, e nascono dei momenti di riflessione, di confronto, diciamo anche più diretti, più maturi. Per cui ci sta, dai.
0: E poi succede quando si va a presentare un libro, che chi viene ti fa delle domande, ti fa scoprire delle cose del tuo libro che tu non avevi considerato. È una roba molto bella, vero?
3: È vero, perché nascono altri punti di vista, e magari per loro ci vedono.

0: delle sottigliezze che magari non avevi
1: allora
0: visto.
1: Allora, esatto. Voci interrotte per Solferino, Giusy Ferreri, dovete andarla a cercare, lei farà delle presentazioni in giro per l'Italia, immagino.
0: Grazie.
1: Giusto?
0: Sì. In settimana sarò anche a Varese, insomma, sto continuando i miei giri tra Bene. Brava. Cagliari.
1: Complimenti a Giusy Ferreri, un bacione.
2: Un abbraccio.
0: Grazie. Ciao. Un abbraccio a voi, ciao. A tutti. Buona giornata. Ciao.
3: Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: chiama Giorgio Poi.
1: Come mi piace.
0: Quando poi andrà a cantare in Francia diventerà Giorgio Poix, ma quello è un altro discorso.
1: Adesso c'è già vorrei... andato, l'hanno chiamato Poix, esattamente. Poix,
0: Monsieur Poix, lo conosce Madeleine Clicquot, eh? Sono sì. stati insieme a una cena, si si conoscono.
1: Sigla!
0: Sigla, sigla! La canzoncina, quella lì, che la riconoscerete voi un po' più anziani come la Laura.

0: mamma, come non me la è, ricordo.
1: Non è Miracolati senza una notizia su Singapore, Fabio.
0: C'è
1: alla fine
0: successo
1: della fiera.
0: Adesso a Singapore.
1: Allora, è successo questo. Abbiamo parlato settimana scorsa
0: una
1: delle
0: multa,
1: multe.
0: Sì, esatto. Sì, sì. Uno tiene il telefonino alto.
1: Esatto.
0: Bravi.
1: Il governo invece di Singapore ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono almeno 15 minuti al giorno.
0: Ma va? Cioè? Racconta
1: L'obiettivo dell'iniziativa si chiama Read SG, è incentivare l'abitudine alla lettura e provare a contrastare e scrollare continuamente il cellulare, ok?
0: Lasciano il cellulare e leggono.
1: Esatto.
0: E quanto li danno? Perché sennò oggi abbiamo detto.
1: Con questa cosa. Viene premiata con 20 monete virtuali.
0: Ah, virtuali.
1: Perché
0: viene,
1: tu devi andare su questa cosa, accedere, perché sennò tu, Fabio, ti conosco. Tu
0: dice,
1: mi
0: dici, sì, ho letto
1: 45
0: mezz'ora.
1: Minuti, esatto, ciao, no?
0: Invece c'è un'applicazione.
1: Certo, c'è un'applicazione, loro vedono ogni sessione di lettura da 15 minuti, viene registrata e premiata. Dopo che hai accumulato mille, si può richiedere la ricompensa in denaro. È simbolica.
0: Beh, insomma, simbolica vuol dire un dollaro.
1: Sì.
0: Cioè, tutto sto casino per un dollaro.
1: Allora,
0: no,
1: adesso
0: io vado in Antartide per 100.000 no, euro. A
1: vado io in Antartide.
0: Allora,
1: Fabio,
0: io vado a sentire l'alito dei cani in New York. Va bene, dai.
1: Va bene, allora, adesso. Chi mettiamo adesso? Scusami un attimo.
0: Allora, adesso abbiamo.
1: Wet,
0: con questo tempo, questa pioggia continua. Love is all around. Te la ricordi?
1: È certo un altro film questo qua, con Hugh Grant.
0: 1994 questa canzone.

0: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Sì,
2: allora, questo era Sánchez, guapo, detto
1: che diceva,
2: guapo.
1: È giunto il momento per gli spagnoli di decidere che futuro volete per voi e per il vostro paese. Io l'ho trovato molto coraggioso, perché rischia tanto.
2: Questo, insomma, anche premier spagnolo che ha deciso di andare alle elezioni anticipate in un paese che, voglio dire, è un esempio per tanti paesi europei, la Spagna, ma perché anche loro devono essere messi così? Allora, Fabio, parliamo della Spagna, giusto appunto, perché anche questa è una cosa di valore che hanno gli spagnoli, sul fatto che leggono tantissimo, mi confermi?
1: Quasi 7 persone su 10 leggono almeno un volume ogni 3 mesi, con bambini e giovani in testa, sono il 35%, l'85%. Devo dire che è uno dei pochi paesi dove i ragazzini leggono, perché di solito nelle classifiche sono sempre all'ultimo posto, invece i lettori e le lettrici più forti restano quelli tra i 14 e i 24 anni. Bellissima questa cosa,
2: molto molto. Allora, ricordiamo che, vabbè, a parte Fabio, che il mercato della lettura ha superato in Spagna il 3,1 miliardi di euro di fatturato e cresce in maniera ininterrotta dal 2014.
1: È vero.
2: Quindi,
1: devo,
2: insomma,
1: dire una cosa, devo dire,
2: è successo
1: il 7 dicembre, vado a Madrid,
2: oh mamma,
1: all'Istituto di Cultura Italiana,
2: aiuto,
1: a presentare Raffabuc. Ecco, questo
2: è andato,
1: non
2: è andata, e basta, lì è il crollo finale.
1: Dice, fino adesso,
2: cioè, hai capito?
1: Io, ma cavolo, no, mi hanno chiamato, io pensavo,
2: Fabio,
1: uno scherzo.
2: Prima di tutto, no, ascoltami una cosa bene, prima di tutto bisogna vedere come andranno le elezioni, poi forse si capirà se ti inviteranno o no. Vedi,
1: no,
2: che anche,
1: l'Istituto di Cultura Italiana,
2: come si chiama, come si chiama? Mi sono dimenticata.
1: Madeleine,
2: scusa.
1: Si parla di libri, ecco. Madeleine. Madeleine Clicquot verrà con un jet privato di Radio Capital, che farà proprio una gita a Madrid.
2: Aspettiamo fine novembre, Fabio, poi capiamo come muoverci.
1: Ma tanto lì,
2: d'accordo.
1: Scusa, lì è Italia, perché è l'Istituto di Cultura Italiana.
2: Ah, certo!
1: Dio.
2: Avanti,
1: sì.
2: Sam Smith, per cortesia.
1: Grazie, Sam, toglimi da questo imbarazzo.

0: benissimo. Volevo salutarvi con una cavolata. Un certo Vincenzo ha scritto un messaggio che secondo me sembra finto, da quanto è stupido. Ci cioè, guardate,
1: voi parlate
0: della Spagna, ma lo sapete che quelli hanno aperto le porte ai gay e alle lesbiche? Pensate che paese, Vincenzo.
1: Stai scherzando?
0: La tua
1: allora...
0: sei talmente triste che vogliamo chiudere con te, perché invece noi siamo allegri.
1: Allora,
0: noi torniamo domani mattina alle 10. No, ma veramente a volte uno dice è impossibile che uno sia così.
1: E invece no, Fabio.
0: E invece sono così.
1: Allora ringraziamo Agnese, la nostra Cecilia.
0: Madeleine,
1: ci saluta anche Alex Paletta, che ho capito che c'è del tenero.
0: Tra lui e Madeleine Clicquot. Lascia
1: perdere. Domani alle 10, Fabio, ti voglio lì.
0: Ci sarò,
1: dove
0: ci
1: ti vedo adesso.
0: Però assicurami che non aprono le porte a gay e lesbiche in carità.
1: Grazie. In alto i cuori.
0: Ciao.
2: Mi fanno paura questi qui. Troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I Miracolati.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, senti.

0: sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere

0: capsule per ogni ora.
1: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Mediaport.
2: È mezzogiorno a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Salgono a 11 le vittime, tra cui tre bambini, dell'attacco russo contro un edificio di 5 piani a Zaporizhzhia colpito da bombe aeree guidate. Intanto, secondo quanto riferisce Axios, Donald Trump ha raggiunto un accordo con Mosca sul diesel dopo che il presidente ucraino Zelensky avrebbe ignorato le richieste americane di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner stanno valutando una missione a Mosca e Kiev la prossima settimana. Allarme e maltempo in Italia, soprattutto al centro-sud. Un violento temporale ha colpito Lipari nelle Eolie, provocando l'esondazione di torrenti, l'allagamento di decine di abitazioni e strade e il blocco di alcune auto nel fango. Emergenza anche in Calabria, soprattutto nella zona di Reggio. Arrestata la donna di 59 anni indagata per la morte del marito, un uomo di 70 deceduto in ospedale dopo essere stato ferito nella loro casa nella provincia di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, durante una lite in cucina, la donna ha preso un coltello da caccia colpendo il marito. Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione sui social di messaggi che alludevano a stragi nelle scuole e atti di terrorismo. Nella sua stanza sono stati trovati abiti con frasi e simboli nazisti, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez, re della sprint in Indonesia e leader del mondiale, vincendo la gara corta. Lo spagnolo della Ducati ha infatti scavalcato in vetta il connazionale Jorge Martin. Eccolo ai microfoni Sky.
3: Era primo incentivo della qualifica, lo abbiamo fatto bene, la sprint race ho spinto quello che poteva. La partenza è stato un momento molto critico, perché non l'aveva immaginato così la prima curva, ma non si sa mai. Ma il problema è che abbiamo arrivato quattro moto in parallelo. Bezzecchi stava guardando Raul, io guardavo Bezzecchi e Di Gerantonio mi guardava me. E così abbiamo fatto un po' l'effetto quello che abbiamo andato tutti i quattro piloti lunghissimi.
2: Così Marc Marquez, il prossimo giornale radio su Radio Capital alle 16.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge temporali al sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Radio Capital.

0: preciso. Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, 12 e 9 minuti, non l'abbiamo scritto da nessuna parte, non l'abbiamo detto da nessuna parte, ma guarda come ti esce fuori da Radio Capital Fattore C, guarda, è un attimo.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
2: Qualche volta Mary è cosa buona mantenere l'anonimato.
0: Dici che per oggi potrebbe essere una cosa buona e giusta?
2: Non fare pubblicità. Sì, sai che noi andiamo in onda nella leggerezza più assoluta ormai da parecchio tempo, nel senso sì, che cerchiamo di restituire una bolla di leggerezza a un mondo che ci regala solo fardelli.
0: Sì, pesantissimi.
2: Sì, ecco, pesantissimi. Allora, però la missione si fa sempre più difficile, sì, pensavo questa settimana.
0: Sì.
2: Cioè io non credevo di poter assistere a, mentre guardo ovviamente, ascolto le notizie, le guardo in televisione, eccetera, a notizie di nuovo sulla pena di morte che arrivassero a raggiungere picchi di orrore come un'iniezione letale che si fa più volte, non va a buon fine, e lo streaming della pena, sì, di morte. Cioè secondo me stiamo superando quello che poi mi permette di andare in onda facendo la cialtrona, volevo,
0: sì,
2: dirlo.
0: Infatti sembra quasi il tutto sembra veramente un film dell'orrore, ma oppure che ne so, una di quelle cose fatte da Quentin Tarantino particolare. Qui adesso invece siamo ben oltre la sceneggiatura. Noi però abbiamo invece come proprio come missione quello di metterci nella bolla, ma non è che proprio siamo fuori, per cui ogni tanto le diciamo le cose. Se facessimo tutto un attimo un passo indietro, magari quella esecuzione magari non la guardiamo, per esempio.
2: Sai,
0: potrebbe essere un'idea.
2: Non so chi potrebbe venire in mente di guardarla.
0: Ciao.
2: In ogni caso, no, dico
0: sì,
2: umanamente parlando, cioè devi avere uno spessore umano e una volontà di andare lì a guardare nel dolore, nella sofferenza, nel disastro e nell'orrore che supera la fissazione per la cronaca nera che già ha travalicato ogni confine. Volevo dire una cosa però sullo streaming, che c'è questo rischio enorme che ormai non confondiamo la realtà con l'immaginazione,
0: esatto,
2: con la fantasia, con l'animazione,
0: esatto,
2: con i film.
0: Mondo parallelo.
2: E che poi anche il dolore reale ci appaia diverso, perché,
0: sì,
2: sembra una cosa che in realtà non è vera, ma è vero o non è vero?
0: Sì.
2: Questa linea sottile tra la verità e la finzione ci sta facendo del male. Detto questo, proviamo ad aprire la porta della nostra bolla, vediamo se la forza gravitazionale,
0: brava,
2: non ci ritira giù a terra.
0: No.
2: E voliamo insieme,
0: no,
2: per due ore, Mary.
0: Sì, con Mary J. Blige, che quest'oggi è con noi, è incredibile. E non canta, per fortuna.
3: No, per fortuna no.
0: No, non canta, per fortuna. Grazie, Mary J. Blige. Linda Ovena, quest'oggi invece ha vinto Luca Ambrosini, la riffa per fare a noi da regista,
2: so,
0: poraccio.
2: Mi è giunta voce che si stiano accapigliando ogni giorno.
0: Guarda.
2: Durante la settimana, chi ci va sabato? Io.
0: C'è Flavia Cercato e c'è Mary Cacciola e c'è anche John Legend che sta tornando con un nuovo disco, esce il 23 di ottobre, ed è tutto coscritto e prodotto da Pharrell Williams.
2: E noi vi aspettiamo.
0: Hai voglia.

0: No, ma non si sente proprio che c'è Pharrell Williams di mezzo in questa canzone. Daylight, la nuova canzone di John Legend, e l'album Muse invece esce il 23 di ottobre, quindi fra qualche giorno. Amici,
1: ho una domanda per Pharrell.
0: Dai, aspetta. Ciao, sono Pharrell. Ciao, sono Pharrell Williams. Faccio un po' di tutto di solito. Disegno vestiti, disegno borse, produco, faccio musica. Sono un genio di quelli proprio seri.
1: Senti, Pharrell, tu sei uno di quelli a cui riesce tutto.
0: Sì,
1: e già ci stai sulle palle infinitamente per questo, tu lo capisci.
0: No, adesso,
1: ma la cosa che ci domandavamo è: ti invito a prendersi del tempo per se stessi. No? Tu riesci a seguirlo? Perché non ha un fracco secondo libero, Pharrell.
0: No, tra le altre cose, dopo 20 anni che si conoscono con John Legend, gli ha detto: John, vieni qua bello di casa.
1: Me manchi solo te.
0: Me manchi solo te. Vieni insieme e facciamo un disco insieme. Cioè, te lo devo produrre, il co-scrivere, cioè proprio prodotto bello. Hai visto che ho tentato di fischiare.
1: Fammi fare un commento tecnico.
0: Ti prego.
1: Tanta roba John Legend. Tanta roba John Legend e Pharrell Williams.
0: Sì, insieme.
1: Va bene, ti è piaciuto il commento tecnico?
0: Direi di sì.
1: Rivolgiti pure con fiducia a me se hai bisogno di altri commenti tecnici.
0: Lo faccio ormai da diverso tempo. Sabato e domenica su Radio Capital, Fattore C, il programma in assoluto che vi accompagna meglio nelle vostre faccende del sabato e della domenica.
1: È stato sdoganato quel momento lì, cioè mentre fino a sabato scorso trovavo una coda per arrivare dalla piccola provincia alla metropoli, che stava a significare che le persone ancora si recavano a godere del weekend fuori porta.
0: Ah beh sì.
1: Questa
0: oggi
1: volta,
0: fa un po' freschino.
1: Evidenza empirica, non c'era un'anima, ci ho messo un tempo brevissimo a giungere da queste parti, però ho notato che le persone che incontravo per strada avevano tutti qualcosa nelle mani, e sono i capi che hanno appena ritirato dalla tintoria, i pacchetti che durante la settimana hanno fatto consegnare al punto ritiro. Ce n'era uno che ne aveva, non so, 12, ho detto: vuole una mano, le do un passaggio, li metta in macchina. Non sapeva più dove tenersi la roba. Chi porta i fiori? Perché il sabato è piante e fiori. Prima,
0: vero,
1: la spesa,
0: sì, brava,
1: che è necessaria,
0: sì,
1: e poi i fiori secondo me sono necessari.
0: Bello.
1: Quasi altrettanto, però
0: sì,
1: si fa il sabato. Quindi è ufficiale, siamo entrati nella fase, si sta in città a sbrigare le commissioni.
0: Faccenda day, commissioni day. Fateci, visto che fateci commissioni dei, magari lo state facendo anche voi, accompagnando qualcuno, facendo qualcosa, passando da una parte all'altra della città, al 342-342-2190. Siamo qui anche per, come dire, accogliere le vostre faccende.
1: Volevo solo ringraziare quel sant'uomo di mio fratello che per la mia mamma
0: tanto, sì,
1: fa tante cose.
0: Sì.
1: Non da ultimo accompagnarla la domenica, perché lei doveva andare la domenica all'IKEA. Ciao Michele,
0: no,
1: ti voglio benissimo.
0: No, Michele, è un caregiver tuo fratello in realtà.
1: Mio fratello è una specie di genio prestato,
0: sì,
1: poi alla manovalanza del quotidiano, sì.
0: Brutta cosa.

0: come siamo soddisfatte di aver ballato e cantato anche Notorious dei Duran Duran, che come ben sapete è un po' il nostro gruppo feticcio della vita.
1: Ricordiamo anche che non abbiamo litigato neanche ai tempi.
0: Mai.
1: Io, John Taylor, lei, Simon Le Bon.
0: Lo so, ognuno ha i suoi. Allora, la nostra commissione stamattina è pulizia magazzino con scarico del verde in discarica. Lo scarico del verde in discarica. Non avete idea della gente che c'è, dice Sandro il giardiniere. Ciao Sandro!
1: Sai che stamattina scopro di essere una persona più fortunata di quello che avrei mai creduto. Cioè, non solo mio fratello si spupazza la mamma,
0: Coraggio.
1: Ma mio marito si spupazza la discarica. Cioè, sempre lui, io accantono cose sul terrazzo e poi lui il giorno in cui può si carica tutto e va. Quindi alla fine, vedi, dico che faccio tante cose e poi però sono anche ben supportata.
0: Però tu cucini tanto bene, c'è da dire questo. E se fossi a casa in questo momento probabilmente lo faresti anche tu.
2: Ciao, la mia faccenda principale di sabato consiste a cucinare la cicerchia, una vagonata di cicerchia.
0: Vagonata, per il senso che poi perché vagonata di cicerchia?
1: Perché
0: cicerchia
1: la congelerà.
0: Poi è un legume.
1: La congelerà?
0: È un legume.
1: Credo.
0: È un legume.
1: Io
0: sì,
1: quando
0: legume.
1: Cucino per tutto il condominio di solito stipo in congelatore per i momenti in cui arrivo all'ultimo e magari c'ho lì il sugo al ragù già fatto.
0: Ma santo, sei brava. Chiuderei con Federica, piuttosto che la domenica all'IKEA preferisco

0: riesco a pulire le fughe delle piastrelle del bagno, ma tipo con lo spazzolino da denti una per una, capito?
1: Quella è una cosa che io ho fatto più di una volta quando ho cambiato casa, sì, con lo spazzolino da denti, e mi dà tantissima soddisfazione, perché se tu usi il prodotto giusto è un attimo che da quello schifo nero diventa di nuovo bianco. Sono bravissima, ti vengo a dare una mano, Federica, su cintura nera di pulizia delle fughe delle piastrelle.
0: Non sta bene, per fortuna è venuto qualcuno a darci

0: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
1: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
1: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Aldi.

0: Prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: più di così, ma veramente, ma più di così, ma cos'è che volete? John Miles Music, 12:37 minuti, questo è Fattore C su Radio Capital. Attenzione amici, abbiamo una notizione perché è passato dalla nostra parte. Sì, sì, sì. Ebbene sì, e lui è bello, è bravo.
1: Sì, certo.
0: Scrive,
1: sì.
0: Studia tantissimo.
2: Si sta per laureare in teologia.
0: Sì. Anche tra le altre.
1: Va in bagno regolarmente.
0: Sì, allena tantissimo.
1: Tantissimo.
2: Allora, diciamo che costava moltissimo, ma sì, l'emittente se sì, l'è sentita di fare questo salto.
0: Sì.
2: Signori
0: sì
2: e signori, dalla Radio Madre, Radio DJ, una delle star di Pinocchio, Diego Passoni, benvenuto.
1: Ragazze, buongiorno. Voi siete, ma noi abbiamo una sorellanza,
0: sì,
1: di programmi, noi vi ascoltiamo.
0: Ci ascoltiamo a vicenda.
1: Sì, sì, ma ci amiamo molto.
0: Molto.
2: Perché siamo tutti sulla stessa barca.
1: Esatto.
0: Guarda che bella aggancio.
1: Mamma.
0: Brava,
1: grazie.
0: Brava.
2: Allora, Diego è qua non per salire ai piani più alti, visto che loro trasmettono dal
1: da
2: primo
1: sotto,
2: e noi dal secondo, ma perché sarà... attenzione,
1: sì,
2: perché attenzione, accendete le orecchie, sarà sì, il 2 novembre alle 20:30 al Teatro Carcano di Milano con questo spettacolo teatrale Siamo tutti sulla stessa arca,
1: sì, non barca, arca,
2: arca, okay, certo, perché ti dico solo che io l'ho scoperto perché ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con scritto Giacobbe, il primo toy boy della storia, e lì mi hai acchiappata subito.
1: Cioè non era la scritta, era che c'era un bono nudo, cioè un modo era seminudo che rappresentava Giacobbe,
2: certo,
1: nel post, diciamo.
0: Non ci sono più ormoni, ma ogni tanto qualcosa si risolve.
2: In questi casi è il bel risvolto dell'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
2: Questo qua. Che cos'è questo spettacolo?
1: Allora, su tutto accade quando c'è il primo lockdown, il mondo si ferma, siamo sull'orlo del baratro, non si sa cosa succede, siamo tutti chiusi in casa, tutte chiuse in casa, la gente si guarda dai balconi, canta e dice saremo persone migliori.

0: spoiler, non è accaduto. E nel frattempo panifica. Tutti panificavano. Io ho detto, sapete che c'è? Mi leggo il libro della Genesi,
1: ma sì,
0: che è il primo libro della Bibbia, in lingua originale, in ebraico.
2: Allora, ragazzi, lo dice una... così. Allora, la cosa che io ho scoperto conoscendoti poi da tantissimi anni è che Diego è una delle persone che ascoltate in onda con grande leggerezza, un intrattenimento veramente che ti fa dimenticare i guai della giornata. Poi però scopri il suo mondo ed è un mondo
0: pesante, un chiumo
2: pesantissimo, ma fatto comunque di cultura pesante, ragazzi.
0: Non lo so, comunque ognuno ha le sue perversioni. Io amavo molto l'ebraico antico, ho letto le Genesi in ebraico e da questo, con i commentari dei rabbini, quindi, cioè, che il libro è un libro che appartiene primariamente alla cultura, alla tradizione ebraica. Poi è diventato un libro che fa parte del testo cristiano detto sacro, no? La Bibbia. E dai commentari ebraici e da tutto quello che si può trovare di interessante, di archeologico anche di questo testo, si evince che quello che noi abbiamo imparato, che sappiamo dal catechismo, cioè la storia di Noè, appunto l'arca, no? Il diluvio, Adamo ed Eva, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutte le storie le sappiamo più o meno, ma perché sono reminiscenze del catechismo.
1: È vero.
0: Quello che c'è scritto quasi sempre non corrisponde a quello che ci hanno raccontato. È stato o tradotto male, quindi proprio parole sbagliate, cioè parole diverse da quelle che sono state tradotte, oppure interpretato male. Spesso in malafede, se posso dire.
1: Sì, perché poi tra le altre cose al catechismo non è che ti danno ovviamente il libro della Genesi, ma ti danno di Genesis, ma ti danno in realtà dei libricini, dei piccoli compendi dove mettono un po' tutto raffazzonato. Non è manco il bignamino di tutta la religione, è proprio anche meno il figlio del bignami.
0: È vero, è vero. E invece il testo è interessante perché è un testo non identitario di una religione, ma è un testo che parla dell'animo umano. Non devi appartenere a nessun credo per entrare in quelle storie. Quelle storie sono piene di contraddizioni, anche di nefandezze che fanno gli esseri umani, che sono capaci di cose bellissime e a volte, la pagina dopo, di cose orrende.
1: E qui, da qui tu sei partito?
0: Sì.
1: Da qua, aspetta, attenzione perché la storia è lunga. Adesso ve la raccontiamo bene bene, nel senso che lui è partito dal leggere, ma poi ci ha scritto sopra.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra. Iniziava così.

0: Love, appunto. Maroon 5 su Radio Capital, 12:45 minuti con Diego Passoni.
1: Eccomi.
0: No, non avete sbagliato radio, no. Sempre Radio Capital.
1: Radio Capital con la musica stupenda.
0: Siamo, bravo. Ma quanto sei, e con le conduttrici?
1: No, le mie prefe.
0: Bravo, bravissima.
1: Le mie prefe.
0: Dice perché sta qua per questo.
1: Certo.
0: Allora, noi eravamo rimasti alla lettura del libro della Genesi in ebraico, perché altrimenti che te lo leggi a fare. Siamo tutti sulla stessa arca, è il diciamo il passo dopo che si può andare a vedere al teatro Carcano qui a Milano il 2 di novembre alle 20:30. Comprate i biglietti, perché ormai funziona così. Quando uno spettacolo un teatro si riempie, si riesce poi a produrre lo spettacolo.
1: Esatto, poi quale giorno più felice del calendario se non il 2 novembre, il giorno dei morti.
2: Volevo proprio chiedere, a proposito della data,
1: sì,
2: è stata causale, cioè mancava qualcuno e ti hanno messo lì, oppure hai cercato il 2 di novembre?
1: No, allora il Teatro Carcano, che è un teatro storico con una stagione di, come dire, encomiabile e di rispetto, diciamo così, ha i lunedì aperti a chi non è del teatro.
0: Ah,
1: quindi ci sono
0: okay.
1: I divulgatori, sì, eccetera, quindi l'off, diciamo quello che si chiama off theater per quelli bravi. E quindi tra i lunedì disponibili ce n'erano alcuni molto più in là, e poi c'era il 2 di novembre che mi è saltato all'occhio, ho detto sai che c'è,
2: è il mio,
1: se non viene la gente invoco tutti i morti di chi viene e di chi non viene, il teatro lo riempio lo stesso.
2: Allora sai che noi prima di sentire queste parole, quindi spaventarci e correre a prendere i biglietti, li abbiamo acquistati credo per prime.
1: Ma
2: siamo
1: sì,
2: in pole position, amici.
1: Sono, cioè sì, neanche capito, neanche che gliel'ho regalato.
2: No, certo, ci mancherebbe altro, cioè, l'arte si sovvenziona.
0: Sì, esatto.
2: Allora, detto questo, uno dei post che hai fatto a Chiappa Click e a Chiappa Biglietti, perché io ci sono cascata subito dentro con tutte le scarpe, è stato: la mela di Eva non è mai esistita. Hai fatto catechismo negli anni 90? Ti ricordi i canti della parrocchia? Perfetto, dimentica tutto. In Genesi non c'era nessuna mela. Nessun peccato originale.
1: Esattamente, però io lo spiego bene nello spettacolo, si comincia quasi da lì, perché tutti i dipinti, i grandi affreschi nelle chiese, Giotto, raffigurano i primogenitori,
0: sì,
1: sventurati che scappano dall'Eden, cacciati con in mano questa mela, ma nel testo, quando lo leggeremo insieme a teatro, lo leggiamo insieme in italiano, non c'è la mela, e quindi da dove diavolo è venuta
0: fuori
1: la mela?
0: In qualche modo la fantasia deve aiutare, basta un po' di zucchero e la pillola va giù, diceva Mary Poppins.
2: Ho apprezzato il fatto che tu abbia sottolineato in italiano, lo leggeremo.
1: Sì, allora, leggiamo in italiano. No, perché comunque anche in italiano, perché la verità è che noi abbiamo imparato queste storie, ma no, diciamo il mondo cattolico non ha tanto insegnato a leggere i testi, no? Avere la dimestichezza di avere la Bibbia a portata di mano e leggerla. Tanti anni di catechismo, poca lettura, perché il testo non parla di mela, parla di un altro frutto che cambia totalmente il senso della storia.
0: E non è il frutto dell'amore.
2: Non facciamo spoiler.
1: No, perché l'unico frutto dell'amore è la banana.
0: Bravo.
1: Che è un'altra cosa.
0: Ma lo vedi quanto sono idiota?
1: No,
0: quanto
1: sei stupenda.
0: La
1: vogliamo ballare, sta per partire.
0: Non credo proprio. Non credo proprio. No, ma invece la questione era perché, cioè tu hai scritto questo testo che fa sicuramente anche ridere, suppongo, nel senso che fa riflettere.
1: Sì, fa anche ridere, ma anche il testo originale fa ridere.
0: Ecco, per l'appunto, proprio per dare una nuova lettura, per dare non una nuova lettura, ma per darne una lettura diversa rispetto a quella che noi conosciamo.
1: Ma per restituire la verità di questo testo, che è molto di più di quello che di quello per cui è stato usato, ma molto di più. È un testo che serve a qualunque età e che racconta proprio la complessità del nostro essere umani, che è contraddittorio, però è capace di cose bellissime, lo dicevo prima, di cose bruttissime, e per questo gli uomini sono terrificanti e contemporaneamente adorabili.
2: Chi è? Sono Carmen Consoli, volevo dirvi amici che con questa chiacchierata con Diego Passoni mi state rendendo
0: confusa e felice, pensa
2: certo,
0: che
2: perché vengono a mancare.
0: Ma vieni quando vuoi.
1: Ma questo
0: Diego
1: è teatro puro.
0: No, lascia perdere, dell'assurdo, sì.
2: Finiamo in galera, il passo è brevissimo.

0: Siamo tutti sulla stessa arca, un testo di Diego Passoni che potrete vedere al momento solo al Teatro Carcano di Milano il 2 di novembre. Correte ad acquistare i biglietti, perché se riempiamo il 2 novembre il Teatro Carcano, ovviamente poi si potrà fare questo spettacolo scritto con Diego Passoni,
1: con Federica Cacciola.
2: Ciao Fede.
1: Ciao, ciao Fede.
0: Che non siamo parenti, lo dico però.
1: E sul palco stava con Enzo Curcuru, che è un grande attore teatrale che mi fa anche da regia, e Dario Guidi, che è un altrettanto bravo attore e musicista con uno strumento stupendo che accompagnerà.
2: Sai che di solito noi raccontiamo e ospitiamo persone di cui abbiamo visto gli spettacoli.
0: Sì.
2: Con te ci siamo lanciate ad accaparrarci i biglietti, a dire andiamo tutti, e quindi sappiate che questa sfida la raccogliamo insieme. Ci vediamo là, cercateci in secondo o terza fila, ti sei accaparrata America.
0: Sì, perché non volevo stargli sulle gambe.
1: Indosserete dei cappellini per farvi riconoscere.
0: No,
1: sarebbe carino.
2: Senti Diego, io voglio approfittare della tua presenza, perché tempo fa, visto che appunto sei esperto di teologia, ti stai anche per laureare, perché tempo fa, quando vedevo gli orrori del mondo, mi sono tornate alla mente quelle domande che mi facevo da piccola, cioè ma se Dio esiste, com'è possibile che permetta, no, tutto questo?
1: Certo.
2: E cercando, leggendo, a un certo punto sono incappata in questa teoria, di cui poi non ho più ritrovato il testo di appartenenza, che mi spiegava una cosa molto

0: Semplice, è vero, ci sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. L'inferno è questo qui e si stanno fronteggiando il bene e il male. Corrisponde a qualche verità fondata?
1: Ma è una delle teorie, ma Emma Maroni diceva no, questo no non è l'inferno, per citare un'altra poetessa.
0: Che hai studiato in uno degli esami di teologia,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, fa parte della mia tesi.
2: Modestamente noi proprio
1: diciamo, il mondo è questo e qua ce la giochiamo, direi questo.
2: E chiudiamo qua. Sì. E ci vediamo al teatro Carcano. Mi viene Arcano perché
1: Carcano. Sono graditi i crisantemi, se volete portarli.
2: No, fiori belli, certo, anche crisantemi, perché no, uno passa prima dal cimitero e poi viene.
0: Ragazzi, il crisantemo è uno dei fiori più sottovalutati della storia dell'umanità. Il crisantemo è bellissimo e dura un casino.
1: Esatto, portateli.
2: Grazie a Diego Passoni.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

0: vento d'estate una volta. Tu ricordi il vento d'estate? Sì, fino a un paio di settimane fa te lo ricordi il vento d'estate?
1: Ma io me lo ricordo benissimo, perché frequentando il Meltemi della Grecia e il Maestrale della Sardegna ce l'ho ben presente.
0: Ricordacelo, Mary, che sei stata in Grecia, ricordacelo. Niccolò Fabi insieme a Max Gazzè su Radio Capital.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico.

0: pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perché questo è un programma avventoso per natura. Prima metto testata, adesso Ride Like the Wind, Christopher Cross su Radio Capital. Ciao Flavia Cercato, come stai? Tutto
1: Ciao,
0: bene?
1: Mary, tutto a posto,
0: tutto
1: grazie.
0: Tutto bene.
1: Posso salutare Hug Milano che ci sta ascoltando?
0: Sì,
1: allora
0: brava.
1: Noi tutti i weekend iniziamo con una storia sui social di questo locale meraviglioso di Milano che scrive: è sabato, fattore C, mi piace, dei supporter pazzeschi, sì. Quindi molti baci.
0: Grazie, grazie. Diciamo grazie a tutti quelli anche che ci scrivono poi anche in privato da ormai un mese e mezzo. Insomma, grazie a tutte le persone.

0: che ci seguono, ma anche che ci scrivono per l'appunto sui nostri profili social, in particolar modo su quello di Instagram, in privato, pubblicamente. Grazie, noi leggiamo tutto, volevamo
1: allora,
0: solamente dirvi questo.
1: Amica mia, io volevo dare il benvenuto tra noi a Bologna.
0: Benvenuta a Bologna, era già tra noi Bologna, cioè nel senso di mortadella, la Bologna oppure Bologna,
1: no, nel
0: la
1: senso
0: città.
1: Di città degli studenti, nel senso di città con l'università, la prima università della cultura occidentale, quella che ha dato il là a tutte le altre, l'alma mater. E niente, cosa succede?
0: Che succede?
1: Che a Milano non si può più stare come studenti perché devi essere figlio di genitori ricchi.
0: Non si può più stare.
1: O aver vinto al Super Enalotto.
0: Ecco,
1: Roma più o meno, sì. Firenze anche, di Bologna ancora non si parlava. E ecco qua anche Bologna,
0: no,
1: purtroppo. 11 metri quadrati, 650 euro al mese, con l'avvertimento sotto all'annuncio: gli spazi in zona si esauriscono rapidamente.
0: Pure.
1: Nonostante siano anche scantinati a volte, senza finestre, dove costano comunque delle cifre difficilmente sostenibili. Stanze singole, la media secondo i portali principali è di 585 euro, cioè siamo sui 600 euro per una stanzetta scamuffa per gli studenti a Bologna, che è veramente una città universitaria dove secondo me, se scegli di andare lì, fai la vita dello studente, cioè
0: è
1: pieno di ragazzi,
0: è
1: viva di giorno, di notte, una splendida università.
0: È vero. Poi non è enorme, ha tanti punti di ritrovo, eccetera. Peraltro, in questo momento, proprio ieri o stamattina, non mi ricordo più, ho letto un articolo scritto da Alberto Mantovani, che è un patologo, un dottorone, diciamo, un professorone, che diceva proprio: adesso l'America non è più così appetibile come era un tempo per quelli che sono gli scienziati, per i ricercatori in particolar modo, che ci servono non tanto, tantissimo. Cerchiamo di riportarli in Europa. Cerchiamo di riportarli anche i nostri in Italia. Come facciamo? Ma vai, amore, vai, non in America, va dove ti pare, perché tanto qua ti costa troppo. È bellissima questa cosa.
1: Eh sì, è solo una questione economica, cioè nel momento in cui io il mio lavoro non viene retribuito e da un'altra parte cioè qua faccio la fame e di là campo serenamente, dove vado?
0: Ma anche per studiare a questo punto ti costa tantissimo anche studiare.
1: Non è che serva scomodare un team di cervelli,
0: no.
1: Ci arriviamo perfino io e Mary Cacciola qui al Fattore C.
0: No, io leggo e riporto, ci arrivi te perché te sei laureata, io te lo ricordo. Sono una casalinga disperata.

0: Mary, ciao Flavia. Avrei una freddura per Flavia, se Mary mi lo permette la racconto.
1: Non ci mancherebbe.
0: Cosa dice mamma lumaca a sua figlia il primo giorno di scuola? Vai amore, ripetiti e mi raccomando, fai la bava. Mary, perdonami, un bacio a tutte e due, Marco.
2: È molto bella Mary, scusami Mary!
1: Bene, era una bellissima canzone,
2: Marco,
1: quella che abbiamo ascoltato, di Olivia Dean, Baby Steps, qui su Radio Capital, la sua nuova canzone. Grazie, grazie molte Marco.
2: Grazie Marco per aver pensato a me.
1: Annalisa invece dice: nel 2009 sono arrivata a Bologna dalla Puglia, pagavo 200 euro per una camera, anni di università bellissimi, vivo da 17 anni a Bologna, ma oggi non ci potrei venire, o meglio, non potrei permettermi di venire a studiare.
2: Sì, pensa quando tu hai fatto un'esperienza comunque che ti ha formato, che ti ha regalato dei ricordi, delle felicità, insomma, perché poi era un gran bell'andare qualche anno fa, e poi pensi che solamente nascendo 10 anni dopo, niente, avresti potuto far nulla di quello che hai beneficiato.
1: C'è convenuto mandare a studiare mia figlia a Barcellona, costa di meno sia per
2: sia per l'università.
1: Grazie.
2: Che per l'affitto.
1: Ti ringrazio. Senza parlare del raggiungerla con un volo andata e ritorno, spendo anche solo 60 euro, che in qualsiasi città l'avessi mandata, con almeno 100-150 euro di viaggio fra autostrada, gasolio, eccetera.
2: Comunque concetto. Non sono la sola che oggi ha lasciato qualche consonante
1: Mamma
2: a casa.
1: Mamma mia, no, io ho lasciato da sempre il vocabolario. Ma
2: la S e la R stanno ciao. Ancora dormendo nel lettuccio. Allora, cara Mary, sei stata tu a far parte della banda che ha messo a segno il grande colpo del vino? Rubate bottiglie per 5 milioni di euro?
1: Adesso, no, certo no, che no, bene, io le compro le bottiglie di vino.
2: No, chiedevo per mettermi l'anima in pace, sono tranquilla adesso, Mary, non vorrei che tu ti ficcassi nei guai.
1: Ma figurati, casomai lo vengo a dire proprio in radio tra le altre cose.
2: Sei stata tu, Mary, a intrufolarti nella scuola per insultare gli studenti?
1: Ma non mi permetterei mai, ma cioè, ho capito che ho questa aura da cattiva persona,
2: no, ma questa,
1: da brutta persona.
2: Questa è scorretta perché lo sapevo già, è stata Amy Jones a intrufolarsi nella scuola, è successo negli Stati Uniti d'America, a Milwaukee, nel Wisconsin, volevo dire la notizia solo per dire Milwaukee. Nel Wisconsin. E niente, lei si è spacciata per insegnante supplente, è entrata in classe e ha cominciato a dirgli di tutto agli studenti.
1: Ma perché?
2: Insulti, perché gli stavano
1: studenti
2: sulle balle.
1: Di liceo.
2: È andata nella sua scuola. Sì. No, scusa, che liceo? Nella sua classe. Aspetta, che voglio l'età dei giovani. Dice tutti giovani studenti.
1: Elementari, mi sa, vero?
2: Saranno le elementari. Comunque è andata nella sua vecchia scuola.
1: Sì.
2: Ok. No, è high school, ragazzi, però non diamo cattive.
1: Hai ragione.
2: Allora,
1: se high school
2: tutti,
1: è liceo.
2: Liceo. Lei è andata, però sono minorenni.
1: Sì.
2: Quindi è entrata a scuola e ha fatto la supplente.
1: Sì.
2: Sono la vostra nuova supplente. Ehi tu, fai schifo.
1: Sì.
2: tu fai... E poi ha cominciato col turpiloquio e gliene ha dette di tutti i colori. Perché le hanno
1: la
2: domandato
1: motivazione.
2: Quando l'hanno arrestata, perché non è che tu puoi entrare in una scuola a dire sono la supplente e poi infamare i ragazzini per tutto il giorno.
1: E
2: no?
1: Per come vanno le cose in America possiamo dire anche che gli è andata bene?
2: 5 capi d'accusa.
1: Ecco,
2: il primo è aver esposto dei minorenni a contenuti dannosi.
1: Sì.
2: L'altro è truffa, perché ovviamente tu dici sono la supplente, non ci sono io. Insomma, una serie di capi d'accusa con cui non si annoierà più.
1: Mai
2: perché
1: più.
2: La motivazione per cui l'avrebbe fatto, ha detto, e io mi annoiavo.
1: A castare a casa.
2: Ma annoiavo e i teenager mi sono sempre stati sulle balle. Qui darle torto diventa complicato,
1: Assumiti le responsabilità di ciò che dici, anche perché ne hai uno adolescente a casa.
2: No, ma voglio raccontare tutta la storia, Mary. Qua non, cioè,

0: sempre nel mio cuore, sempre,
1: anche nel mio.
0: Se proprio lo dobbiamo dividere. Sexually Healing, Marvin Gaye su Radio Capital a Fattore C, a proposito appunto dell'università e della scuola, sì,
1: di Bologna. Sì, arrivano anche commenti positivi, cioè qualcuno dice: mia figlia Greta dice mia figlia al terzo anno di giurisprudenza a Bologna, vi assicuro che è un salasso, però la cosa positiva è che la regione Emilia Romagna offre parecchie borse di studio, vitto, alloggio e lavori presso le biblioteche bolognesi. Gli appartamenti purtroppo sono orrendi e carissimi, quelli ovviamente per gli studenti.
0: Allora, amici, per cortesia mettetevi in cuffia, amici, persone brutte come me, ma molto più brutte di me secondo me a questo punto, non è che so perché questa ragazza bella, bella persona, bella dentro, bella fuori, bella da tutte le parti, che si chiama Flavia Cercato,
1: grazie Mary,
0: le piacciono le freddure, voi dovete per forza tirarne di ogni.
1: Ci tiriamo un po' sul morale tra noi, Mary.
0: Ma ne sono arrivate non so quante, ti leggo solo questo:
1: the winner is
0: papà, dove sono i Pirenei? E il padre risponde: e che ne so, è tua madre che mette a posto le cose.
1: Ma quanta verità in questa freddura. Beh, io la trovo un fondamento della società contemporanea, questa battuta.
0: Allora, una battuta,
1: darei un premio.
0: Sì, ma una cosa
1: Nobel l'abbiamo già segnato, no? Peccato.
0: Lo so, peccato.
1: Vabbè, ma Mary, non perdiamo tempo, se no non mi fai raccontare questa storia.
0: No, pensavo non mi fai mangiare lo yogurt,
1: allora,
0: visto che c'hai
1: vorrei, anche ma io guarda, quando si tratta di cibo...
0: Io ti dovrei riprendere mentre andiamo in onda.
1: Improvvisamente divento multitasking. Sì. Solo mangiare e fare qualche altra cosa mi riesce. In tutto il resto due cose insieme non sono capace. Comunque, Amy Jones,

0: la protagonista di oggi, è questa ex studentessa del liceo dove è tornata, 23enne, che siccome si annoiava ha detto ma quasi quasi vado un po' a guardare come butta a scuola. Ha fatto dei sopralluoghi per una settimana finché non ha avuto la botta di fortuna.
1: Ecco.
0: Cosa succede? Che è arrivata al registro scolastico, ha scoperto che 8 insegnanti erano assenti, ma di questi 8 solo 7

0: tutti i colori, tanto che abbiamo ricordato prima, 5 capi d'accusa, è stata arrestata, ha usurpato la funzione pubblica, ha esposto i minori a contenuti dannosi, c'è la truffa, bla bla bla. Passerà dei gran guai, così non si annoia più, sì. Però l'abbiamo buttata lì così. Il fatto che lei abbia detto: uno, mi annoiavo, due, i teenager mi stanno proprio sulle balle.
1: Sì.
0: E non so, capita.
1: Capita, attenzione, capita, attenzione, è il momento fattore C, capita.
0: Forse quando l'età avanza,
1: sì,
0: che si possa un po' pensare,
1: dica,
0: che proprio i teenager,
1: sì,
0: non siano i caratteri migliori con cui avere a che fare quotidianamente.
1: Ma com'è che riesce a edulcorare,
0: no,
1: così tanto,
0: so,
1: quello,
0: so,
1: che io avrei,
0: so,
1: detto, li vorrei far volare dalla finestra,
0: no,
1: per esempio, no?
0: Ho sentito dire, Mary,
1: sentito dire,
0: ho sentito dire che alcuni genitori,
1: sì,
0: quando arriva l'età teenageriale,
1: sì,
0: si trasformino in bancomat,
1: sì,
0: mi ricarichi,
1: certo,
0: autista,
1: sì,
0: mi accompagni,
1: certo,
0: e non capisci un tubo di niente. Deficienti, diventi improvvisamente un deficiente, ma dico per sentito dire.
1: Ma certo, ed è per questo che noi chiamiamo a raccolta per cantare tutte insieme, per svagarci un attimo, Cristina Aguilera, Lil Kim, Mia, Pink,
0: sì,
1: tutte insieme.
0: Cristina, Pink, quante volte ho detto questa faccenda del bancomat autista e deficiente, no? Perché trovo che sia proprio sinteticamente il vissuto dei genitori di teenagers.
1: Tanto tra poco potranno dire anche loro, guarda.

0: Dottore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Ma fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
11: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
10: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
11: Una produzione One Podcast.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutta tutta, perché è così che bisogna sentirla tutta tutta e cantarla tutta tutta e dondolando tutta tutta. Generale Francesco De Gregori su Radio Capital, Fattore C, 13:38. Amici, è un momento importante perché è giusto abbracciarsi tutti e abbracciare soprattutto forte forte quelli che in settimana ci hanno dato delle grandi soddisfazioni in fatto di figure.
1: Sì, siamo nell'ambito del pestarla, Mary.
0: Pestarla fortissimo.
1: Specificherò che cosa. Ecco.
0: Ma è sempre Fattore C per l'appunto.
1: Allora, in pole position metterei Lisa Esuardi alla partenza.
0: Sì.
1: Che ha postato, il problema è che stiamo impazzendo con questa stiamo, io posto poco devo dire, però alcuni si sentono in dovere di dover postare tutta la loro vita e quindi fare fotografie e video ogni giorno su quello che fanno, quello che si mangiano, il rimmel che si sono messi.
0: Quello, non, posso dire non giudicare questa cosa, vai avanti, non
1: mamma,
0: è tanto quello.
1: Mamma, dimmi amore, non dire rimmel che si capisce quanti anni hai, devi dire mascara. Ah ok, sì, sai che i teenager
0: veramente
1: sì, non utilizzano più i nostri termini, Mary.
0: Ma come l'altra volta io ho fatto una storia dove infatti ho chiesto scusa mettendo rimmel di Francesco De Gregori perché avevo dimenticato i trucchi a casa.
1: E però mica l'ha scritta oggi Francesco De Gregori, oggi l'avrebbe intitolata mascara,
0: certo.
1: Sappi questo.
0: Vabbè.
1: E se volete sapere di cosa stiamo parlando potete sempre seguire Mary Cacciola sul suo profilo Instagram, Mary Cacciola,
0: oppure ecco Flavia.cercato,
1: che però non c'è la faccenda del rimmel. Ma cosa ha fatto Lisa Esuardi? Veniamo al punto.
0: Ecco. Ha postato, come chiunque, ha postato
1: ha fatto una bellissima foto di lei, sempre bella per carità.

0: favolosissima. Peccato che però ci fosse accanto il tabellone del programma, sai, la lavagna dove sì, magari ti segni le cose, di solito si scrivono gli ospiti, queste cose qui.
1: Esatto.
0: Solo che lì c'era il Toto Morti. Cioè, si chiama Deadpool, come intitolavano loro, ed è praticamente questa scommessa, devo dire, grasse risate, scommessone su chi schiatta quest'anno. Allora, in base all'età o alla situazione di salute, cioè la trovo di una faccenda bruttissima, bisogna avere un pelo sullo stomaco, scritto nome, cognome, età, e quindi chi è tra i più papabili per il trapasso.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Alzi la mano chi magari leggendo una persona di una persona molto avanti con l'età eccetera eccetera, secondo quello che era magari l'arte che ricopriva, diciamo così, non ha pensato, ecco, il prossimo è Tizio.
0: No,
1: io
0: di solito penso, ma che è ancora vivo? Cosa si mangia per riuscire a raggiungere le stesse vette di età?
1: La questione è che il politicamente corretto, però francamente non lo scriverei su una lavagna di un programma televisivo, e tantomeno ci farei delle scommesse.
0: Ci sono diversi livelli di politicamente scorretto, cioè una cosa è che ti parlino di qualcuno e tu dici ma è ancora vivo, perché chiaramente raggiunge un'età come si dice, invidiabile.
1: Sì, però li salvo comunque sia per una cosa.
0: No, aspetta, un'altra cosa è un'altra cosa è dire chissà quando chi schiatterà. Una cosa è mettere nero su bianco le scommesse su chi trapasserà. Passerà a miglior vita.
1: Ecco, ma la questione li salvo solo per un motivo. Perché ci hanno scritto Mattarella, però ci hanno scritto speriamo lui no. Almeno questo. Almeno questo sono riusciti, diciamo, a.
0: Chissà se è come quando ti sogni la morte di qualcuno che dicono che tu gli abbia allungato la vita. Magari le scommesse sul Deadpool, sui morti dell'anno, allunga la vita, che ne sai?
1: Ma è stata comprovata questa cosa, che se tu appunto ammazzi qualcuno nel sogno, o comunque sia muore nel sogno, cioè qualcuno muore.
0: Sogni
1: che
0: la morte di qualcuno.
1: Ecco, che poi effettivamente gliel'hai allungata la vita.
0: Ma adesso mi fai una domanda veramente difficile. Dico di sì.

0: Is it over now? Taylor Swift su Radio Capital, lo vedi? Lo vedi che poi uno parla sempre del politicamente scorretto, eccetera. I social hanno un po' troppo alimentato questa cosa. Non è bello vederlo, però attenzione che ci sono persone che lo fanno da un sacco di tempo.
1: Amiche, noi qua a Imperia siamo circa una ventina di persone, amici, che facciamo questo gioco che abbiamo chiamato Fantamort da non so quanti anni, e dentro ci va di tutto, attori, politici, certo, personaggi del mondo, quindi la Isoardi ci ha copiato.
0: Ecco,
2: se gentilmente potreste non metterci, piacerebbe un po' finire nel Fantamorto.
0: Ma attenzione, perché nel bagaglio di cose pazzesche che conosce Mary J. Blige, che anche quest'oggi ovviamente con noi perché fa parte proprio del gruppo,
2: le piace
0: base,
2: talmente il fattore C che
0: viene tutte le settimane,
2: dismette i suoi panni di artista, sì, e fa la redazione per noi,
0: sì, esatto, e sa anche come funziona questo gioco.
3: Sì, praticamente si parte da 100, che
0: da 100 che?
3: 100 che sarebbe
0: 100 anni, no?
3: Sì, esatto,
0: sì, okay.
3: E vince, diciamo che fa più punti chi ha l'età più bassa.
0: Nel senso che chi stira
2: chi tira le cuoia prima
3: fa i più punti.
0: Se è più giovane.
3: Sì, sì.
0: Sei più giovane. Se invece ha 90 anni
3: non puoi scommettere su qualcuno che ha 90 anni, è molto facile.
0: Certo.
3: Allora, quindi fai più punti e vinci.
2: Scusate, ma sai che più andiamo avanti, più io non me la sento di sdoganare questa faccenda del
0: Fantamorto.
2: Sai che c'è ragione. Un attimo, cioè più sei giovane, più siccome vinci un sacco perché le probabilità sono basse, ecco,
3: esatto,
2: facciamo che il Fantamorto ci giocate voi.
0: No, no, infatti non sono d'accordo con
3: Scusate.
0: Te.
3: Scusate.
0: No, prego, figurati.
2: Ma
0: no, io vorrei capire com'è che la sai, com'è che la... è questo che voglio capire. Perché?
3: Vabbè, sono cose che si imparano.
0: Dove si imparano?
2: Nella vita, Mary, nella vita. Si imparano.
0: Io non lo sapevo, io sapevo il Fantacalcio, il Fanta Sanremo.
2: E c'è anche il Fantamorto.
0: Fantamorto.
2: Sì. E detto questo, la Isoardi ha chiamato Lino Banfi?
3: Sì, c'è un'intervista dove Lino Banfi fa una dichiarazione dove lei l'ha chiamato in lacrime, lui dice, e lui ha detto: no, non sono arrabbiato, mi sto solo toccando.
2: Perché Lino Banfi era tra i citati, diciamo, insieme al Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera.
0: Sì, insieme a un sacco di altre persone.
2: Ma attenzione! Perché potrebbe sembrare che questa figura possa non essere superata.
0: Ma c'è di meglio?
2: Secondo me sì. Cosa è successo?
0: Ma che non lo so. Sì.
2: Meghan Markle, quando è uscito il suo libro, l'ha dedicato, siccome era un libro per bambini, l'ha dedicato alla principessa Eugenia per la nascita di suo figlio August.
0: Sì.
2: Adesso quel libro con la dedica,
0: e quindi firmato,
2: autenticata,
0: anche,
2: quindi è certo che sia quella copia lì.
0: Beh?
2: È finito su una bancarella.
0: Capito,
2: adesso
0: capito,
2: cosa
0: ragazzi,
2: è successo? Che Eugene me l'ha messo su Vinted.
0: Okay.
2: Cioè, 5 minuti dopo che Meghan gliel'ha consegnato, ha detto: sì, interessante.
0: Bello,
2: però, quanto mi danno in piattaforma di second hand?
0: No, ma infatti io volevo capire, siccome c'ho un po' di libri che vorrei vendere, ma sono dedicati, che faccio? Strappo quella pagina?
2: Beh, mi sembra cosa buona e giusta, Mary, perché non sai mai dove possano andare.
0: No, su questo no, ma mi levano dei soldi? In questo senso, se li vado a...
3: Basta che lo dichiari.
2: C'era ma poi dipende.
0: Grande Mary J, grande.
2: Se l'autore è importante, magari la dedica vale qualcosa. Il commerciante che ha il libro che Meghan Markle aveva regalato a Eugene ha detto che storicamente questa copia diventa significativa, è
0: certo,
2: unica, è datata, c'è la firma, è difficile trovare un dono personale che i reali si scambiano tra di loro, no? Perché non è che appunto li rivendono
0: Meghan
2: un attimo dopo. In quel caso non doveva correre buonissimo sangue,
0: no.
2: Ipotizzo, credo, immagino.

0: Madonna su Radio Capital. Ringrazio Paola.
1: Ma Paola, grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo con la foto che ci hai appena mandato.
0: Perché sul suo Kindle, diciamo, il tuo libro Il destino dell'ortica, che se non l'avete mai letto avete fatto una cosa brutta, perché è molto molto molto bello.
1: Grazie Mary.
0: È uscito un paio di anni fa, ma lo trovate ancora.
1: Questo spottino inaspettato.
0: Edito da Rizzoli.
1: Sì, ne arriverà un altro, cara Mary.
0: Sì.
1: Ne arriverà un altro, non a breve, sono un po' lenta. Prendo il mio tempo.

0: grande spettacolo dopo il Big Bang, cioè Fattore C.
1: Siamo noi, Mary.
0: Esatto.
1: Io e te.
0: E torniamo domani alle 12.
1: Scherzo,
0: come ogni sabato,
1: scusa,
0: e domenica.
1: Se no arriva il messaggio, chi vi credete di essere?
0: No,
1: stiamo
0: nessuno.
1: Scherzando.
0: Se non ci tiriamo su tra di noi.
1: Però siamo state molto bene in vostra compagnia. Se
0: tantissimo
1: vorrete ritrovarci, lo potrete fare domani dalle 12 alle 14 sulla magica Radio Capital.
0: In Fam Stereo. Grazie a Luca Ambrosini, grazie a Mary J. Tra poco,
1: c'è Fabio
0: Arbuà. Ciao.
1: Ha fatto una domanda: stalattiti o stalagmiti in questo studio?
0: Non
1: entrambe, Fabio Arbuà.
2: Fa freddo.
0: Tu. Capito, è colpa mia. Cioè, parla come il signore del freddo.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Lasciali andare! Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
13: Troni, non ci sono paragoni!
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge al sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise. Poche

0: variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e tra Abruzzo e Molise. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Eccoci qui, pronti a partire, le 14:02 minuti. Voi non sapete che gioia per me trovare qui Luca Ambrosini, perché io e Luca Ambrosini lavoravamo insieme in una radio torinese, che era Radio 195, poi c'era anche Radio Manila, c'era Radio Reporter. Che gruppo era? Poi tu ci hai abbandonato per andare in quella lì con tre sigle. Hai detto ciao a tutti, me ne vado, disgraziato. Saluto Lella Rastelletti, che invece è in quel di Roma in regia e starà con me fino alle 4. Sono Fabio Erboa, questa è la Capital Hall of Fame. Come sempre faremo un consueto viaggio attraverso sei decenni di grande musica con una canzone che rappresenta ogni decennio. Partiamo dagli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010. Per gli anni 60 siamo andati nell'anno più bello della storia della musica, 1967. Era la Summer of Love, era l'anno in cui usciva l'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ma era anche l'anno dei Velvet Underground e di Sunday Morning.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica, solo su Radio Capital. Anni 70.

is mine, così cantavano insieme Michael Jackson e Paul McCartney 1982, una delle tracce che fanno parte dell'album multimilionario Thriller. Tra l'altro questo fu proprio il primo singolo ad anticipare l'uscita nel novembre del 1982 di questo album, che poi ha avuto grandissimo successo soprattutto nell'anno successivo. 1983 ha sfornato singoli fino al 1984, ma poi anche nell'85 l'abbiamo apprezzato, poi nell'87 arrivò Bad, insomma un disco che arrivava da un successo talmente grande quello precedente e c'era una grandissima aspettativa. Michael Jackson e Paul McCartney che avevano già collaborato insieme nell'album che era Off the Wall, perché era un album del 1979 e lì c'era una canzone proprio di Paul McCartney. Prima di loro abbiamo sentito anche Sunday Morning dei Velvet Underground, come detto 1967, poi nel mezzo invece c'erano Loi e Alto Mare con una canzone che ci ha riportato negli anni 70, 1974, ve la ricorderete sicuramente, quella Quattro Giorni Insieme, loro che erano considerati un po' come i Simon & Garfunkel italiani. C'erano tante collaborazioni tra l'altro in quell'album lì, che si intitolava Chiaro 1974, tra le tante c'era Bobby Solo e poi c'era Donatella Bardi che invece compariva come ospite in alcune tracce, andava a cantare e a fare i cori ad accompagnare questi due protagonisti. Sì, uno era Francesco Checco Loi, proprio figlio di Nanni Loi, e l'altro era Massimo Altomare. La prossima canzone invece ci porta dritti dritti negli anni 90, perché esattamente oggi 10 ottobre ma del 1992, per la seconda volta in carriera, gli R.E.M. di Michael Stipe arrivavano in vetta alla UK chart. Ci riuscirono proprio con questo album che era Automatic for the People, fu un grandissimo successo commerciale che arrivava dopo Out of Time, e dentro quel disco c'era anche questa canzone che ascoltiamo insieme. La riascoltiamo nella Hall of Fame, si intitola Drive.

0: Sto pensando a te dal 2009, questi invece erano i Biffi Clyro, l'anno il 2016, 10 anni fa. Rearrange era la canzone.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.
10: 10 di ottobre alle 14.30 minuti e 6 decenni ce li siamo già giocati all'interno della Capital Hall of Fame in questo sabato. Ce ne sono altri 6 adesso da qui fino alle 3. Partiamo dagli anni 60 ed esattamente dal 1960. Su Radio Capital Sam Cooke e la sua Wonderful World.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Come girava la Lucille di B.B. King, qui ospite degli U2, When Love Comes to Town, canzone che fa parte di un album strepitoso, Rather Than Dumb, doppio LP in vinile, che usciva il 10 di ottobre del 1988, non soltanto un disco ma era anche un vero e proprio film che venne proiettato nelle sale cinematografiche anche qui in Italia. Era il racconto di quella che fu la tournée della band irlandese negli Stati Uniti, legata poi al grande successo di The Joshua Tree, che era uscito nel 1987. In quel disco c'erano tante cover, c'era quella bellissima fatta di Bob Dylan, All Along the Watchtower, quasi nella versione di Jimi Hendrix. A Jimi Hendrix c'era stato un tributo con The Star Spangled Banner, e soprattutto c'era, secondo me, una canzone bellissima che era quella che apriva l'album. Sto parlando naturalmente di un brano dei Beatles, che avevano praticamente ripreso e rifatto loro, che è Helter Skelter. Bella, cioè quella proprio per il disco. Poi la terza traccia era inedito, che era uscito qualche tempo prima, ovvero Desire. Gli anni 80 che ci hanno regalato anche sempre il 10 di ottobre un'altra uscita. 1983 usciva Colors by Numbers, in quel caso l'album era quello di Boy George e dei suoi Culture Club. Era il disco di It's a Miracle, di Karma Chameleon, di Miss Me the Land, di Victim soprattutto, e anche di Church of the Poison Mind. Prima della Hall of Fame abbiamo sentito anche gli Eagles, Hotel California, in quel caso siamo andati indietro di 50 anni, 1976. Adesso invece per gli anni 90 un po' di musica italiana. Lunedì compie gli anni e oggi lo ascoltiamo. Luca Carboni dal 98, Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Blurred Lines, famosissima hit del 2013 di Robin Thicke insieme a Pharrell Williams. T.I. perse la causa legale con la famiglia di Marvin Gaye perché c'era troppa somiglianza tra questa canzone e Gatto Give It Up, e infatti vennero accusati di plagio e dovettero pagare praticamente la famiglia del compianto Marvin Gaye. Questa era la canzone del 2013 per gli anni 10. Per gli anni 2000 invece, nella Hall of Fame su Radio Capital, abbiamo riascoltato dal 2005 Feel Good Inc. dei Gorillaz di Damon Albarn.
1: Capital Hall of Fame.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Tornano le giornate FAI d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
14: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
15: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: Le 15, o se preferite le 3 in punto del pomeriggio di oggi, sabato 10 di ottobre, siete su Radio Capital con Lele Rastelletti in regia in quel di Roma e l'Arbuà in microfono invece da Milano, via Massena 2, dove prima c'erano anche Mary e Flavia, questa mattina la Laura e la Bettina questa mattina. Insomma, era tutto qua oggi. Siamo tutti qua, tutta la regia è a Roma però. Sei pronto Lele? Tu sì, naturalmente sì. Anche in quest'ora avremo il solito viaggio musicale, fatto di 6 decenni di grande musica, avremo anche un paio di compleanni da celebrare, da festeggiare e altre cose da raccontarvi. Intanto vi ricordo anche come interagire con noi, perché non l'ho ancora fatto, al 342-342-2090. Volevo mandare un abbraccio a Veronica, che ad agosto si è vista crollare praticamente quasi sulla testa una parte del... balcone di quello di sopra. Per fortuna era rientrata in casa e quando è caduto non era lì, altrimenti non saremmo qui a raccontarlo. Quindi un abbraccio grandissimo, cara Veronica, e buon lavoro a chi sta risistemando tutto il balcone. Pronti a ripartire? Lo facciamo con una canzone proprio del 1960, una canzone che mi ha convinto a un certo punto, lo dico sempre, ogni volta, a chiamare la mia cagnolina proprio come la cantante in questione, perché sembrava lei, con tutti i peli arruffati, questi capelli tirati su. La cantante in questione si chiama Etta James e la canzone del 1960 che ascoltiamo insieme si intitola Headless.

Qui erano puramente New Wave, ancora il New Romantic era lontano, però insomma è il debutto ufficiale di questi ragazzi chiamati Spandau Ballet, come li chiama Mixo. Il buon Tony Hadley spesso e volentieri frequentava un locale come tutta la band che stava a Londra, il famoso Blitz, dove si incrociavano con Mixo. Quando si incontrano si parlano, si raccontano degli eventi che erano capitati in quelle serate pazzesche e incredibili. Uscì il 31 di ottobre del 1980 questa canzone, poi andò a finire nel primo album, che era Journeys to Glory, uscito nell'anno successivo, nel 1981. Perché oggi abbiamo fatto sentire gli Spandau Ballet qui nella Capital Hall of Fame? Magari qualcuno si chiederà. C'è un motivo, perché il mese di ottobre è il mese che viene da sempre definito il mese dei fratelli Camp, perché se è vero che il 16 di ottobre nasceva Gary Camp, oggi è il compleanno dell'altro fratello, che non è soltanto un bassista ma è anche un grande attore, è un personaggio televisivo in Gran Bretagna, e naturalmente sto parlando di Martin Camp, nato il 10 ottobre 1961. Per lui oggi 65 candeline da mettere sulla torta, che se vi immaginate quanto deve essere grossa la torta, cioè, ormai se ne mette una sola, dopo una certa età non si mettono più tutte le candeline. Quando eravamo piccoli piccolini si mettevano tutte le candeline, bisognava spegnerle tutte, poi bisognava prendere quella l'ultima spenta, forse spezzarla per il desiderio, cose del genere. Adesso mi immagino che farà una grandissima festa con gli amici e niente di più. Comunque, prima degli Spence, nella Hall of Fame su Radio Capital invece ci siamo goduti un grandissimo Lucio Dalla, in quel caso l'anno era il 1979 e la canzone L'ultima luna. Ma non è l'unico che oggi compie gli anni, perché c'è un altro personaggio che oggi spegne le candeline e lo fa in grande stile, perché è un grande personaggio che noi abbiamo imparato a conoscere all'interno di una band incredibile che ci aveva regalato veramente tantissime canzoni, una più bella dell'altra, ma poi a un certo punto si mise da solo perché decise di intraprendere la carriera da solista. Sto parlando di Mijur, lui famosissimo per essere stato parte anche dei Visage, in Fate to Grey praticamente era stato il chitarrista di quella band, ma era soprattutto un protagonista degli Ultravox, o di Ultravox come qualcuno li chiama. Oggi compie gli anni visto che è nato il 10 ottobre 1953. Questa canzone era uscita inizialmente nel 96, ma non se l'era filata nessuno, mai presente nessuno, cioè praticamente proprio nessuno. Poi però uno spot pubblicitario la usò come colonna sonora e divenne un successo, era quella dell'orologino di plastica. Breathe, Mijur su Radio Capital.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: avremo scuse per i peccati, se non li avremo già dimenticati.
1: Nel 2018 i Negrita ci hanno regalato Non torneranno più, nella Hall of Fame anche i Green Day dal 2004 con Wake Me Up When September Ends.
2: Capital Hall of Fame.
3: Ma fuori Massena cos'è?
4: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
5: È M2O Morning Club.
6: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
7: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
8: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capital.
1: Le 15:29 minuti e 40 secondi, questa è Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame, come ogni fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 14 alle 18, le prime due ore le passate con me, Fabio Arboa, le prossime due invece con Edoardo Rossi. Quindi tanta bella musica da ascoltare, sei decenni di grande musica da riscoprire insieme, perché facciamo insieme la storia della musica. Lele Rastelletti è pronto in regia in quel di Roma e noi siamo pronti a regalarvi la prossima sestina, altre sei canzoni, come sempre, anni 60, 70, 80, poi 90. 2000 e 2010. 1966, un anno importante per una band chiamata Rolling Stones. Quell'anno la band di Mick Jagger e Keith Richards ci regalò un album che conteneva anche questa canzone, Painted Black, e adesso la ascoltiamo insieme.

0: C'erano un po' di preoccupazioni nel mondo per quanto riguarda le condizioni di salute di questo signore chiamato Lionel Rich, che è stato recentemente di nuovo ricoverato, operato per un'ablazione cardiaca, la stessa che tra l'altro ha colpito anche un calciatore, magari se siete tifosi del Napoli lo sapete, no? Il buon McTominay, che è stato colpito da ablazione e adesso è tornato abile e arruolato, quindi potrebbe anche giocare questa sera, visto che il Napoli torna in campo, che è ricominciata proprio oggi alle 15 il campionato di calcio dopo le 3 settimane di pausa della nazionale. Comunque, questa era Lionel Richie dal 1985, la canzone Say You Say Me. Pare che adesso stia meglio, si stia riprendendo piano piano, anche se dovrà ovviamente rimandare tutti gli appuntamenti che aveva con i concerti, con gli eventi live, ma ci sta, d'altronde se uno ha un problema di salute è giusto che rimandi tutto il resto, prima la salute e poi il resto. Invece nel caso di McTominay, come detto, il buon Scott dovrebbe tornare in campo, se non oggi, nella prossima partita. Ma intanto, prima di Lionel Richie, chi c'era nella Capital Hall of Fame qui su Radio Capital? C'erano i Pink Floyd, 1979, Comfortably Numb, canzone meravigliosa. Tra l'altro negli ultimi giorni è arrivata la notizia, no? Con tanto di lancio ufficiale da parte del padre di Roger Waters, di questa band che si chiama esattamente, com'è che l'ha chiamata? Legacy a Pink Floyd Show, una tribute cover band guidata dal figlio di Roger Waters, che tra l'altro Harry Waters aveva già partecipato a una serata, io c'ero a Roma, al Teatro Olimpico, dei fantastici Pink Floyd Legend, che sono tutti italiani e sono bravissimi. Se volete andarli a vedere, il 15 e il 16 ottobre saranno a Firenze al Teatro Verdi con il The Wall Celebration Tour. Ora per gli anni 90 un po' di musica italiana. 1991, Luciano Ligabue, Libera Nos a Malo.
1: Oh, mamma mia.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: I Money, You Will Never Know, dal 2013, a chiudere questa puntata di Hall of Fame, la prima parte di questo sabato 10 di ottobre, prima anche Jay-Z e Alicia Keys, dal 2009, Empire State of Mind. Edoardo Rossi, venga qui vicino a me, che siamo vicini.
1: Eccoci,
0: vicini.
1: eccoci.
0: Tra poco c'è lui, è dalle 16 alle 18 con la seconda parte della Hall of Fame. Noi, invece, Fabio Arbois e Radio Capital, con la Hall of Fame ci troviamo domani alle 14. Ma stavolta a Roma, però.
1: Sì.
0: Essere lontani. Mi mancherai tanto. Ciao a tutti!
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: presenta Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La pena di morte è inammissibile, torna a dire Papa Leone nella giornata mondiale contro la pena di morte dopo la decisione dell'amministrazione Trump di mandare in diretta streaming la fucilazione dell'ex militare autore della strage nella base di Fort Hood con 13 vittime. Non la guarderò, dice il vicepresidente Vance, mentre Trump la avalla. E Trump si lamenta perché neanche quest'anno ha ricevuto il Nobel per la pace. Eppure, dice, ho risolto 8 guerre, sono vicino a porre fine ad altre 2, ho vinto una guerra in Venezuela, ho impedito all'Iran di ottenere un'arma nucleare. Bombe sull'Ucraina, 15 le vittime a Zaporizhia, tra loro 3 bambini. Secondo Zelensky e il grazie di Putin al presidente degli Stati Uniti per la revoca delle sanzioni sul gasolio. È stata arrestata la donna di 59 anni indagata ad Arezzo per la morte del marito, 70 anni. Secondo gli investigatori, durante una lite in cucina, lei ha preso un coltello da caccia, ha colpito l'uomo alla coscia e poi morto in ospedale, accusata di omicidio preterintenzionale. Forti disagi ancora al sud Italia per il maltempo, mentre Trapani conta i danni dopo il passaggio del tornado. A Lipari esondano i torrenti, le strade dell'isola sono invase da fango e detriti. A Radio Capital il sindaco Riccardo Gullo.
11: I torrenti, sì, come al solito. Abbiamo tutte le strade comunali e provinciali, in particolare compromesse da detriti, qualche piccolo crollo, però fortunatamente abitazioni, eccetera, danni a persone non se ne sono registrate. Questa è la nota positiva, però stiamo già provvedendo a liberare la viabilità.
10: È ripartita la Serie A, la prima partita di oggi è Genoa-Fiorentina. Alla fine del primo tempo il Genoa è in vantaggio per 2-0. I motori in Asia, Singapore, Verstappen vince la sprint race davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Antonelli quarto, allunga in classifica su Russell, è andato a sbattere quando era primo. Le McLaren si toccano durante un sorpasso e autoeliminano. Ora la qualifica del Gran Premio. MotoGP, Marc Marquez vince su Ducati la gara sprint in Indonesia, passa in testa la classifica mondiale a 4 punti di vantaggio su Jorge Martin. Aprilia oggi secondo. Martin a Sky racconta che a 5 giri dalla fine ha dovuto far passare Marquez per un problema di pressione della gomma.
12: Abbiamo perso un'opportunità bella per vincere, più che altro era già fatta. Poi ho provato a gestire il discorso delle pressioni della migliore maniera, ho provato a stare dietro lui, ma niente, ho fatto un altro errore. Ma è vero che tutto è iniziato dal discorso della pressione, che poi mi sono sconcentrato un po'.
10: Tennis a Shanghai, ecatombe di italiani dopo Cobolli, Musetti e Berrettini, eliminati anche Arnaldi, battuto da Fritz, e Darderi da Tsitsipas. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud e tra Abruzzo e Molise. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.
17: E benvenuti nella Capital Hall of Fame. Un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Un saluto a Lele Rastelletti in regia, grazie per il supporto tecnico, e un saluto al grande Arbois, che ritroveremo domani, come detto, a partire dalle ore 14. Tranquillo Fabio, anche se saremo lontani con il col corpo, saremo vicini con la musica. Un po' di romanticismo ci vuole sempre. Allora, la Capital Hall of Fame, come sapete, ha una unità di misura, cioè una canzone per decennio, e partiamo quindi subito dagli anni 60. Parlando di Tom e Jerry, sì, perché questo è il nome che scelsero due compagni di scuola del Queens, New York, quando nel 1957 pubblicarono le loro prime canzoni. Li univa una passione per James Dean, Lenny Bruce e gli Everly Brothers. Poi decisero di utilizzare i loro cognomi e si presentarono come Simon e Garfunkel. Sappiamo che loro hanno avuto un grandissimo successo, però purtroppo nel 1970, nonostante il grande successo del loro disco Bridge Over the Troubled Water, si sarebbero comunque sciolti. All'interno di questo disco c'era un grande successo chiamato The Boxer.

Grande musica all'interno della Capital Hall of Fame. Abbiamo sentito prima Bohemian Rhapsody 1975, i Queen, una canzone epica, che gli vuoi dire, insomma. Ora gli occhi sono tutti puntati in una sala di un cinema, perché come sapete è recentemente uscito Live at Budapest dei Queen, ma in casa della regina il buon Roger Taylor, il batterista, ha pubblicato non troppo tempo fa, il 18 settembre, il suo settimo disco solista, che si chiama Violence Insane in a Beautiful World, dove all'interno c'è una romanticissima versione cover di Jealous Guy di John Lennon. Invece abbiamo appena ascoltato i Simple Minds, anzi Simple Minds, come dice ogni tanto Jim Kerr, dal 1982, da questo disco clamoroso che è New Gold Dream 81, 82, 83, 84, un disco accolto molto molto bene, ricorderete, dalla critica, che da un certo punto di vista apprezzò il fatto che, insomma, i Simple Minds hanno avuto una scelta di sonorità un po' più ariosa da un certo punto di vista, dopo il periodo un po' più cupo, diciamo, che aveva preceduto l'uscita di questo disco.

Il merito va anche al giovanissimo produttore britannico che si chiama Peter Walsh, che aveva già lavorato con i Simple Minds, ma da lì poi avrebbe avuto una carriera assolutamente straordinaria, perché avrebbe collaborato con gente del calibro di Peter Gabriel o Scott Walker o i Pulp. Il 29 di gennaio uscirà il nuovo disco Sacrosanct dei Simple Minds, che celebreranno tra l'altro i 50 anni di carriera con un bel tour, e saranno in Italia il 16 di aprile a Milano e il 17 all'Unipol Arena di Bologna. Ma passiamo agli anni 90. 1997, il grande Samuele Bersani pubblica il suo terzo album, che si chiama come lui, Samuele Bersani. Lo regista a Bologna, nei mitici studi della Phonoprint, con membri del team di Lucio Dalla, come abbiamo già detto molte volte, tra cui il produttore Beppe Donghia, il chitarrista Ricky Portera, il sound engineer Maurizio Biancani. Ma in questo disco c'è anche la collaborazione di Peppe Serviglio degli Avon Travel, ed è famoso per singoli particolarmente amati come Giudizi Universali, Lolita e questa Coccodrillo.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: disco è? Ma che disco è questo qua? Mamma mia, era 21 l'album, Rumor Has It, lei la grandissima Adele 2010, per intenderci, cioè questo è il disco nel quale c'era anche, che ne so, Rolling Into Deep o Someone Like You, vabbè. E prima i Muse, tra poco ritorniamo nella Capitol Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
1: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
3: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
1: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
11: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
12: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
11: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
12: Una produzione One Podcast.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sunny Capital Hall of Fame.
14: Thank you for the sunshine. Okay.
1: Viaggio nella storia

0: solo su Radio Capital.
1: 16:36 Radio Capital, Capital Hall of Fame. Parliamo di James Brown, che sappiamo che era un uomo di istinto puro, che nel febbraio del 1965 si trovava a bordo dell'autobus a viaggiare con la sua band tra un concerto e l'altro, se non che a un certo punto gli scappa e blocca la carovana e obbliga tutti ad andare agli Arthur Studio di Charlotte in North Carolina, perché gli scappa una canzone, ha appena scritto una cosa che dice dobbiamo inciderla subito. I musicisti dicono ma ti prego, stiamo viaggiando, siamo stanchissimi, però per fortuna sono bravissime in un

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Yes, I Know My Way, grande Pino Daniele. Tra l'altro ne approfittiamo per ricordare anche che uscirà il film fiction sulla sua vita che si chiama Io so pazzo, dal 15 di ottobre al cinema. Prima abbiamo sentito anche One Way or Another dei grandissimi Blondie, tratto al disco Parallel Lines, il loro terzo disco del uscito nel settembre 1978, proprio periodo puro CBGB's di New York, no? Il periodo in cui quello era letteralmente il centro del punk americano, una cosa che sarebbe successa anche poi negli anni 80 con l'evoluzione del genere e l'arrivo dell'hardcore punk. Addirittura ci sarebbero poi state quelle che si chiamavano le Sunday Hardcore Matinee, praticamente dei mini festival che tutte le domeniche pomeriggio si tenevano lì con gruppi abbastanza robusti. Comunque, se ne volete sapere di più, c'è un bellissimo documentario che si chiama Ad Matinee, uscito nel 19, diretto da Gian Giacomo Di Stefano, che vi racconta quella storia che è veramente molto bella e interessante. Ma passiamo agli anni 90. Come dico spesso, in quel periodo l'originalità non mancava, c'erano tante correnti musicali, ma anche un sacco di mosche bianche dallo stile unico. È il caso di questi OMC, che provengono dalla Nuova Zelanda, mescolando hip hop e suoni polinesiani. Raggiungono la vetta della classifica americana nel 1996 con questa canzone che si chiama How Bizarre, su Radio Capital.

0: Imagine Dragons, questa era Believer, e prima invece abbiamo sentito il grande groove, anche se in un periodo un po' più danzereccio, di Jamiroquai con Little L. Tra poco riparte il giro nella Capital Hall of Fame e torniamo agli anni 60. Tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Sì, sì, solo bella musica. Questa è la Capital Hall of Fame, sono le 17, ancora un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, starò insieme sino alle 18, poi arriva il Capital Weekend. Un saluto anche a Lele Restelletti in regia, grazie ancora. Allora, abbiamo detto che vi avevo promesso, vi avevo annunciato che saremmo tornati agli anni 60 e sarò di parola. Parliamo della grande Diana Ross, che ha appena concluso un po' di concerti con il suo tour Diana in Motion, ma ha detto: ragazzi, tranquilli, torno. E nel 2027 ha già detto che, insomma, non ha annunciato le date, ma ha detto che tornerà. Quindi pensate, 82 anni, una delle cantanti che ha segnato la storia della Motown Record, è ancora in tour con i suoi grandi successi, quelli più recenti e quelli delle Supremes, con le quali, insieme a Mary Wilson e Florence Ballard, conquistarono il mondo con una serie di singoli irresistibili. Quindi torniamo al 1966, quando arrivarono in vetta alle classifiche con una canzone che ci ricorda che in amore ci vuole pazienza. Si chiama You Can't Hurry Love, Supremes.

La canzone che abbiamo appena ascoltato è del grande Eugenio Finardi, 1983, Le ragazze di Osaka, dall'album Dal Blu. È una canzone tra l'altro scritta insieme a Francesco Messina, che è un famoso musicista ma anche grande collaboratore di Franco Battiato. Per intenderci, Francesco Messina è colui che ha curato la direzione artistica della copertina della Voce del Padrone. Però anche il produttore di questo album è legato al mondo di Franco Battiato, perché Angelo Carrara, che vabbè, insomma, non proprio strettamente legato a Battiato, visto che è stato un grandissimo produttore che ha lavorato in molti dischi. Però insomma, diciamo che Finardi e Battiato erano molto vicini, si conoscevano da molto tempo, sin dai tempi della Cramps di Gianni Sassi. Bene, allora volevo un attimo prendere una parentesi, aprire una parentesi per salutarvi. Allora, un saluto a Marta, a Vincenzo, a Antonio. In tanti scrivete dal sud, bene, mi fa piacere. Un saluto anche a Mariella da Minitello e a Mattia, a Vanessa e a Franz. Grazie, grazie, grazie a tutti per essere all'ascolto. Allora, invece, prima abbiamo sentito You've Got a Friend di James Taylor, e torniamo a parlare di canzoni, come è successo nelle scorse settimane, che hanno avuto più successo nella loro interpretazione che nell'originale, perché questa canzone è stata scritta in realtà da Carole King nel 71 e pubblicata sull'album Tapestry. Invece poi James Taylor l'ha incisa poco dopo nel disco Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon, e pam, numero uno, a posto. Vabbè, comunque credo che insomma è una canzone che parla di amicizia, e Carole King immagino sia stata ben felice che il successo di questa canzone sia stato raggiunto da un suo pezzo, ma con l'interpretazione di un suo grande amico, che era appunto James Taylor. Bene, proseguiamo con la Capitol Hall of Fame e cambiamo decennio e anche mare. Siamo nel 1999, quando esce Californication e i Red Chili Peppers ritrovano John Frusciante, che torna alla chitarra dopo ben 6 anni lontano dalla band. È un disco, vabbè, prodotto da Rick Rubin, ciao, posto, che però li aiuta questa volta a trovare un lato un po' più melodico, un po' più personale, ecco, senza naturalmente snaturare la loro grinta e ritmo. Tra i brani c'è una canzone che affronta il tema della dipendenza e della difficoltà di lasciarsi alle spalle il passato. C'è chi dice che questa canzone fosse probabilmente ispirata al vecchio chitarrista della band, che era morto nel 1988 per overdose, Hillel Slovak. Pubblicata come singolo tra la fine del 99 e il 2000, arriva al primo posto della classifica rock alternativa americana e ci sta per 13 settimane. Red Hot Chili Peppers, questa è Other Side.

0: I Subsonica, questa era Istrice. Allora, li abbiamo riascoltati da un album del 2011, il loro sesto disco, che si chiama Eden, che per intenderci è quello che contiene appunto la title track Eden, contiene il diluvio, e poi nel repack che è stato pubblicato c'è anche la versione di A Patriot Storm in collaborazione tra l'altro con Franco Battiato. Prima invece abbiamo sentito Bootylicious delle Destiny Child dal loro terzo album Survivor. Ci sentiamo tra poco sempre qui da Radio Capital.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ma fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre

0: ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
12: Questa è la Hall of Fame di Radio Capi.

0: decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Le 17.30, questa è Radio Capital. Io sono Edoardo Rossi. Tra l'altro, insomma, lasciatemi condividere la gioia perché ritornano le Capital Jam. Ritornano le Capital Jam, ci saranno tante sorprese. Ora non si può ancora dire niente, ma vi aspettiamo alla Fabbrica del Vapore. Allora, torniamo col nostro giro, con la nostra macchina del tempo musicale e torniamo agli anni 60. 60 anni fa i Beach Boys pubblicavano il capolavoro. Sto parlando naturalmente di Pet Sounds, un disco che ha letteralmente cambiato la storia del pop, che però viene un po' considerato quasi un disco solista di Brian Wilson, perché ci aveva lavorato praticamente con altri musicisti, insomma, lo aveva sviluppato con altri musicisti diversi da quelli che facevano parte dei Beach Boys, anche un po' più, come dire, bravi da un certo punto di vista tecnico, ma anche per gli arrangiamenti, insomma. Peccato che però, purtroppo, le celebrazioni del sessantennale non stanno andando molto bene, perché alcune delle date del tour celebrativo sono state cancellate a causa delle condizioni di salute di Mike Love, al quale naturalmente mandiamo un grande in bocca al lupo e un grande abbraccio. Ma li andiamo a riascoltare con un brano tratto da questo capolavoro che vi ripeto essere Pet Sounds dal 1966, Wouldn't It Be Nice.

Another Day in Paradise, mamma mia, Phil Collins. Mi ricordo benissimissimissimo quando uscì questo disco, era il 1989. Altro, nacque una piccola, così, una piccola diatriba, perché sapete, Phil Collins era solito mettere in copertina il suo volto in tutti i suoi album, no? In tutta, se ci fate caso, tutta la sua produzione solista c'è proprio un bel primo piano suo. In quel periodo, non si sa perché, non so se è stato un caso o no, però mi ricordo che notavamo tutti il fatto che tutta un'altra serie di altri dischi avevano lo stesso stile nella copertina. Ad esempio, Journeyman di Eric Clapton, non so se ve lo ricordate, tra l'altro un disco nel quale poi Phil Collins ha suonato, faccione di Phil Collins, di Eric Clapton, stavolta un po' più defilato, però sfondo nero. Nether Fish or Flesh, quello di Terrestre and Darby, che sarebbe poi diventato Sananda Matrei, anche lì sfondo nero e volto. Vabbè, non so se è stato lui a lanciare questa moda o si sono contaminati i fotografi, chi lo sa, insomma, però si diceva questa cosa, vabbè. But Seriously, un disco clamoroso, abbiamo parlato di Clapton, ha suonato anche lui all'interno di questo disco, ha suonato nella canzone I Wish It Would Rain Down, ma insomma c'erano anche altri importantissimi ospiti come Dave Crosby, che ha fatto il coro in questa canzone, oppure anche il mitico Steve Winwood. Tra l'altro, vabbè, il rapporto con Clapton durava già da tanto tempo, hanno suonato l'uno nel disco nell'altro da diverso tempo, quindi insomma diciamo che non è, tra virgolette, niente di nuovo. In quel disco però c'erano anche altri singoli clamorosi come Something Happened on the Way to Heaven e Do You Remember, mamma mia. La canzone che abbiamo sentito, ripeto, era invece Another Day in Paradise, prima invece un po' di Philly Sounds dal 1979 e Non Stopping Us Now con Jane McFadden e John Whitehead, che erano due autori affermati che suonavano per, cioè suonavano, scrivevano per la scena soul, addirittura per gli OJs. Qui a un certo punto decisero di mettersi in gioco e quindi realizzarono una canzone, la cantarono e andò praticamente al primo posto. Complimenti. Ma voliamo a Sanremo 1997. Allora, Patti Pravo chiese a Vasco Rossi di scriverle una canzone e lui ne fu felicissimo, perché ha sempre considerato la cantante un mito sin da ragazzino. Vasco chiama il suo amico Gaetano Correri, Roberto Ferri, e vanno in studio e scrivono questo brano. Il risultato? La canzone ottiene l'ottavo posto in gara, ma conquistò il premio Volare per la miglior musica, il premio Critica Mia Martini per l'interpretazione di Patti Pravo, diventando una delle canzoni più celebri e amate del suo repertorio. E naturalmente la canzone si chiama E dimmi che non vuoi morire, Patti Pravo.

0: Luis Capaldi, questo è Someone You Loved, questo finale molto struggled, diciamo così. Prima di lui abbiamo sentito anche i Killers e io vi saluto, vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio Lele Rastelletti, un po' di R, grazie Lele per essere stato al supporto tecnico. Tra poco arrivano Matilde Amato e Alessandro Prisco con il Capital Weekend, io vi do l'appuntamento a domani, sempre a partire dalle 16 dopo l'Arbois all'interno della Capital Hall of Fame. Da Edo Rossi è tutto, a domani.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%.

0: 1%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: per il tip.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite, secondo fonti ospedaliere. L'attacco è stato attribuito ai miliziani Houthi dello Yemen. La Russia vede Meloni presidente della Repubblica in futuro. Sarebbe un bene per l'Italia, ma non accadrà subito, dice il presidente del Senato alla Festa del Foglio. Sulla legge elettorale, la Russia sostiene che non piace al centrosinistra perché tifa per Parigi e inciuci.
5: Una coalizione come quella del campo largo, addirittura larghissimo, se ci aggiungiamo Vannacci, che ha la certezza di vincere nei sondaggi, ha la certezza di vincere, non c'è un sondaggio. Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? Qual è la logica? O non è vero che pensano di vincere o mentono.
4: Sempre alla Festa del Foglio, la segretaria del PD Schlein invece dice che le larghe intese proprio non le vuole, per questo è attaccata anche nel suo partito.
6: Hanno sempre provato a commissariarmi, federarmi o a farmi fuori, eppure siamo ancora qui e non credo che sia quindi il momento di farci spiegare, come è stato per tanti anni nel centro-sinistra, come dobbiamo riuscire a vincere, perché ci diranno sempre la stessa cosa, che si vince al centro e che quindi sarebbe meglio un candidato che è più disponibile alle larghe intese o che è più moderato e più rassicurante. Ecco, io devo dire che in questi 20 anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare qualcosa di diverso.
4: Un infermiere del pronto soccorso aggredito a Città di Castello in provincia di Perugia, un uomo a cui era stato assegnato un codice a bassa priorità, dopo un'ora e mezza di attesa ha aggredito e spintonato l'infermiere, l'uomo è stato denunciato, l'infermiere ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Ciclismo, il vincitore più giovane di sempre per una delle corse su strada più antiche, il 20enne francese Paul Sexas vince il 120esimo Giro di Lombardia con arrivo in solitaria sul traguardo di Como. Secondo lo spagnolo Mas, terzo l'italiano Ciccone. Per Sexas è la prima vittoria in una classica monumento. Serie A, il Genoa batte la Fiorentina 2-1, prima vittoria in campionato per la squadra di De Rossi.

0: Le parole dell'allenatore.
1: Era importante tanto per i punti, perché comunque è vero che il campionato è lungo, però stare lì sotto dove siamo ancora tra l'altro non è mai piacevole, e i punti che fanno altre squadre poi non è che te li danno indietro per grazia ricevuta, quindi bisognava iniziare a trottare. Molto importante perché sì, l'ambiente lo merita, questo è un ambiente che merita soddisfazione, lo stadio oggi è stato incredibile.
0: È appena cominciata Inter-Parma, secondo minuto, risultato sullo 0-0. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince prima la sprint race, poi conquista la pole position nel Gran Premio, per il Gran Premio di domani, poi le Ferrari, Leclerc e Hamilton che nella sprint erano saliti sul podio ma in ordine invertito. Antonelli quarto in classifica e anche nella sprint. Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital alle 18:09 di questo sabato 10 ottobre 2026. Buonasera, buonasera.
1: Posso parlare? Buonasera. Posso dire
0: sì,
1: qualche
0: ma non
1: cosa?
0: Così, ho paura.
1: Allora, no, aspetta, spieghiamo una cosa. Fuori onda, voi dove? Spieghiamo. No, spieghiamolo. Gli ascoltatori, sai che noi mettiamo i fatti in piazza. Allora, ogni settimana il gioco è, ogni weekend, noi arriviamo qua molto entusiasti, cioè con grande felicità di ritornare alla radio dopo una settimana.
0: Sì.
1: E quindi inizia la puntata sempre con un fuori onda con un accento diverso, con una cadenza diversa. Oggi abbiamo deciso il napoletano cagà. Abbiamo chi?
0: Arrivo con un grande entusiasmo che tu smorzi con tutte queste tue scenette.
1: Ma non è vero, non è vero. Abbiamo deciso in onore degli Chic, I Want Your Love. Lo abbiamo pensato di iniziare così. E quindi è praticamente un quarto d'ora che ammorbo il povero Ale in questo modo. Come saranno le prossime due ore?
0: Ma speriamo, esatto, che l'inizio di Capital Weekend ti interrompa. Tra l'altro ci sono radio che mettono musica di classe, noi invece mettiamo musica chic.
1: Ah, ma quelle stesse radio mettono anche musica chic, ti posso dire? È sempre di gran classe, chic, tutta la stessa roba.
0: Ma la nostra è più bella.
1: Più bella!
0: Sigla!
2: Capital Weekend. Weekend. Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Eccoci qua, buonasera. Dunque, buonasera anche alla squadra che oggi compone Capital Weekend: Agnese Vanucci, Lele Rastelletti invece che ci guida sapientemente da Roma, e poi le nostre voci, quelle classiche. Lale Lamati con voi fino alle 20 in Capital Weekend. Come sta andando questo sabato? Come prosegue? Lo dico subito: sono felice, non solo perché sono qui,
1: no, perché è tornato il campionato. Lo sapevo. Guarda, dopo due settimane meravigliose di stop, in cui
0: tre settimane.
1: Sembrate comunque due, ma perché semplicemente è tornato oggi, quindi, ma lo sapevo perché un pochino mi avevi preparato e quindi sapevo che saremmo tornati a seguire le partite di calcio di cui ci frega il giusto, cioè nulla. No, scherzo, questo è soltanto
0: se siete tifosi
1: plurale maiestatis di prima,
0: ma tifosi o simpatizzanti dell'Inter che in questo momento sta giocando con il Parma,
1: certo,
0: o del Parma che in questo momento sta giocando con l'Inter, sappiate che in queste due ore comunque vi terremo aggiornati qualora il risultato dovesse cambiare a San Siro. Vero Agnese? Quanto siamo?
1: Per il momento
3: 0-0.
1: Vabbè, capito, è iniziata da pochissimo,
3: capire.
1: Scusa.
0: Vabbè, e cosa vogliamo fare noi? Poi tanta bella musica, perché siamo su Radio Capital, altre banalità le possiamo dire.
1: Non lo so, guarda, se ne hai tu nel tuo zainetto, vedo che ce ne sono ancora, ma io manderei subito un disco e poi entriamo nel vivo di questa puntata. Sarà puntata come? Dai, fai delle promesse manterremo.
0: Allora, no, mi piacerebbe, lo dico perché sta partendo il nuovo lavoro, il nuovo disco di Malika Ayan, sapete che questo è anche il mese in cui ripartirà Capital Gem, mi piacerebbe rivederla sul palco, ma ancora gli artisti purtroppo.

0: Malik Ayan, detto tra noi, appunto come vi abbiamo già anticipato, è la nuova canzone, il nuovo disco di quest'artista che, come dicevo, spererei, insomma gradirei rivedere sul palco del Capital Jam, citato, insomma ormai è sdoganato, che dal 28 ottobre ripartiranno appunto gli appuntamenti live alla Fabbrica del Vapore con artisti ancora top secret.
1: 5 date fino a gennaio. Tra l'altro, lo sai come si chiama il nuovo album di Malik Ayan?
0: No.
1: Cicale.
0: E torniamo lì.
1: Sì.
0: Ma allora, cicale o cicale?
1: No.
0: Cicale come insetto.
1: Cicale proprio quella roba lì.
0: Perché delle formica?
1: Della formica non cicale mica, ma delle cicale cicale.
0: Ricordiamo, vabbè, e salutiamo Eter Parisi. Allora, piccolo inciso, l'avevo detto, vi avremmo aggiornato anche qualora fosse cambiato il risultato a San Siro. Inter 1, Parma 0, gol di Sucic. Vabbè, ce l'aspettavamo.
1: Ce l'aspettavamo?
0: Sì. C'era solo anche da capire quando.
1: Tolto anche la base per dare gravità alla cosa. Chi si fosse perso. Che Ale è milanista, ecco, vabbè, probabilmente le Rastelletti l'ha capito immediatamente. Senti, fammi salutare Adri, che è ascoltatrice fedele di Radio Capital in generale, ma anche di Capital Weekend, e scrive questo messaggio diretto ad Agnese. Cara piccola Agnese, porta pazienza con questi due vecchietti. Buona dire. Adriana, come ti permetti?
0: Vabbè,
1: ho capito, scusami, ma noi siamo in confidenza. Ma
0: meno Bronx.
1: Ma vecchie, ma io sono così, un po' tamarra dentro, alle volte anche fuori. Ma comunque, cioè, vecchietti no, dove?
0: Beh,
1: cosa?
0: Diversamente giovani, come
1: ho capito,
0: qualcuno.
1: Ma 43 anni, cioè, vecchietta no, me lo dici a 70. E ben inteso, se lo dico a mia madre che ne ha 70.
0: Si offende. Giustamente.
1: Dice, vecchietta a chi? Scusami.
0: Però guarda, anzianotti là con gli anni, ma abbiamo anche argomenti giovani sul tavolo.
1: Ma sì,
0: giusto,
1: guarda,
0: per...
1: anzi, noi ci interessiamo soltanto di cose giovani, a dire la verità. Poi vabbè, Adriana evidentemente ha una percezione tutta sua, sarà questa voce profonda, è la voce profonda che c'avevo pure quando avevo 5 anni, pensate,
0: una bambina matura.
1: Una bambina nata tipo Benjamin Button, una roba del genere. No, allora, ho scoperto una cosa e volevo confrontarmi proprio con la piccola e giovane Agnese, che
2: Pronti?
1: Fa parte della generazione Z, di cui noi ne facciamo parte. Io sono millennial, tu che sei? Come si chiama la tua? X? Eh sì, quella precedente, la X.
0: La generazione degli ex.
2: Vabbè,
1: allora, tu sai niente, Agne, del home tending? Se ti dico home tending, ti dice qualcosa?
2: Posso provare a immaginarlo, ma se me lo spieghi meglio.
1: Sì, cioè, cosa stai immaginando? Di mettere una tenda in casa e dormire tutti come se fossimo in campeggio nel salotto?
0: Che sarebbe un'evoluzione della casetta sull'albero che tutti noi da piccolini abbiamo sognato.
1: Madonna, come la sognavo. Guarda,
0: o la tenda in giardino. Anche per provare quell'esperienza da campeggio da molto piccoli. Alla fine è andato in giardino, qualora ne fosse stato in possesso comunque la famiglia, piantando la tenda e dormendo fuori.
1: Ma sai che stai aprendo, senza saperlo, un capitolo anche un po' triste.
0: Doloroso.

0: doloroso della mia infanzia, che sognavo la casetta di legno. Ero andata anche in un mercatino a comprare dei piatti di plastica di Minnie e Topolino, perché ero pronta ad andare a vivere da sola, avevo tipo 11 anni e quindi a un certo punto presero questa casa, cioè arrivò da Babbo Natale questa casetta di legno, ma non si poteva costruire fuori e quindi mio papà decise di costruirla nel garage, quindi all'interno, ma
1: svanì vivere nel box
0: immediatamente. Esatto, il sogno di poter andare da sola. Sì, adesso ci vorrebbe living in a box con living in a box, però,
1: però sarebbe, non è così, ma vorrei sapere prima di mettere il prossimo disco.
0: Allora,
1: esatto,
0: semplicemente che i giovani, cioè quelli della generazione Z, trovano più divertente passare le serate in casa con gli amici rispetto ad uscire.
2: Perché
0: ti,
2: no?
0: Ti rivedi?
2: Sì, abbastanza, nell'ultimo periodo sì.
0: Sì, e sì, cosa sì fate poi dopo? Visto che leggevamo in questo articolo molto lungo, cui magari dopo ci soffermeremo un po' di più.
1: Sicuramente intanto facciamo partire questo duo britannico che tutti conoscono.
0: E non è Living in a Box, con Living in a Box, peccato.
1: No. Però stiamo parlando, e credo che Agnese rappresenti anche tanti giovani all'ascolto, sì, o figli.
0: Tipo Adri, per esempio. Adri, che secondo me è giovanissimo.
1: Cioè, ricordiamo che Agnese
0: Adri,
1: passa il sabato sera giocando a burraco a casa. Quindi forse non è la persona più adatta a cui chiedere.
0: No, non è vero, è proprio questa la tendenza. I giovani fanno le cose da anzianotti. Com'è che c'è la definizione? Vecchietti. Vecchietti. Brava, te lo ricordavi. T'ha segnato pure a te.
1: Perché
0: te
1: la, la vita è ciclica, hai capito? Adesso siamo noi quelli che escono la sera e vanno a ballare. Human League.

0: Ma io ho 40 anni, quindi faccio parte della generazione dei millennial, ma comunque ho sempre preferito stare a casa con gli amici piuttosto che uscire, quindi va, forse sono giovane dentro.
1: Sei decisamente giovane dentro.
2: O eri

0: vecchia dentro quando eri giovane.
1: Può essere, in effetti. Comunque io sono molto d'accordo, non ho visto l'ora che finisse il periodo quello delle discoteche, cioè in cui si andava a ballare tutte le settimane, perché non era la mia cosa preferita. Mi piaceva di più andare, so, al cinema, o comunque ritrovarsi a casa di qualcuno, fare quelle cene interminabili. E quindi la discoteca l'ho un po' patita, ci andavo lo stesso perché ci andavano tutti, però non ho visto l'ora che
0: finisse. Dipende da come ti sei vissuta quel periodo lì, se lo facevi un po' sotto costrizione, nel senso lo fanno tutti, lo faccio anch'io per non sentirmi esclusa, è chiaro che è una cosa che poi ti lascia un po'.
1: Sì, da che a me piaceva andare a ballare, però non mi piaceva la calca, cioè non amavo la gente.
0: E certo, quindi... entro io, tutti fuori, no, fate ballare me.
1: No!
0: È per questo che hanno inventato i cubi, per Matilde Amato, hai capito? Adesso lo scopriamo.
1: Sì, vabbè, no, non è per questo, aspetta, mi spiego, perché sì, sennò sembra arrivata la regina
0: questa
1: senso lì. A me piaceva andare a ballare, ma non mi piaceva la gente che mi veniva addosso, che mi pestava i piedi, ma nemmeno. Oddio, ti dirò, guarda, che in effetti in un'altra epoca, tutto so, con quelle gonnone lunghe, sì, enormi, un po' Rossella Oara, dentro ero un po' quella roba lì, però no,
0: sorseggiando un tè caldo,
1: ma sì, quello lo faccio adesso in effetti, quindi poi ed è per questo che infatti ci sono ascoltatori che dicono siamo vecchietti. No, volevo anche leggere il messaggio di Sasà, dice: amici, mia figlia sedicenne con il suo gruppo di amici fa esattamente questo, si riunisce a turno a casa di qualcuno e in questo modo passano le serate, poi magari escono anche un po', però sicuramente una parte del pomeriggio e della serata la passano in casa a giocare a carte.
0: Beh, ma vedi che effettivamente, allora, secondo me questo qui è anche un po' un retaggio, adesso faccio anche un po' quello serio, il sociologo De Noartri, è un po' un retaggio anche del periodo pandemico che abbiamo vissuto. Quello di stare, di frequentare di più la casa, insomma, e di vederla più anche come un luogo sicuro e anche, perché no, divertente in cui stare. Io ammetto che quando eravamo giovani noi l'idea di stare a casa era improponibile, anzi, più si stava fuori meglio era.
1: Perché tu eri quello che secondo me dava l'accezione un po' sfigata al fatto di stare a casa, mentre invece stare a casa era bello. Guarda, ti leggo in questo articolo, adesso noi abbiamo scherzato come al solito, però ci sono delle cose secondo me interessanti, per esempio il fatto che gli under 30 usino la casa come una sorta di scudo protettivo, e qui secondo me ci ricolleghiamo al discorso che facevi tu della pandemia, proprio per sottrarsi un po' a quella pressione sociale di vivere degli incontri così un po' in mezzo alla gente, quindi gli piace un po' di più l'intimità della casa.
0: Che ha senso, ribadisco, cioè perché tutto un po', come dicevo prima, magari ciclico. Intanto parta la chitarra di Santana, perché ecco, buon modo anche di sfruttare quelle settimane che avevamo a casa senza far niente.
1: Sì, il palò in spiaggia, no?
0: No, imparare a suonare la chitarra, che ne sai, magari diventando un giorno bravo, ma è molto molto difficile. Come

0: versione originale di The Game of Love, Santana insieme a Michelle Branch. Molti invece ricorderanno quella che abbiamo passato anche noi quest'estate, la ricordi anche tu Matilde?
1: Sì.
0: A luglio credo, quel periodo lì, luglio-agosto, la versione di New Radicals insieme a Michelle Branch, sempre che aveva riesumato gli accordi di questa canzone. Passata
1: faccio
0: anche molto molto
1: finta
0: molto spesso
1: di ricordarmela, in realtà io Michelle Branch la collego sempre al suo singolo, quello di grande successo che era Everywhere.
0: Ah, okay.
1: Everywhere to me, sonnette tant mana su assi.
0: Che sai che, ma qui posso andare a memoria.
1: Cantate così anche voi, dai. È inutile che mi prendete in giro, perché tanto so che quando uno. Cioè, questa è rimasta nella mia memoria in questo modo, non mi ricordo tutte le parole.
0: Meno male.
1: Ma no, sai credo che c'è un tipo in America ancora... che fa sì. questi video qua, prende la gente per strada e ti lancia solo una frase.
0: E tu devi continuare.
1: E c'è della gente anche americana che non sa le parole magari di una canzone in inglese. E quindi appunto fa quella roba che ho fatto io prima.
0: Vabbè, sì. Senti, non mi invento purtroppo il 2-0 dell'Inter sul Parma. C'è Çalhanoğlu dopo Sucic, quindi due gol di centrocampisti. E l'Inter così va a vincere l'ennesima partita di questo campionato che è ripreso, le ricordiamo, in questo weekend con
1: va
0: la sesta giornata. Va a vincere.
1: Aspetta
0: va a
1: un
0: vincere.
1: Attimo.
0: Dai, a tra poco qui su Radio Capital.
2: Capital Weekend. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono.

0: fermano mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica. Hey.

0: Dai, tutti insieme.
1: Ma chi non lo sta facendo in automobile, in macchina, con qualcuno di fianco, qualcuno che fa la seconda voce, ci si mette d'accordo e si canta i Jude. Tutti insieme i Beatles su Radio Capital. Tra l'altro invidio tantissimo Marco, messaggio arrivato al 342-342-2190. Scrive: ciao, ho visto circa 110 concerti, non dei Beatles, in generale, nella vita. E il momento più bello è stato quello di Paul McCartney mentre cantava Hey Jude, Unipol Arena 2011.
0: Bello,
1: perché è scritta appunto da Paul McCartney, questa è Jude, intitolata, ma molti lo sapranno, inizialmente i Jules, per il figlio di John Lennon, con i genitori che si stavano separando, e quindi insomma tieni duro, tieni botta, quella roba lì.
0: Sì, una sorta di zio acquisito Paul McCartney, e quindi ha scritto questa canzone appunto per quello che non era suo nipote tecnicamente, ma
1: però
0: come se lo fosse.
1: Quanti di noi sono zii non di nipoti di sangue, ma
0: no,
1: figli
0: infatti.
1: Figli di amici. Tra l'altro i Jude, credo, tolte gli esperimenti tipo Revolution 9, la canzone più lunga dei Beatles, l'originale credo arrivi ai 7 minuti.
0: Sì, è vero.
1: Più o meno,
0: e questa seconda parte della canzone a me l'ha sempre fatta, cioè è per questa seconda parte che è una delle mie preferite dei Beatles. Perché quella seconda parte che cresce, quel coro, quella sensazione di essere tutti insieme a cantare la stessa cosa, mi ha sempre gasato un sacco. Quindi niente, volevo dire questa cosa, ma ne voglio dire anche un'altra. A
1: proposito, prego, sentiti come a casa tua.
0: Di fatto, in queste due ore sapete che abbiamo preso in affitto il campo da tennis e quindi siamo qui. No, a proposito di Jude, mi viene in mente ogni volta che sento questa canzone, dopo aver letto il libro Una vita come tante di Anya Yanagihara, che magari qualcuno di voi avrà letto, è un librone da oltre 1000 pagine, intensissimo, succedono un sacco di cose, uno dei protagonisti si chiama Jude, anzi il vero protagonista del libro si chiama Jude, e quindi tutti i lettori di quel libro hanno poi preso questa canzone come spunto. Perché lo dico, in realtà il collegamento dice, ma la domenica è il giorno in cui si parla i libri, non c'entra niente il sabato.
1: Però tu ti porti avanti per ricordare che domani è domenica.
0: No, per ricordare che in realtà mi è arrivato un messaggio tra i vari DM di questa settimana su Instagram.
1: Sì.
0: Un'ascoltatrice della radio ha detto che, cioè mi ha scritto che consiglio, cioè che facendo i consigli ogni settimana di libri, lei si sente sempre un po' a disagio, nel senso sempre un passo indietro, perché dice non ce la faccio a stare al passo con tutti questi libri. E allora, siccome oggi è la giornata mondiale della salute mentale, e questo è perché ti ho detto che volevo dire una cosa seria. No, perché dico di solito cazzate, però anche a volte dei pensieri un po' più profondi. No, allora, questo discorso della lettura, secondo me, fa parte proprio dei social, con questa cosa del bookstagram, bisogna stare dietro a tutti. No. Prendetevi i vostri tempi, i vostri spazi, fregatevene di quello che fanno gli altri, che poi spesso e volentieri manco li leggono i libri, posso dire.
1: No, certo, fanno finta, la quarta di copertina.
0: Esatto. Invece non sentitevi obbligati a fare quello che fanno gli altri, davvero, siccome sembra una cosa stupida, però in realtà è una cosa invece molto seria. Dobbiamo prenderci più cura della nostra salute mentale, siccome oggi è la giornata mondiale, è così un monito anche per il futuro. Con i film e con le serie vale uguale.
1: Guarda, ne aggiungo io un'altra, tu hai citato i social e io ci salto in barca proprio a pie pari. Non fatevi prendere proprio dalla competizione che creano.

0: Zacable su Radio Capital, un quarto d'ora alle 19 di questo sabato 10 ottobre 2026. Allora, volevo salutare, perdonami Mati, 342-342-2190, diversi tifosi dell'Inter, giustamente sapendo che io sono dell'altra sponda calcisticamente parlando, milanese, hanno detto: no, ma continua a gufare l'Inter, no, che aspetta, continua a portare
1: gufa
0: bene.
1: Gufa ancora un po', per favore.
0: Ecco.
2: Gufala ancora un po'.
0: Non ho capito.
1: Gufala ancora un po', per favore.
0: Evidentemente la sto gufando anche troppo bene, perché ha segnato anche il terzo gol. Ditemi che almeno è finito il primo tempo per il povero Parma, che è sotto.
1: Gufa ancora un po', per favore.
2: Sì, perché si arriva anche sul 4-0 in un attimo.
0: Ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, quindi non mi stupirei se ne arrivassero altri. Comunque, quindi questo è il risultato al momento, 3-0 Inter Parma. Poi allora un po' di messaggi che sono arrivati anche relativamente a dei Jude, tra l'altro legandoci anche un po' al calcio, ricordiamo anche Bellingham, giocatore del Real Madrid e dell'Inghilterra, che si chiama Jude, ed è il coro che lo accompagna, proprio quello di Jude dei Beatles, quando scende in campo. Qualcuno che invece ha dei ricordi particolari.
3: Ma che tristezza, ragazzi, io invece sono così tanto vecchia, sì, che quando sento questa canzone mi viene in mente il Teati. Ah, non si dice, non si fa pubblicità, vabbè. Ciao, vabbè. Sono Rosanna. Ciao,
2: ormai
3: Rosanna.
2: L'hai fatto, Rosanna.
0: Beh, esiste, cioè, ancora?
2: No, non, in realtà non lo so, tra l'altro io non me la ricordo questa, ma perché usavano i Jude nella pubblicità? Cioè come sfondo della pubblicità?
4: Sì, lo usavano il coro finale come base dello spot.
2: Ah, vedi, è entrata, tra l'altro, guarda Agnese come mi lanta, come se Agnese in realtà
4: come se conoscessi
2: l'età di Rosanna.
0: Tra l'altro, scusami Agnese, mentre sì, cerchi anche di che anni si sta parlando della pubblicità della,
4: metà degli anni 70.
0: Metà degli anni 70. Ah, vabbè, sì, quando
2: ecco perché non me la ricordavo.
0: Tra l'altro cade a fagiolo chi è Rosanna, perché sì, noi poco fa sul balconcino, prima di prendere la diretta dopo il buon Edoardo Rossi, che salutiamo, e dopo la Hall of Fame, parlavamo proprio di pubblicità, casualmente, di cose che noi ricordiamo, che Agnese invece, essendo di un'altra epoca, non ricorda.
2: Perché noi citiamo le pubblicità degli anni 90.
0: Più quando lo mandi giù
2: e più ti tira su.
0: Perché è buono qui.
2: È buono qui. Sì, è vero, noi ci ricordiamo queste. Sì, ma poi ognuno poi si ricorda le pubblicità della propria epoca, quelle che comunque ti hanno segnato. Senti, chiudiamo un po' di parentesi invece sulla questione dell'uscire, vogliamo fare anche quello?
0: Ma sì, dai, l'unico giusto per riassumere quello di cui abbiamo parlato in questa prima ora.
2: Allora, del fatto banalmente che quelli delle generazioni più giovani preferiscono stare a casa rispetto ad uscire.
5: Io ho 42 anni e ho una gran voglia di andare a ballare, più adesso che 20 anni fa. 20 anni fa ci andavo, ma non era la mia cosa preferita. Oggi invece andrei tre sere.
2: Ma sai che questa è una cosa comunque che è molto comune tra i quarantenni, soprattutto tra i miei coetanei? Ho scoperto che hanno questa ritrovata voglia di andare a ballare. Io ho detto: ma chi ve lo fa fare?
0: Io la chiamo, se poi ci abbini magari il macchinone, il primo tatuaggio della vita, insomma tutte quelle, la chiamo un po' crisi di mezza età.
2: No, dai.
6: È stata davvero un'idea partire in corriere. Piace tanto viaggiare,

0: La voce inconfondibile, quella di Fabio Concato, alle 18:51 minuti. Speriamo che piova, ma anche no, aggiungerei io, dopo dei giorni difficili, non tanto al nord, mi permettete, e permettimi anche tu, Matti, di mandare un abbraccio invece a tutta quella parte d'Italia che sta più a sud. In particolare, avete visto cosa è successo in Sicilia, sì, davvero, per noi che siamo stati da un certo punto di vista, con il meteo, pur con tanta acqua, fortunati in questi giorni. Davvero un abbraccio a chi ci sta ascoltando e anche a chi no, da quelle parti lì. Fabio Concato, che tra l'altro, perdonami, va in tour. È ancora in tour, oltre settantenne, certo. E a novembre suona a Verona, se vi interessa.
1: No, certo che interessa, secondo me.
0: Lo diciamo.
1: No, hai fatto bene a ricordarlo. Invece volevo unirmi all'abbraccio che hai mandato tu virtualmente agli ascoltatori che sono in Sicilia, in generale gli ascoltatori in generale siciliani. Volevo mandare un abbraccio speciale a Luigina, che ci manda questo messaggio molto tenero. Dice: ragazzi, volevo ringraziarvi perché mi tenete compagnia sia con la vostra musica che con la vostra leggerezza nella mia solita solitudine del sabato e purtroppo anche dei giorni successivi. Luigina. Noi siamo qui apposta, guarda, noi siamo qui apposta proprio per rendere le giornate di chi magari è solo e trova nella radio una compagna fedele, un'amica. Ecco, noi siamo gli amici della radio, almeno questo ci piacerebbe che questo è l'intento, diciamo.
0: Ma quindi, neanche solo nostro, proprio della radio in generale, come mezzo, certo, di comunicazione.
1: Però noi la facciamo sapere esattamente con questo intento, quindi anche quello di alleggerire magari un momento di solitudine in cui uno lo vive non con, cioè una solitudine magari non scelta, e quindi non lo vivi con grande entusiasmo. Noi ce lo mettiamo l'entusiasmo per starvi vicino.
0: Quindi faccio un po' di spazio su quel divanotto che adesso ti sta accogliendo. Qualcuno che ho detto Battiato? No, ovviamente volevo dire Fabio Concato è in tour adesso.
1: Hai detto Battiato?
0: Non lo so, può essere.
1: Ma secondo me l'hai detto fuori onda prima, infatti dicevo, ma dov'è che ha guardato Battiato?
0: In ogni caso adesso non suonerà né l'uno né l'altro Concato, perché è appena andato, e perché adesso vanno i Coldplay. Ahead, Full of Dreams.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di

0: gratuita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: tutto per il tip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Le notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Krista Pike è stata dimessa dall'ospedale di Nashville 10 giorni dopo essere sopravvissuta alle iniezioni letali durante l'esecuzione della pena di morte. È tornata in carcere dove continua a ricevere assistenza medica. E oggi la giornata mondiale contro la pena di morte è inammissibile, ha detto Papa Leone, una dichiarazione che arriva anche dopo l'annuncio dell'amministrazione Trump di voler mandare in diretta streaming la fucilazione dell'ex militare autore della strage di Fort Hood. Salgono a 20 le vittime nell'attacco russo su Zaporizhia, 3 sono bambini, 18 persone sono rimaste ferite, lo riferisce il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Decine di feriti gravi in Arabia Saudita per l'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Un parroco di 56 anni dell'area metropolitana di Bari è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un giovane che frequentava la parrocchia. L'indagine è partita dalla denuncia proprio del giovane, un maggiorenne. Antichi rancori, una donna di 92 anni danneggia per 3 volte la lapide della tomba dell'ex sindaco di Treviglio in provincia di Bergamo, anche scrivendo insulti. Quando la polizia l'ha scoperta, ha ammesso di averlo fatto perché 60 anni fa l'allora sindaco aveva espropriato un terreno agricolo della famiglia dell'anziana, che ora ha annunciato di voler pagare i danni alla lapide. Serie A, si gioca Inter-Parma, l'Inter ha dominato il primo tempo, ha chiuso in vantaggio per 3-0. Genoa trova la prima vittoria in campionato, Fiorentina battuta 2-1. Ciclismo, storico Giro di Lombardia, il francese Paul Sexas, 20 anni, è il più giovane vincitore di sempre della corsa arrivata alla 120esima edizione. Sexas è arrivato in solitaria sul traguardo di Como, terzo ciccone. Formula 1, domani il Gran Premio di Singapore, alle 11.30 sarà Verstappen a partire dalla pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. Verstappen aveva anche vinto la sprint race davanti a Hamilton e Leclerc, ancora Antonelli, che allunga in classifica generale. Prossima edizione di Capital News alle 20.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sulle note di Jackson Browne con la sua Running on Empty si apre la seconda ora di Capital Weekend qui su Radio Capital. Sono 8 i minuti passati dopo le 19 di questo sabato sera, il 10 di ottobre 2026. Come sempre, allora, latte dell'Ale Armati con voi, ancora quest'oretta. C'è anche Agnese che segue con noi sempre la partita. Inter Parma 3-0 il risultato del primo tempo. Per
1: la
0: chi...
1: segue con grande interesse
0: ed entusiasmo.
1: Sì, con afflato,
2: è vero, è vero. Confermo.
0: Concordi e confermi.
2: E sottoscrivo.
0: E sottoscrivi, brava. 342-342-2190 invece il numero di Radio Capital per la vostra e la nostra volta interazione con voi. Senti, volevo salutare, avete appena sentito le Capital News, l'ottimo Jean-Paul Bellotto.
1: Jean-Paul Belmondo.

0: Jean-Paul Bellotto, che è, oltre che essere molto bravo e molto sul pezzo, è talmente sul pezzo che ci ha rubato la notizia con la quale sì, avremmo aperto quest'ora, ma noi la
1: noi ce ne preghiamo, la facciamo uguale. Tra l'altro lui l'ha fatta bene e noi la facciamo male.
0: No, io vado oltre, ti faccio una domanda prima di raccontare quello che vogliamo raccontare.
1: Aiuto.
0: Sei vendicativa?
1: Quanti secondi ho per rispondere?
0: Ma pochi, ti fai distinto, lo sei o non lo sei?
1: Allora, ma io sono Ariete. Quindi insomma,
0: quindi carichi.
1: E quindi non è che sia proprio un carattere semplice, però oddio, vendicativo. Cosa si spiega, cerca di farmi capire meglio cosa intendi per vendicativo.
0: Che se ti do, che ne so, un calcio sullo stinco, tu me ne ritiri subito uno a tua volta.
1: Magari no, perché la vendetta è un piatto che va servito freddo.
0: Quindi il Conte di Montecristo.
1: Quindi aspetto
0: molto
1: una. Sì, oh, guarda,
0: molto,
1: molto bravo, freddo. proprio come il Conte di Montecristo.
0: Ecco, quindi se siete stati attenti durante le Capital News avrete sentito di questa signora anziana, pare 92enne.
1: Ah, sì. Sì.
0: Che a distanza di tanti anni è andata, si è vendicata dell'ex sindaco di Treviglio, morto nel 2007, sindaco della città negli anni a cavallo tra gli anni 60 e 70, è andata a danneggiare insomma la sua lapide, non una, non due, ben tre volte negli ultimi due mesi.
1: Non una, non due, ma tre. No, beh, tra l'altro, perché dicevo sono come la signora? Perché in effetti dicevamo, siccome la vendetta è un piatto che va servito freddo, nel suo caso gelato proprio, perché allora...
0: No, non dirla.
1: No, quella la puoi immaginare.
0: Ah, okay.
1: Avrei detto gelido. No, allora, nel 2007 è morto il sindaco, ma lei, quando poi è stata acciuffata dalle forze dell'ordine che sono risalite a lei, ha spiegato che il rancore risale agli anni 60.
0: Sì, per un esproprio, che non è una cosa simpatica l'esproprio, però è lì, è causa di forza maggiore, ci puoi fare poco, devi solo cercare di racimolare il maggior guadagno possibile da quello che ti dà il comune, lo Stato, la regione.
1: Certo.
0: Nel caso specifico, insomma, e quindi comunque, ecco, dopo quanti 60 anni
1: praticamente
0: portare ancora rancore mi sembra un po' magari
1: quindi,
0: capiterà anche a voi
1: di
0: portare
1: vecchi rancori, vecchie ruggini. Facciamo un momento sfogatoio al 342 342 2190.
0: Tra l'altro, a questo proposito, è un film molto vecchio, ma l'ho visto solamente l'altra sera per la prima volta. Se non l'avete ancora visto su Prime Video, Old Boy.
1: Non l'ho visto.
0: È proprio la vendetta servita ghiacciata. Guardate.
2: Fammi sapere

0: Altra artista, continuando sull'onda del Capital Jam che abbiamo ricordato già più volte, che partirà il 28 di ottobre, che non disdegnerei di vedere sul palco, è proprio Simona Molinari, qui avete sentito insieme a Tiero Mancino, in questo nuovo lavoro che hanno fatto in coppia, insomma in combo, Nuvole.
1: Bossa in blu.
0: Un po' di bossa nova sotto. Cioè, ma tra l'altro lei è molto, credo, specializzata proprio in jazz, bossa nova, tutto quel mondo lì. Sì. Napoletana, molto brava.
1: Molto brava. Stupenda. Senti, noi l'abbiamo lanciata lì, la storia dei vecchi rancori. In realtà poi siamo partiti dalla storia di questa signora, 92enne, che ha oltraggiato, oltraggiato la tomba, la lapide dell'ex sindaco morto sindaco di Treviglio. Il tutto, il motivo poi alla fine è venuto fuori che era per un esproprio avvenuto negli anni 60.
2: Cosa? Ma se mi espropriano la casa ti vengo a cercare per le prossime tre generazioni, all'inferno ti vengo a prendere. Non scherziamo, 60 anni bisogna dimenticare, non esiste. Se mi portano via la casa io non dimenticherò mai e non lo faccio dimenticare i miei figli e i miei nipoti. Ciao, io sono Leo da Torino.
1: Ciao, che tenero con questo saluto. Ciao, sono Leo da Torino, sono tenerino, in realtà sono vendicativo come i pazzi. Sì.
0: Poi io magari ho detto una cosa errata, ma non credo, l'esproprio credo che sia proprio uno di quei casi in cui ci si può fare poco, si possono solo prendere dei soldi perché lo Stato e comunque l'istituzione ti rimborsa, ma se c'è una esagero l'autostrada, che è un bene di una causa di forza stramaggiore, se deve passare di lì deve passare di lì, c'è poco da fare.
1: Prova a incontrare sulla tua strada un Leo da Torino che ti viene
0: fino all'inferno.
1: Sì. Ciao, sono Leo da Torino.
0: Però chiedo a chi ne sa più di noi, 342-342-2190, se le cose stiano effettivamente così, ma potremmo anche poi fare una piccola ricerca noi. Grazie ad Agnese, che invece è tutta presa dalla partita, vero? Perché Inter Parma è sicura.
1: 3-0 ancora.
0: 3-0. No, però tutti noi credo abbiamo un piccolo, senza arrivare ai, come dire, ai livelli di Leo da Torino e della sua vocina finale che è diabolica. Abbiamo qualche piccolo rancore che comunque facciamo fatica a dimenticare, nonostante magari siano passati tanti anni.
1: Guarda.
0: Poi a cui magari non diamo sfogo per fortuna, ma ci sono delle cose che ci rimangono dentro.
1: A me mi è rimasta qua, per esempio, allora, un'edizione bellissima di Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, mio libro preferito di quando ero bambina, anzi proprio Bianca Pizzorno, devo il mio amore per la lettura. Decisi di prestarlo, adesso non posso fare il nome però perché è la figlia di amici dei miei, tra l'altro molto ascoltatore di Radio Capital, gliel'ho prestato non sono mai più riuscita a riaverlo. Poi dopo tanti anni lei si era presentata con l'edizione economica, ma la mia non era economica.
0: Ma scusa, tu gliel'hai mai chiesto indietro?
1: Certo che gliel'ho chiesto indietro.
0: Che domanda stupida, conoscendo Matilde come le mie tasche.
1: Ma no, giustamente. Cercando anche così di girarci intorno, perché
0: alla
1: poi
0: prima,
1: mi sembrava brutto.
0: Poi
1: ho detto, senti, ma sto libro non lo trovo più, insomma l'ha perso, chissà che fine ha fatto, comunque sta di fase. Guarda, mi è rimasta qua, adesso mi è venuta in mente.
0: E ti ha portato un'edizione più cheap.
1: Mi ha portato un'edizione più cheap, ma non era la mia. Vabbè. Scusa, tu non ce l'hai?
0: No, io sì, ho una, come dire, ho una battuta fatta fuori luogo, non da me ma da un mio ex compagno di università, mentre eravamo in compagnia della ragazza che stavo puntando in quel periodo. Una battuta, diciamo, che non mi faceva certo brillare i suoi occhi, ecco, mi dipingeva come una persona che in realtà non sono.
1: E la cosa non sei sono riuscito andate, a quagliare con lei e quindi ce l'hai ancora con il tuo amico.
0: Sì, la cosa sbagliata detta al momento sbagliato. Per fortuna la musica è quella giusta, Yabba.

0: una canzone dedicata all'amico di Ale che alla, sì, winner takes it all, il vincitore, certo, piglia tutto.
1: Eh sì, perché poi chiaramente era competitiva la cosa di base, eh? C'era della, sì, competizione di fondo, però
0: con la fidanzata, non... cioè con la fidanzata potenziale che poi non è mai diventata,
1: ma sai,
0: tale
1: all'università, sì, non sai, ma a parte che mai sai poi come le storie si evolveranno,
0: sì, questo
1: cioè
0: è vero,
1: non nascono quasi mai già sapendo sarà importante, non lo sarà, cioè, e poi si vive. Però c'è da dire che come non è andata bene a me, non è andata bene neanche a lui.
0: Ah,
1: quindi siamo uno pari.
0: Palla al centro, e chissà, esatto, e quindi tra i due litiganti, ah, qual
1: terzo,
0: è il terzo sicuramente,
1: sicuro.
0: Che c'è stato. 342-342-2190, un po' di messaggi a proposito di rancori, vecchie ruggini, dicevamo.
2: Allora, sicuramente la signora è del segno dello scorpione.
0: Ma la signora
2: sicuramente.
0: Quale? Ah, la signora.
2: Invece per quanto,
0: sì,
2: riguarda l'ariete, guarda che noi arieti ce ne dimentichiamo. ci inalberiamo subito, diventiamo dei fuoco e fiamme subito, poi dopo mezz'ora ci siamo già dimenticati perché ci siamo arrabbiati. Sono Mauro, ciao.
0: Allora,
2: ciao,
0: Mauro, ciao, è vero, un pochino ti devo dar ragione, da ariete, sì, è vero, noi ci dimentichiamo, infatti spesso e volentieri dico me le devo segnare, però alcune ti restano un po' lì, tipo la storia del libro prestato e mai restituito.
3: Buonasera Matilde.
0: Sì, ciao.
3: Una precisazione.
1: Ciao.
3: Ma è un mio vizio. I libri non si prestano, si regalano. Forse anche perché io li siglo sempre mettendo la data in cui li acquisto, che poi non è la data immediata per cui io li leggerò. Ma lo stesso vale per i dischi, questo glielo può dire il suo collega.
0: Ah, mi dà del lei anche.
3: Quindi non,
0: grazie,
3: si può lamentare che non sia tornato indietro il libro.
0: Per colpa mia.
3: Buona serata. Beh, Andrea da Provincia di Torino. O Marzio di Alien, come amo firmarmi.
1: Definirti.
0: Ah, ho, vabbè, capito. Quindi li sigla così. Andrei, i libri. Marzio di Alien. Okay. Sì, ho capito. Mentre smangiucchiava qualcosa.
1: Però non ha tutti i torti.
0: Comunque
1: cioè,
0: mi
1: se il libro,
0: lei.
1: Se
0: mi piace questa cosa.
1: E anche in questo caso non ha tutti i torti, oltre a che essere una persona molto molto educata, Andrea.
0: Sì.
1: E se tu non avessi prestato il libro, non l'avresti mai perso. Quindi hai ragione.
0: Certo. Sì, no,
1: la colpa è tua.
0: Però è vero, comunque, lo dico sempre anche io: i libri non si prestano, si regalano. Però in quel caso, comunque, avevo 10 anni e non ero ancora in tutto quel meccanismo adulto in cui rifletti sulle cose. Ho semplicemente fatto una cosa di istinto. Lei ci teneva a leggerlo e ho detto: ma sì, te lo presto io. E però da allora, infatti, ho imparato la lezione: non li presto,
1: non li
0: più. A volte li regalo.
1: Da lì la famosa espressione: quando dai qualcosa, uè.
0: Si chiama Pietro. Infatti, perché poi torna indietro. Ragazzi, scrive Giovanna, sì, ho un rancore così fresco che sembra appena sfornato. Lo condivido con voi. Vai.

0: la mia vicina che scuote la tovaglia sul mio balcone pulito. Sappi, e ce l'ha con lei, che ho contato ogni singola mollica. Se non vengo a bussarti è solo per non alzare polveroni, però perché nessuno sta attento a queste cose?
1: E qui cadiamo nella maleducazione.
0: Sì, è vero.
1: Il tappeto?
0: Il tappeto scotoliato, la tovaglia è la stessa cosa. Vabbè, perché vogliamo parlare dell'acqua alle piante? Scusami.
1: L'acqua alle piante, certo, che ti bagna tutto il balcone.
0: Che uno poi dice, ops, vabbè, è andata così.
1: Però posso dire la mia cosa più, che quella che mi infastidisce di più, che poi per fortuna sono all'ultimo piano, quindi non ne soffro.
0: Sì,
1: di questo.
0: Io dal mio attico, guarda.
1: No, allora, avete presente quando fate il bucato e nelle facciate interne dei palazzi stendete il bucato?
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Quando stendete le lenzuola, quello sopra del letto matrimoniale, cioè quello senza angoli, è lungo. Cioè piegatelo in due, perché
0: diventa
1: sennò
0: un tendone. Brava. Per quello che sta sotto
1: va a oscurare la visuale delle persone.
0: Ma perché
1: sotto
0: tu stendi fuori, scusami?
1: Io no, io ho l'asciugatrice, ma ci sono persone che
0: santa
1: c'entra.
0: Io nel mio attico ho l'asciugatrice.
1: Ma chi non ha da oggi? È un elettrodomestico di cui non
0: io
1: si
0: non
1: può
0: ce
1: fare
0: l'ho
1: a meno.
0: Non ce l'ho né a Carpi né a Milano. Mai sentito l'esigenza. Io ho lo stendino nel bilocale che sta in soggiorno, e quindi quando entra qualcuno dico scusa, ho fatto la lavatrice.
1: Guarda, allora facciamo così, mettiamo un disco.
0: Sì.
1: Groove Armada, My Friend, quindi ci facciamo trasportare in tutta

0: comprati l'asciugatrice, non tenere due giorni i panni stesi ad asciugare che prendono su tutti gli odori di casa. Brava. Per favore, in asciugatrice vengono stupendi, morbidissimi, belli. Ciao.
1: Ah, sì.

0: asciugatrice vengono morbidi. Non so perché mi dà l'idea.
1: Asciugamani, di una morbidezza. Adesso stiamo chiaramente, non stiamo risolvendo tutte le sorti di questo maledetto mondo.
0: Ma quando mai lo facciamo,
1: mai,
0: tra l'altro?
1: Mai. Però, sì, fidati, ha straragione la nostra amica.
0: Però
1: Antonella.
0: È
1: sì.
0: Vero che prendono gli odori di casa, ma c'è anche il rovescio della medaglia, cioè la casa prende quel profumo di ammorbidente se tieni lo stendino in soggiorno. Non va convinto. Vabbè, comunque adesso non lo so se me la sento di fare. Non c'ho neanche lo spazio, questo investimento.
1: Vabbè, pensaci durante la pubblicità, tra poco.
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Ma fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
2: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerità.

0: il tip.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: Capital Red Carpet.
8: Zero1 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Capital Red Carpet,
12: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sei bellissima.
1: Una canzone dedicata all'asciugatrice, sì, di cui stavamo parlando fino a poco fa.
0: Quanto togli la poesia, te lo stavo, la stavo disannunciando guardandoti negli occhi con intensità.
1: Ma quando mai? Ma non ci avrei neanche creduto.
0: Allora guardo Agnese, sei bellissima.
1: Agnese, credici, perché invece questo ti assicuro che è vero. Tornando per un attimo alla sera dell'asciugatrice, sì, allora c'è Miriam che dice: ragazzi, volevo dirvi che gli asciugamani di spugna vengono fantastici. PS, Mati, tu che hai detto non hai spazio, ci sono le lavatrici con asciugatrice.
0: Allora siamo entrati

0: nell'angolo nell'ultima mezz'ora consigli per gli acquisti, massaie del weekend,
1: casalinghe,
0: benissimo,
1: sì.
0: Casalinghe o casalinghi, perché adesso anche noi ci dimeniamo, no, in tutti quelli che sono
1: casalinghi,
0: vabbè,
1: nel dubbio
0: dimeniamo soprattutto, sì. No, secondo me le globe a metà fanno un, cioè meglio, cioè, di niente,
1: però
0: avere una che lava,
1: è una lavatrice che asciuga, è una asciugatrice che asciuga,
0: però,
1: sì. E poi comunque scusami, Miriam, mi stai incoraggiando quindi a rottamare la mia nuova, tra l'altro, lavatrice,
0: pure.
1: Sì, comprata da poco, per, no, ma infatti poteva essere, e poi alla fine ho detto no, preferisco, vabbè, tenermi soltanto
0: poi,
1: la lavatrice.
0: Poi magari usciamo da questo discorso, ma chiedo, chi ci sta ascoltando, 342-342-2190, confermate la tecnica per non stirare, perché io sono sempre della tecnica non stiro e della politica non stiro, tirare le cose dall'asciugatrice, fuori dall'asciugatrice, le cose un pochino prima dell'asciugatura completa, quindi leggermente, ma umidine, umidine, e piegarle subito. Poi vedi che non stiri mai nella vita. Con le lenzuola, ecco, lì un po' più arcore.
1: E infatti Francesca dice l'asciugatrice è perfetta, però in realtà poi devo stirare tutto perché è un po' tutto stropicciato, soprattutto le lenzuola. Laura, nemmeno io ho spazio, ho messo l'asciugatrice in garage.
0: Però c'è il garage.
1: Esatto. Pensa,
0: sai,
1: Laura, io sono ancora uno step prima, non c'ho manco il garage.
0: Però aspetta, ti prendi il garage, non ci metti la macchina dentro, la lasci comunque in strada, ma ci metti la lavanderia.
1: Sì, comunque non è che vero, upgrade. Perché a Carpi in realtà il box ce l'abbiamo.
0: Vabbè,
1: è a Milano. Ma io infatti la vorrei a Milano, perché Milano mi sembra la città dell'asciugatrice.
0: Carpi si asciugano da soli i vestiti a Carpi.
1: Sì, c'è la campagna, arrivano le cimici, tra l'altro, in questa stagione. Guarda,
0: e quindi
1: la mia stagione per

0: Ragazzi, ma l'asciugatrice si mette sopra la lavatrice, è leggerissima e va benissimo così. L'asciugatrice.
1: Sì. Bravo.
2: Sì,
1: bravo.
2: No, vabbè, quindi fai una torretta.
1: Sì, però, ma deve avere lo spazio.
2: No, soprattutto devo rinunciare allo spazio sopra la lavatrice che mi serve per mettere tutti i detersivi, le pezzoline salvacolore.
1: E non ti cadono quando. No, perché la lavatrice ha nel peso sotto.
2: Sì, ma poi comunque non è che è la lavatrice degli anni 70.
1: No, non lo so. Sai che vendono anche dei fermi per non farle spostare.
2: Sì, no, è vero, è vero. In quella vecchia, infatti, ci avevamo.
1: L'accendevi in soggiorno, in bagno e te la ritrovavi in camera.
2: Sì, no, soprattutto al momento della centrifuga c'era il decollo di un 747.
1: Ma poi molto di buon gusto, a proposito di buon vicinato, farla di notte.
2: Sì,
1: vale
2: sì,
1: due?
2: Sì, quello è.
1: Camminando con gli zoccoli, possibilmente.
2: Sì, sì, sì. Sono quelle cose che poi ti fanno amare dai vicini di casa, un po' come la scotoliata della tovaglia con le briciole.
1: Esatto. Allora, siamo capitati ormai in questo discorso. Me ne dolgo, ma ormai siamo a parlare.
2: È colpa tua,
1: è colpa mia. È colpa mia, quindi volevo salutare una delle nostre ascoltatrici che scrive al 342-342-2190. Ciao, mi chiamo Valentina, non stiro da 5 anni e non ho l'asciugatrice.
2: Ciao Valentina.
1: Raccontaci, sei benvenuta.
2: Ma sì, guarda, comunque Valentina, siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Però c'è anche Marco che dice: scusami, tu dici che non stiri, ma le camicie è impossibile non stirarle.
1: Allora, le uso poco, però no, poi le appendo sulle. Sì, no, non vengono benissimo, vado in tintoria.
2: Ah, ma d'altronde scusate ragazzi, vabbè, ma quello c'ha l'attico, ma l'attico con l'asciugatrice, ma no, secondo allora, voi le camicie se le stira lui?
1: No, aspetta, aspetta, cioè se uno ne usa tante posso capire, che ma se ne usi una ogni due settimane le
2: lui la mette
1: un po'
2: la
1: lì,
2: domenica quando va a pranzo da mamma.
1: Anche se investi 2,50 euro. Poi la mia tintoria sotto casa, più ne porti meno spende, capito? Cioè se levi una camicia il costo unitario è X, se ne porti 7 il costo unitario scende.
2: Ho capito.
1: Quindi conviene, capito? Un po' come, scusami, ti racconto questa cosa. Adesso non ce ne sono più tante, le lavanderie automatiche.
2: Sì, quelle a gettoni.
1: A gettoni.
2: Bello.
1: Ok, una volta, sempre dalle mie parti, insomma, vicino casa, c'era l'offerta. Prendi 20 gettoni e ne paghi 15.
2: Sì.
1: Caspita, ne ho presi subito 20.
2: Sì, perché hai pensato che poi gli altri li avresti usati a Luna Park.
1: No, no, ho detto, poi vado e la uso. Sì. Caspita, anche con una certa costanza. Ha chiuso dopo un mese, a casa ho ancora 8 gettoni.
2: No, e quello lì è un capitale
1: grande.
2: Immobilizzato.
1: Bravo, bravo, cioè, Ale.
2: Come la 500 lire nel carrello di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Va bene, dai, mettiamo ancora un disco, ne abbiamo ancora due, perché oggi siamo andati un po' lunghi, un po' corti, però
2: un po'
1: comunque,
2: paccioconi.
1: Sì, sì, sì, c'è un solo fil rouge in tutto ciò. La musica è sempre bella. Vai, Robby.

0: ragazzi, buonasera. Ma manco a farlo apposta stamattina, mia moglie ed io, giusto per fare così un'uscita piacevole, siamo andati in un grosso store a vedere appunto l'asciugatrice da piazzare sopra la lavatrice. Ma un tempo com'era bello, tra l'altro io di Napoli, com'era bello, diciamo, i panni stesi, insomma, il sole, eccetera, eccetera. Manco a farlo apposta, siamo andati a vedere, stiamo facendo questa ricerca. Perché piove, ma di rotto da tanti giorni. Ciao, giusto. Dario da Napoli.
1: Ciao.
2: Perché allora lui dice:
1: piove, le cose piove, non si asciugano e la gatta non si muove.
2: E ci ha fatto venire in mente che forse sarebbe il caso di comprare un'asciugatrice.
1: Che bei tempi, però, quando i panni a sole si andava a fare il bucato al fiume
2: con la saponetta rigida.
3: Ciao ragazzi, Luciana da Bologna. Allora, volevo dire che anch'io non stiro più niente perché ho scoperto un bellissimo omino tipo Michelin che asciuga le camicie, cioè praticamente c'è una piantana con un nylon che, al quale appoggi la camicia, attacchi la spina, si gonfia ad aria calda e stira le camicie. E devo dire che vengono discretamente, bisogna sagomarle un attimo, ma vengono bene.
2: Ma guarda,
1: quindi te la gonfia un po' e quindi si muove, che fa un po' meno Michelin perché fa...
2: Senti, vediamo con Alessia. Dice: ciao ragazzi, io odio stirare, quindi lo fa mio marito. È lui l'omino Michelin nella vita di Alessia.
1: Allora festeggiamo il marito di Alessia.

0: Hotel, My Type, l'ultimo disco di Capital Weekend di questo sabato 10 ottobre, mi ricorda subito, se non erro, uno dei tanti FIFA, a proposito di calcio, dei tanti giochi da PlayStation, una colonna sonora, credo fosse 2015.
1: E allora, vabbè, a proposito di calcio,
0: sì,
1: dai,
0: Inter
1: vai.
0: È finita 3-0, Inter Parma 3-0.
1: Non l'hai gufata abbastanza?
0: No, forse
1: quindi.
0: L'ho gufata troppo, e quelle cose ho fatto il giro, hai capito? Ma oggi era facile.
1: Sì, infatti. Senti, vuoi un messaggio così per chiudere la questione stiratura?
2: La soluzione migliore, ragazzi, a socera tira lei.
0: Perfetto, tira. Benissimo, evviva il 2026, evviva la modernità, bravo. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Radio Capital. Grazie ad Agnese, grazie a Lele Rastelletti che ci ha guidato sapientemente da Roma, grazie Mati.
1: Grazie Ale, baci a tutti, vi lasciamo con Soul Sista. A domani.
0: Ciao.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
1: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
0: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
1: Una produzione One Podcast.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Le notizie alle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump è durissimo con Zelensky, non vuole l'accordo con la Russia, vuole creare problemi al mondo. Gli avevo detto che poteva colpire la Russia come voleva, ma non le raffinerie, invece lo ha fatto. Ora, dice il presidente degli Stati Uniti, l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. You've lost 30% of your country and you've had over 1 million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
6: Zelensky rifiuta ogni intesa, ma ha già perso il 30% del suo territorio con 1 milione di morti, dice. L'Europa, da parte sua, protesta per lo stop degli Stati Uniti alle sanzioni sul gasolio russo. Drastica cura dimagrante per il bilancio dell'Unione Europea. La presidenza del Consiglio propone un taglio da 141 miliardi di euro, l'8%, al bilancio 2028-2034, salvaguardando agricoltura e coesione. Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca chiedono tagli ben più consistenti. Scriveva sul web di stragi a scuola, un 14enne di Catania è stato denunciato. Silvia Mobili.
8: Alludeva sui social ad attacchi terroristici, mostrandosi con un casco militare e una videocamera che aveva indosso. L'indagine è partita dopo una segnalazione della polizia postale. L'utente scriveva in alfabeto cirillico, ma è stato localizzato nella provincia di Catania. È scattata la perquisizione da parte della Digos nell'abitazione del ragazzo di 14 anni. Nella sua stanza gli agenti hanno trovato abiti con scritte discriminatorie e svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul cellulare anche ricerche online su armi e funzionamento delle pistole.
6: È appena terminata in Serie A Inter-Parma, l'Inter ha vinto facilmente 3-0 alle 20:45 Napoli-Frosinone. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Radio Capital.
13: solo bella musica.

0: Oggi cominciamo nel 1970 a Chicago con l'inconfondibile falsetto di Eugene Record, il basso spumeggiante di Red Jones e le meravigliose armonizzazioni dei Chai Lights. Are you my woman? Tell me so. A Radio Capital è il turno di Soul Sister, salite a bordo.
1: Soul Sister. Da, da, da.

prossime due ore improvvisando, sempre seguendo però le tracce di un passato leggendario per arrivare a capire meglio il suono contemporaneo. Perché la musica è fatta così, trasloca, cambia città, cambia generazione, cambia vestito. Un giorno è il funk, quello dopo è l'hip hop, diventa jazz, rap, new soul, R&B. Qualcuno la campiona, qualcun altro la riscrive e qualcun altro ancora la canta come se l'avesse appena inventata. E noi siamo qui per guidarvi, ma anche per perderci insieme a voi in questo bellissimo labirinto. Quindi mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per cominciare con una vera esplosione di energia.

0: non era così scontato nel 2016 che Q sarebbe salito su un beat così funky e luminoso. Probabilmente Anderson .Paak sapeva di avere qualcosa di potente tra le mani. Comunque, eccolo qui, il rapper più ruvido della TDE, sopra un groove disco fan prodotto da Pomo, mentre Paak canta, rappa, suona la batteria e Omarion fa i cori. Incredibile, sono già passati 10 anni da Malibu, che resta secondo me ad oggi il suo album più bello. Ma visto che siamo già da queste parti, dirigiamoci verso LA, perché a volte per vivere una nuova avventura non serve poi fare tanta strada, basta mettere un disco sul piatto. Ed è proprio nel mondo dei vinili che ci tuffiamo adesso con il nostro Digging in the Crates, che ci porta nel 1980 e comincia con Adventures in the Land of Music dei Dynasty.
1: Soul Sister.
2: So let's get busy and dig in the crates.

Eh sì, molto prima degli algoritmi di Spotify, di Tidal e persino del CD, per trovare musica bisognava cercarla. Passare ore tra gli scaffali, nei mercatini, nei negozi di dischi, a scavare in quelle mitiche ceste piene di vinili alla ricerca di un suono, di una batteria, di un giro di basso che poteva diventare il cuore di un nuovo pezzo. A metà degli anni 90, Skibitz, il produttore dei Camp Lo, scavando nella sua cesta, troverà il suo tesoro, Adventures in the Land of Music, il secondo album dei Dynasty. Una delle creature della mitica Solar Records, la fabbrica del funk di Los Angeles guidata da Leon Silver III. E a quel punto capirà di avere tra le mani il sample perfetto che serviva ai Camp Lo per far decollare il loro album d'esordio Uptown Saturday Night. E quindi grazie a questo vecchio gioiello Solar che Lucini e che AKA This Is It diventerà uno dei classici rap dell'epoca d'oro.

Si chiamano Camp Lo e il loro primo album sembra una macchina del tempo. Da New York anni 70 proiettata dentro il rap anni 90. Dietro i beat c'è appunto Ski, lo stesso produttore che in quegli anni sta lavorando anche con Jay-Z al suo Reasonable Doubt. Qui però fa un lavoro diverso, fiati, batterie secche, groove, sample e quella leggerezza che nell'hip hop di quegli anni era diventata davvero merce rara. Il risultato è questo, un album ancora freschissimo, attuale, a partire dall'incredibile hit Lucini aka This Is It, con il suo beat appunto costruito sul ritmo incalzante dei fiati e sul groove di Adventures in the Land of Music dei Dynasty. I wonder if she could tell I'm hard right now. Siete con Soul Sista, Radio Capital, restiamo ancora un po' nella Golden Era, ma spostiamoci sul fronte R&B con i Next.

0: Panoramic con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: tutto per il tip.
1: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Ripartiamo dal 1974 con un altro disco che finirà dritto nelle ceste dei Diggers e che ancora prima avrebbe ispirato Nile Rodgers alla ricerca di quella stessa vibe mentre lavorava a Good Times degli Chic. I Kool & The Gang sono a New York per registrare un album live, dovrebbero incidere una cover di Sol Macossa, di Manu Dibango, e invece fanno di testa loro. Vogliono dare al loro sound un sapore funk hollywoodiano. Nascono così Funky Stuff, Jungle Boogie e questa meraviglia, Hollywood Swingin'. Un titolo che è già un viaggio, da New York a Hollywood e ritorno, perché qualche anno dopo, come sappiamo, questo meraviglioso groove sarebbe finito dritto nelle mani dell'hip hop newyorkese. Da Maze a DJ Kool, al Dirty Bastard, per citarne solo alcuni. E visto che ci siamo, facciamoci un giro a Brooklyn sulle tracce di The Notorious B.I.G., a.k.a. Biggie Small, a.k.a. Biggie, a.k.a. Frank White, Ugly as Ever in

Black per Brent Faiyaz. Giusto un assaggio della versione alternativa di Icon, intitolata Purple Icon, Chadna Slap. Devo dire che qualche pezzo ci ha addirittura guadagnato.

torna con una certa frequenza. In effetti è stato un anno davvero speciale, per esempio è stato anche l'anno in cui ha esordito Missy Elliott. E lo è stato anche grazie a Yvette Michel, talento di Brooklyn con una voce soul, sensuale e un sound hip hop che in quegli anni aveva già la sua regina, Mary J. Blige. Purtroppo se Every Day Every Night con il suo leggendario giro di basso ripreso da Is This The Future della Fatback Band è diventato un vero club banger in tutto il mondo, il suo album My Dream ha avuto un destino completamente diverso, questo perché la Loud Records, che tra l'altro aveva in catalogo anche altre voci R&B molto interessanti come ad esempio Davina o Adriana Evans, non diede il giusto supporto a livello di promozione e questi artisti vennero presto dimenticati e così Yvette Michel è rimasta un diamante grezzo. Tutta un'altra storia invece per Jhené Aiko. Sulla copertina del suo nuovo album Westside Whimsy, i diamanti scendono sul suo volto come lacrime luminose. Cominciamo ad esplorarlo con Like Whatever, che ospita Tyga.

Lacrime sognanti e sogni mistici legati alla West Coast per Gene Aiko. Ci sono voluti 6 anni per arrivare a West Side Whimsy. Non che abbia passato tutto questo tempo a perfezionare il disco per renderlo fantastico. Non è andata così. Diciamo che si è presa una pausa per dedicarsi alla famiglia e alle sue svariate attività imprenditoriali. Ok, il nostro viaggio continua con Kali Uchis, Bootsy Collins e Tyler the Creator adesso. Questa è After the Storm.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone.
7: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

nel 1975 a Jackson, Mississippi. È qui che il chitarrista Caleb Tyrone Armstrong, studente della Wingfield High School, e Ray Smith, bassista e studente del Jackson State College, mettono insieme una band destinata a lasciare una piccola ma importante traccia nella storia del funk, i Freedom. Con loro ci sono Joe Leslie alla voce e ai bonghi, David Thigpen e Adolph Adams al sax, Victor Mason alla batteria, Larry Edison alle tastiere e Robert Black alla tromba. Dopo qualche collaborazione con la Motown arriva il loro primo contratto con la Malaco e il primo singolo Dance and Sing Alone ancora in sottofondo. Poco dopo uscirà anche l'altra loro hit, Get Up and Dance. Due tracce che, grazie all'arte del campionamento, da Grandmaster Flash in poi hanno trovato una seconda vita nell'hip hop. Ed è così che i Freedom sono entrati nella storia del funk. Noi adesso invece cominciamo ad esplorare quella dell'electro, della breakdance e dei suoi inni con Polar Castle e Rainforest.

il pop, quindi decise di ispirarsi a questo suono electro che in quegli anni risuonava ovunque a New York. Voleva mescolare quella nuova energia elettronica con una melodia più jazz. Così, per costruire il beat, prese a noleggio per pochi giorni una Roland 808 e, dato che aveva poco tempo prima di doverla restituire, registrò diversi pattern. Poi usò uno di questi per realizzare appunto Rainforest, un vero inno per i b-boy della vecchia scuola. Ma continuiamo a celebrare l'old school con Eric B. e Rakim.

soprattutto proprio grazie a Rakim, al suo flow, alle rime interne, a quel modo più complesso, fluido e personale di concepire il rap. Per realizzare il loro 7 Minutes of Madness remix, i Cold Cut furono pagati appena 750 sterline. Visto il successo inaspettato e il misero compenso ricevuto, poco dopo i due producer inglesi pubblicarono anche una versione strumentale intitolandola, con una certa ironia, Not Paid Enough. Ok, il prossimo pezzo non è un remix ma un classico.

0: Neva The Infamous. E Mariah, da sempre innamorata del rap, non si limita a prendere in prestito questo singolo potente, ma vuole proprio Havoc e Prodigy al suo fianco nella traccia e nel video. Del resto, in molte occasioni ha raccontato che questa è la canzone di Butterfly che ama di più, un po' perché rappresenta il momento in cui sceglie l'atmosfera e il racconto intimo ai virtuosismi vocali, e un po' perché è il momento in cui ha capito di poter fare a meno di Tommy Mottola. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso con il rapper di LA Easy Chaik. Questa è Need Your Love featuring Jameson.
1: I think it's time we sit back and get acquainted. Sit on the couch, share me your blanket, share me your thoughts. Tell me what you thinking in this living room, a dead giveaway. Off your faces, I done learned so much about you. I'm still unpeeling layers. No time for pride, no time to be a player.

potrebbe davvero essere il momento della sua svolta, quello che lo fa conoscere ad un pubblico molto più ampio. Lui non è certo un newcomer, da tempo porta avanti la sua versione del gangster rap West Coast, un suono che tra l'altro gli ha aperto porte importanti, dalla collaborazione con Schoolboy Q in Blue Lips a quella con Kendrick Lamar in GNX. E con questo nuovo progetto ci porta a South Central, ci parla della sua vita, delle difficoltà, di tutto quello che si è lasciato alle spalle. Need Your Love con Jameson ha queste meravigliose voci stratificate e questo hook che ti si pianta in testa dal primo ascolto, Baby You're the One, Baby You're the Two. Un ritornello semplice seguito però da strofe molto dense e piene di significati e doppi sensi. Continuiamo questa parte del nostro viaggio in compagnia del Southern Hummingbird. C'è Twitter Soul Sister con Hope So My.

0: Yo, what's up? This is J-Rock. You checking out Soul Sister right here on Capital Radio. Turn the music up. Let's go.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
6: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

C'è qualcosa di pericoloso in ogni elemento di questo classico del 1975. A cominciare dalla chitarra. Quel riff iniziale distorto, sporco, quasi deformato, che torna per tutto il pezzo. Poi entra la seconda chitarra, apparentemente fuori controllo. È un po' come se seguisse una traiettoria tutta sua, e invece no. Sembra muoversi a caso, ma non perde mai un colpo, resta incollata al groove. Il basso è l'ancora. Sale, scende, scende, sale, costruendo un giro semplice ma ipnotico, con quella piccola variazione alla fine della seconda battuta che ti riporta esattamente al punto di partenza. E poi arrivano gli archi, eleganti e tesi, con un sapore alla Gamble Enough. Non esplodono mai davvero, restano lì, sospesi, come qualcosa che sta per succedere e non succede mai. E naturalmente c'è la batteria, quella cassa cassa rullante, e soprattutto quella hi-hat che sembra fluttuare sopra tutto il resto. È lì che nasce questo swing irresistibile, quello shuffle che trasforma il pezzo nella base perfetta per la voce di Gwen McCrae. E lei poi ci sale sopra con una voce sincera, sensuale, profondamente soul. 90% of me is you, da Rocking Chair. Meravigliosa. Continuiamo la nostra esplorazione alla ricerca di grandi e piccoli tesori degli anni 70, adesso con i See Monday. Questa è

si formano a Londra negli anni 70, sono tutti musicisti di origine caraibica, arrivati in Gran Bretagna con quella che viene definita la generazione Windrush, la grande comunità caraibica che si trasferisce nel Regno Unito nel dopoguerra, e il loro è un mix di jazz, funk e soul incredibile. Riescono a conquistare gli Stati Uniti, mentre in patria la loro musica passa quasi inosservata. Poi si scioglieranno nel 75 e verranno anche loro riscoperti dall'hip hop grazie ai campionamenti. Getting It Back, il brano che abbiamo appena ascoltato, dà anche il titolo al documentario del 2023 dedicato proprio alla loro storia, un viaggio alla riscoperta di una band che appunto, dopo essere rimasta nell'ombra per anni, torna finalmente sotto i riflettori. Se volete saperne di più è un bel punto di partenza. Ma siete ancora con Sossista e adesso siamo pronti ad incontrare alcuni degli MVP della scena newyorkese anni 90. I Digable Planet, questa è Nickelback.

Se negli anni 90 chiedevi in giro dove trovare una nickel bag, probabilmente stavi cercando un pusher in grado di venderti una bustina da $5 di marijuana. In quella busta però i The Gabble Planet, invece di un po'

jazz e hip hop. È un gioco. I D-Gable prendono lo slang della strada per spacciare la loro musica e funziona. Il loro primo album, Reaching for a New Refutation of Time and Space, è da sempre considerato uno dei migliori album ad aver portato il jazz dentro l'hip hop, con una naturalezza e una personalità inconfondibili. Che stile, un classico assoluto di soulsista. Ma il nostro viaggio adesso continua nella scena contemporanea con un altro assaggio dal nuovo bellissimo album dei K1. Oggi vi faccio sentire Till You Cry. Shit.

Taiwan sta vivendo un momento magico. È in rapidissima ascesa, appena ha fatto la storia diventando la prima numero uno della nuova official R&B UK chart con Good Girl, e anche dal vivo continua a collezionare sold out. A novembre porterà il suo tour in Europa, sarà

settimana prossima a Milano comincia JazzMe, la grande rassegna che ogni anno porta in città il meglio del jazz contemporaneo e delle sue contaminazioni. Per esempio Erika Badu, 19 e 20 ottobre al Teatro Nazionale Italiano Assicurazioni. Due date davvero speciali. E poi sarà il turno di Serene, uno dei migliori DJ in circolazione. Se volete farvi un'idea di cosa significa partecipare a una sua serata, seguitelo su Instagram perché posta continuamente frammenti dei suoi set e vi assicuro basta poco per capire che tipo di viaggio ci aspetta ed è qualcosa di meraviglioso. È davvero unico, se fossi in voi non mi perderei il suo set il 31 ottobre al Bico. E poi ad aprire ci sarà il nostro Steel Dub, quindi due piccioni con una fava. E questo è solo un assaggio perché poi arriveranno anche Nate Smith, Gregory Porter,

Baby. Ogni volta che la suono penso al mio amico Carlo Manzo, che mi dice: ma a me basta poco, basta che mi suoni qualcosa di Brandy. Ok, ci stiamo avvicinando alla fine di questo nostro appuntamento. Voglio ricordarvi come sempre che tutte le nostre puntate sono disponibili anche in podcast. Naturalmente ci sono anche le playlist con tutti i titoli delle canzoni che passiamo, quindi volendo siamo sempre con voi, disponibili. Ok, una buona notizia adesso. Secondo quanto ha affermato recentemente Sid, il nuovo album di The Internet è praticamente pronto. Quindi non ci resta che aspettare, nel frattempo magari gustarci qualcosa da feel good.

Good, bellissimo, un album che ho adorato. Sarà per questo che aspetto con impazienza il nuovo capitolo di questa band formata da artisti tutti talentuosi, tutti con un'identità unica. Le aspettative sono altissime, quindi soltanto l'idea è davvero davvero eccitante. Ok, con questo pensiero ci lasciamo, ci salutiamo, ma solo per stasera, perché lo sapete, noi torniamo qui alla stessa ora anche domani sera, pronti per un nuovo viaggio insieme a base di soul, jazz, hip hop, rap, reggae, dipende, vedremo. Nel frattempo vi lascio con Prince, Controversy, e con Andrea Prezioso, che arriva subito dopo con Capital Party. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Sono fuori, grazie Steve.

0: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Capital Party.

Capital Party su Radio Capital.

0: Make it funky.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica.

0: Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
1: Una produzione One Podcast.
2: Capital Party su Radio Capital.

0: Mia sorella ha ragione e non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Capital Red Carpet.
4: 01 di

0: presenta.
1: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
2: Tu non ti senti un re di Napoli?
3: Io

And my name is Leroy. My friends call me Lee.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
0: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Mamma tu, mamma sa, ma come tu sa, mamma tu, mamma sa, ma come tu sa, mamma tu, mamma sa, ma come tu sa, mamma tu, mamma sa, ma come tu sa.

Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.